0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:05.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori e colori simbolo e le loro storie. Per esempio la bandiera bianca. Issare una bandiera bianca significa gettare le armi e sottomettersi alla clemenza dell'avversario, o comunque venire in pace con la disponibilità a trattare. La consuetudine di issare teli di questo colore come segno di resa viene fatta risalire a diversi contesti, per esempio la dinastia Han orientale in Cina o alla guerra civile romana del 68-69 d.C. Raccontando di questa battaglia, lo storico romano Tacito riporta che i sostenitori dell'imperatore Vitellio, assediati a Cremona dalle legioni flaviane di Marco Antonio I, alzarono rami d'olivo e bende bianche in segno di sconfitta. Secondo gli storici, la scelta del bianco fu almeno all'inizio piuttosto obbligata. I panni colorati infatti un tempo erano più costosi e meno diffusi, mentre quelli bianchi erano più facilmente reperibili, bastava strappare un lenzuolo e appenderlo ad un bastone, senza contare che il bianco era facilmente distinguibile dai vestiti colorati delle varie casate. Andiamo poi al denaro. Essere al verde, la locuzione deriverebbe dall'antica consuetudine di dipingere di verde il fondo dei ceri o delle candele, quindi una candela arrivata al verde è una candela ormai completamente consumata. Inoltre a Firenze era diffusa l'usanza, al principio delle aste pubbliche, di accendere una candela tinta di verde all'estremità inferiore e di usarla come segnatempo. Una volta che la fiamma raggiungeva il termine della candela, cioè il verde, non si potevano più fare offerte di denaro e l'asta veniva chiusa, da cui essere al verde di offerte di denaro, appunto. Continuiamo con le pagine gialle. Tutto pare inizia nel 1883, quando uno stampatore di Cheyenne, Wyoming, viene commissionata la lavorazione di un elenco telefonico con poche decine di nominativi. D'altra parte, il primo telefono era stato brevettato soltanto 3 anni prima ed erano pochi a poterselo permettere. Secondo la leggenda, il tipografo aveva finito le scorte di carta bianca e ne era rimasta solo di gialla. Così, per non aspettare l'ordine, optò per questo colore. Molti tuttavia apprezzarono il fatto che la lettura su foglio giallo risultava meno faticosa per gli occhi. Il rosso della rivoluzione. L'origine di questo simbolo è opposta a ciò che esso poi rappresentato nella storia. Nel 1789 l'Assemblea Nazionale Francese votò l'applicazione della legge marziale in caso di sommosse, allora molto frequenti. La Guardia Nazionale, per avvertire che si stava applicando la legge, avrebbe alzato una bandiera rossa. In luglio il Marchese di Lafayette a Parigi, in base alla legge, fece aprire il fuoco sulla folla riunita a Campo di Marte. Caddero così decine di dimostranti. Pochi giorni dopo, alla testa di un grande corteo, comparve una bandiera rossa sulla quale era scritto la legge marziale del popolo contro la legge marziale del re. Luigi XVI infatti era ancora sul trono. Significava che rivoltoso era il governo che si schierava contro il popolo. Questo unico detentore del potere, dunque, per difendersi aveva diritto di proclamare la sua legge marziale, dispiegando la bandiera rossa, simbolo quindi dell'inizio della lotta contro i suoi nemici. E allora, con questo colore rivoluzionario, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

0: Sono le 3:01.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly. 1, 2, 3, 4.

0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: This one's called High Hello.

0: Weekend. Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E allora benvenuti alla 106esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che in questo caldo luglio chissà dove ci porterà. Sicuramente non ci potrà portare a sciare, ma già capisco che la 106esima puntata parlerà sicuramente di qualcosa che avrà a che fare con il
2: caldo,
1: con
2: mare,
1: il caldo.
2: Vacanze.
1: No, lascia perdere. Ciao Valentina, benvenuta.
2: Ciao Giuseppe.
1: Lascia perdere gli animali col condizionatore, ce ne hai già parlato, per favore.
2: Sì, infatti. Questa è una puntata che ormai è proprio, la chiamerei una puntata della tradizione.
1: Una
2: no?
1: tradizione, la tradizione, ecco.
2: Sì.
1: Cioè, ritorniamo alle origini.
2: Sì, una puntata della tradizione, perché io la prossima settimana andrò via qualche giorno con i miei bambini e con la mia famiglia. E quindi mi piace sempre salutare i nostri ascoltatori, certo, ricordando tutte le puntate che abbiamo fatto insieme, di tutte le cose strampalate di cui
1: tutto.
2: Abbiamo parlato.
1: Come strampalate? No.
2: Strane, sì.
1: Anche quelle strane, sì.
2: Però tutte cose belle.
1: Quelli che volano dormendo.
2: Esatto. Quelli che dormono volando.
1: Sì, quelli esatto.
2: Quelli che
1: hanno otto cervelli.
2: Insomma, chi sangue blu.
1: C'hai detto, sì, è allucinante.
2: Chi più ne ha più ne meno. Abbiamo parlato un po' di tutto e ora ci riposiamo un attimo. Ci riposiamo, però molto spesso quando io propongo sempre alle persone di adottare un cane, un gatto, così
1: che ti dicono?
2: Mi dicono: ma poi come faccio quando vado in vacanza?
1: È semplice.
2: Ecco qua come nasce questa puntata di oggi.
1: Brava, perché stavo per dire la castroneria che non ci sta, perché chi lo fa bisognerebbe metterlo.
2: L'abbandono.
1: Brava, esatto. No, ma ne abbiamo parlato qualche volta, no?
2: Sì,
1: che
2: sì,
1: molto spesso
2: esiste,
1: sono usati come giocattoli, ti regalo il canino, il gattino e poi te lo trovi in autostrada. Assolutamente da prendere.
2: Esatto.
1: Lasciamo perdere cosa gli farei. Ma...
2: No, infatti, se avete questo pensiero non lo prendete.
1: Penso che poi sia anche un reato, ora penale, no? Mi pare.
2: Sì, è un reato, però comunque, nonostante questo, le persone
1: questo si faceva solo per ovviamente ironizzare.
2: No, anzi, per portare a galla un problema.
1: Però ora ti faccio un esempio. Io non sono tanto d'accordo che tu prendi, scelto bel cagnolino, te lo porti in America in aereo, insomma.
2: Ah, vabbè, certo.
1: Dai,
2: infatti.
1: A tutto ci può essere un limite.
2: Certo,
1: no?
2: Se in America ci stai 6 mesi. Va bene, ma
1: fai?
2: Se ci stai 2 settimane.
1: Ma poi un cucciolo, un cane che si sposta volentieri. Tu una volta mi hai detto di no.
2: No, allora diciamo che ci sono varie opzioni, no? Il cane, generalmente, qui bisogna distinguere assolutamente tra cane e gatto. Il cane generalmente è più volenteroso di andare via con i proprietari. Quindi il cane, l'abbiamo detto tante volte, ha il suo branco, che è la nostra famiglia. Lui vive per questo branco, ha bisogno del suo branco per sopravvivere e quindi li segue volentieri. Quindi bisogna valutare il tipo di vacanza che si fa, perché se prendiamo un appartamento, per esempio, cioè il cane può venire con noi e continua a fare la stessa vita che fa in casa, insomma.
1: Ho capito, però se tu vai al mare che lo porti in spiaggia.
2: Allora, ecco, io le spiagge per i cani sono tantissime e attrezzatissime. Io personalmente sono un po' contraria a tenere il cane in spiaggia tutto il giorno o comunque nelle ore calde, perché la sabbia è rovente, noi non stiamo sulla sabbia, noi stiamo sul lettino, andiamo in acqua e anzi quando dobbiamo attraversare dall'ombrellone all'acqua corriamo parecchio perché quella sabbia brucia. Il cane invece sta per
1: tanto
2: terra.
1: Metto una foto che hai mandato a te che insomma
2: sì,
1: io ora...
2: allora queste sono le foto che scherzando ti metto sempre.
1: Sì, no è vero, cioè, non so quanto sono contenti loro, ma insomma
2: no, vabbè. Per niente.
1: Vabbè,
2: quindi ecco, portarlo con noi in vacanza ha senso se abbiamo la struttura che ci ospita, la casa piuttosto che l'albergo, fresche, dove il cane può passare le ore più calde. Ecco, poi può essere bellissimo portarlo per fare una passeggiata la mattina presto sul lungomare, se è un cane che ama l'acqua può fare il bagno la mattina presto o la sera più tardi. Quindi però bisogna secondo me sempre scegliere una via di mezzo, quindi non partire con l'idea di tenere il cane sempre con noi, perché comunque non ha le nostre armi. Prima di tutto non suda. quindi non riesce a termoregolare il
3: suo
2: corpo.
3: E come si autoregola?
2: È male.
3: Con la lingua?
2: Sudano soltanto dai polpastrelli e quindi iniziano ad andare in affanno proprio per raffreddarsi. Quindi ecco, poverino, secondo me pensare di tenerlo tutto il giorno con noi non ha molto senso. Ma la stessa cosa vale se si vuole andare in montagna e fare delle escursioni, delle lunghe camminate. Anche se è un cane abituato a camminare, in montagna il sole picchia tantissimo.
3: L'altitudine gli fa niente?
2: No. Però il sole picchia tantissimo, quindi stessa storia, non può stare sotto il sole per tante ore durante le ore più calde, anche perché il terreno, l'asfalto diventano roventi, quindi non si possono portare. Quindi ecco, bisogna un po' scegliere anche la vacanza.
3: Quindi cosa potresti consigliare?
2: Allora, sì, io vi consiglio assolutamente o di scegliere una vacanza che sia a misura anche del vostro amico a quattro zampe, quindi per esempio un appartamento oppure un hotel di questi organizzati ad accogliere i cani, dove il cane può rimanere le ore più calde. Tanto alla fine si parla di cani di famiglia, quindi sono abituati a restare soli alcune ore, quindi non è che in vacanza questa cosa cambia, ok? Il primo giorno di ambientamento nella nuova situazione, ma passato quello lui può stare a casa, certo, come sta, certo, a casa quando andate a lavorare. Ecco, non bisogna pensare che se si porta in vacanza deve sempre stare con noi, perché questo non avviene nella vita quotidiana. E comunque con queste temperature è molto pericoloso portare il cane, perché ricordiamo che il colpo di calore è potenzialmente mortale.
3: Per il cane, ma anche per noi, insomma.
2: Sì. No, vabbè. Però prima di arrivare a un colpo di calore, insomma, abbiamo vari armi, loro no. Ok, quindi questa è la prima scelta.
3: Ecco, ma eventualmente se uno non può fare questo, no?
2: Bravo, infatti, la seconda scelta, certo, ormai è pieno di pensioni per cani piuttosto che dog sitter che fanno lo stesso lavoro ma a domicilio. Quindi. Cioè? Ogni volta che serve vengono a casa vostra, portano fuori il cane, si giocano e continuano le loro abitudini che hanno sempre.
3: Io la vedo male se c'è uno che ha un appartamento che tiene un cane, poverino.
2: Vabbè, ma tanto quel cane si è abituato a vivere in appartamento, è abituato a uscire quattro volte al giorno, tre volte al giorno.
3: Comunque tu dici ci sono comunque strutture che
2: ci sono sia persone che vengono a casa le volte che gli viene richiesto a portare fuori il cane e quindi continuare con le abitudini. Se un cane abituato a uscire quattro volte al giorno e mangiare due volte al giorno, questa persona verrà a casa vostra quattro volte al giorno per portarla fuori, due volte gli darà da mangiare. Oppure ci sono delle pensioni per cani che sono assolutamente custodite.
3: Ci sono anche Arezzo qua?
2: Tantissime.
3: Ah, sì?
2: Sì, ora ci sono due tipi di pensioni. Le pensioni che hanno le casette singole, che poi da pensione a pensione cambia, c'è solo la casetta piuttosto che la casetta con la recinzione davanti, così che il cane può fare dentro e fuori.
3: Quindi tanti posti, cioè tanti, sì, separati. Insieme.
2: Allora, no, ci sono delle aree di sgambamento dove se ci sono dei cani compatibili escono insieme, altrimenti no.
3: Compatibili.
2: Sì, oppure se avete due cagnolini li tengono insieme, certo.
3: Ecco,
2: e ormai ci sono anche le pensioni casalinghe, che sono delle persone che mettono al servizio di questo la propria casa e ovviamente sotto compenso tengono questi cani che sono abituati a stare in casa, in casa.
3: Va bene, io sono un po' scettico, però, perché cioè, insomma, a fin dei conti, se il cane è comunque
2: un membro della famiglia,
3: capisci,
2: dici
3: no?
2: Te.
3: Allora, cioè, anche questo ci vuole anche responsabilità nel dire: ma che te lo vado in vacanza, di dirci grazie, ti lascio come un pacco postale. Cioè, è giusto e doveroso, però, se uno dice voglio andare in vacanza, vabbè, te se c'hai vacanza e c'hai.
2: Te sei della scuola di pensiero, devo trovare una soluzione per portarlo con me.
3: Io sono con me. E questo fatto salvo anche un'altra cosa,
2: sì,
3: che forse diventa diventa un pochino anche, come dire, posso diventare anche antipatico su questo discorso, però bisogna pensare anche a questo, in un contesto dove possono coesistere, possono stare ovviamente io e il mio cane o il mio gatto, chi voglio io, senza però che certo. magari ci sia disturbo per altri,
2: sì,
3: e questo guarda che è importante,
2: io
3: perché a volte qualcuno sdogana sì. il fatto, c'ho il cane, faccio quello che voglio.
2: Io sono d'accordo, anche io sono della tua scuola di pensiero, io cerco sempre soluzioni
3: esatto.
2: e con cui gli animali che mi devo portare dietro possano venire con me senza soffrire loro, senza dar noia agli
3: altri.
2: E senza fargli prendere troppo caldo.
3: Da quello che capisco, comunque il più impegnativo è il cane, perché il gatto non si muove. Cioè.
2: Allora, il gatto è un altro mondo, si sa, no?
3: Intanto io ti metto queste immagini che a me esce, cioè, questo è il gatto, c'è poco da fare.
2: Questo è il gatto, ma questo sembra un gatto in vacanza,
3: perché,
2: no?
3: Perché il radio non ci vede, no? Ma avete presente un gatto con gli occhiali su uno sdraio che si beve un cocktail?
2: Ma questo, vorrei precisare una cosa per far capire benissimo, questo non è un gatto in vacanza con il proprietario.
3: Questo è a casa.
2: Questo è il gatto a casa quando il proprietario è in vacanza.
3: È vero, sì, chi ha i gatti
2: sì,
3: può capire questo
2: sì,
3: concetto.
2: Sì, sì, assolutamente. Allora, il gatto cambia tutto. Perché il gatto vuole stare a casa sua.
3: Esatto.
2: Assolutamente la cosa migliore, poi che c'entra, se c'è una necessità diversa, tutto si fa, però il gatto sta bene a casa sua. E vi dirò di più, non è che gli importa tantissimo che voi siate andati in vacanza.
3: No.
2: Cioè, sì, quando torniate sarà felice, ma anche quando partite, insomma. È un po' come un mobile che va e viene dalla casa.
3: Sì, il gatto.
2: No, ora noi la esasperiamo questa caratteristica del gatto, perché a noi da gattari ci piace questa filosofia felina.
3: La
2: no?
3: filosofia del gatto è o lo ami o non lo ami.
2: Esatto.
3: Quindi quando lo ami a tutto tondo.
2: Quindi,
3: il gatto, il suo dire ci sono io, ma vieni quando te lo dico io.
2: Esatto. Esatto, quindi diciamo che la soluzione ideale per il gatto è proprio una persona di fiducia, se c'è un vicino di casa, un parente, un amico, piuttosto che una persona che fa questo lavoro, che va a casa vostra durante la vostra assenza a dare da mangiare, pulire le lettiere, quindi controllare il gatto senza però toglierlo dal suo.
3: Tanto ascolta, qualcuno potrebbe dire, al contrario del cane, il gatto dorme tutto il giorno.
2: Sì,
3: quanto dorme un gatto più o meno?
2: Tantissimo.
3: È vero,
2: tantissimo. Quindi figurati, anzi se la prende proprio come vacanza.
3: Te lo immagini,
2: sì.
3: Infatti.
2: Però io ho portato un sacco di foto mie.
3: Questo che è Rossino?
2: Sì, questo è Leone, il mio
3: gatto. Sì.
2: Perché comunque ci sono delle eccezioni che confermano la regola,
3: cioè?
2: No? Perché per esempio Leone è un gatto cieco, lui non è vedente. Quindi lasciarlo a casa diventa un problema, perché comunque dovrei veramente pagare una persona che va a casa mia un sacco di volte, perché per lui anche delle piccole cose possono diventare.
3: Lui la lettiera riesce a trovarla?
2: Sì, sì, lui a casa trova tutte le cose, fa tutto, però se poco cioè per esempio l'altra sera lui aveva una cuccia di quelle tutte chiuse, gli si è catapultata per terra e lui non riusciva più a uscire, perché lui non ha il senso di dove è, non vede niente, quindi se una cosa viene minimamente spostata di casa lui non
3: si orienta. È questo
2: più.
3: Che vediamo in foto?
2: È lui, e questo è Leone al mare.
3: Un occhio ce l'ha?
2: Sì, un occhio ce l'ha, ma non è un occhio vedente.
3: Come si fa a vedere che un gatto non vede?
2: Cioè, su quest'occhio non ci sono dubbi, perché è solo pupilla, proprio un occhio.
3: Ma è nato così?
2: Non credo che Leone sia nato così, credo che dall'altro occhio ci vedesse, perché ha avuto non poche difficoltà ad abituarsi a questa situazione, cosa che non succede per i gatti che nascono ciechi.
3: Quindi diciamo così, se comunque il vostro animale ha delle problematiche in questa maniera, c'è poco
2: da
3: fare.
2: Esatto, ecco. Ha bisogno di stare con voi. Lui ha la fortuna di essere un gattino che si ambienta facilmente, sempre, in tutte le circostanze.
3: Dorme.
2: Sì, lui non. Ma guarda, ormai è vero che io lo porto sempre nello stesso
3: Artiglio?
2: Luogo. No, lui sta a casa.
3: Artiglio l'aiuta, sì.
2: Sì, tantissimo. Però gli altri tre, che comunque sono gatti in salute.
3: Quanti ne hai di gatti?
2: Quattro
3: gatti.
2: Sì. stanno a casa, loro rimangono a casa con appunto persone di fiducia che vanno a rabboccare le crocchette, mettere acqua fresca, pulire le lettiere.
3: Ascolta, a proposito dei gatti, ma lo sai, io ho visto che tutte le domeniche passo da Lignano, no? Allora Rossino non lo trovo più,
2: no,
3: non l'ho visto più. E onestamente prima mi sembravano tanti questi gatti, ora, o forse ci passo in un orario che si imboscano,
2: forse fa più caldo e speriamo bene,
3: erano tantissimi, ti ricordi i video?
2: Sì.
3: Va bene, senti, noi abbiamo parlato di gatti e di cani, ma
2: sì,
3: scusa, qual è il terzo?
2: Il coniglio.
3: Il più diffuso è il coniglio?
2: Sì, il terzo animale per diffusione dopo il cane e il gatto è il coniglio.
3: Non è una bella, come siamo quei noi varani?
2: No, l'iguana.
3: No, varani, cavolo.
2: No. Allora, il coniglio
3: che gli fai?
2: Il coniglio dipende che tipo di vita fa il coniglio. Allora, io sono molto contraria ai conigli che vivono in gabbia tutta la vita. Quindi, ecco, se è questo il caso, secondo me è un concetto proprio sbagliato.
3: Come vivono?
2: Ci sono conigli che vengono presi come animali domestici e vivono in gabbia tutta la vita.
3: Ma non lo lasciano tutto in giro per casa chi c'ha il coniglio, no?
2: Non tutti, no. Quindi ecco, dipende un po' dalle abitudini del coniglio. Il coniglio però è un animale che soffre tantissimo il caldo, mentre non soffre il freddo, assolutamente, lui al freddo sta benissimo, però soffre tantissimo il caldo, quindi bisogna valutare bene questa cosa. Poi è un animale preda, quindi anche portarlo in macchina, insomma, io non lo farei.
3: Non lo faresti?
2: No.
3: Ho ritrovato la foto di quel gatto di quella mia amica, mi sembra si chiamasse Gastone, come
2: è
3: si chiamava questo? Guarda qua, 11 kg di gatto, questo lo lasci a casa, può stare un mese senza mangiare.
2: Lui è a posto.
3: Ma è simpaticissimo.
2: Lui ha le scorte.
3: No, vabbè, anche troppo così, dai. Eppure ha detto, dicevo, io non gli faccio niente, dice, sono un due, questo è diventato così. Vabbè.
2: Diciamo che secondo me mangia per due.
3: Se questo il colesterolo ce l'ha, insomma.
2: E penso proprio di sì.
3: Va bene. E vabbè, comunque con questa bella immagine di gatti, chissà perché ci piacciono tanti gatti, però anche i cani.
2: Anch'io.
3: I cani sono più impegnativi, secondo me.
2: Certo.
3: Sono molto più impegnativi.
2: Certo.
3: Poi magari l'affetto te lo danno in maniera differente, per carità, però.
2: Sì.
3: Va bene, comunque importante, sì, è vero, tempo di vacanze, tutto quello che volete, però gli animali non sono
2: altro, organizzatevi per tempo. Anche se decidete
3: in aereo, lo sai che ora possono andare sul sedile in aereo.
2: Sì, ma porini, loro.
3: Ma come fa? No, ma porini o anche chi è vicino, scusa.
2: Sì, ma dai, anche loro, insomma, è un po' una
3: fino a 60 kg? No,
2: immagino, sta fino a 30.
3: Immagino un canone grosso.
2: Comunque, al di là dell'aereo, anche lo spostamento più veloce, più in macchina e soprattutto poi la permanenza, valutate bene se diventa un problema per voi e per lui, cioè appunto è pieno di strutture.
3: Ma poi occhio, se dovete portarli via, ricordatevi, ci sono paesi che non è come in Italia, in Spagna per esempio i perros stanno fuori, insomma, non è che va bene. Allora, comunque i nostri animali noi gli si vogliono tanto bene, quindi questa è un'occasione per dimostrarlo ancora una volta.
2: Sì,
3: è vero?
2: Sì, essere proprio obiettivi, pensare a loro, quindi se si decide di lasciarlo in una struttura, portiamocelo prima, facciamogliela conoscere, facciamogli conoscere le persone. Lo so che costa, però
3: senti, allora il quarto animale più diffuso?
2: Il furetto, c'è anche
3: no,
2: l'anagrafe.
3: Ma non me lo dire.
2: Sì.
3: Ormai siamo a 5.
2: No, dopo non li so.
3: Non lo so, il furetto.
2: Sì, c'è anche l'anagrafe.
3: Tipo quella donnolina.
2: Sì, in realtà questa è una statistica vera.

0: Così ripercorreremo insieme tutte le
1: repliche le sceglie lei, quindi
0: tutte le nostre tappe.
1: Esatto. Va bene, allora noi ci rivedremo quando torni dalle vacanze.
0: Presto,
1: grazie come sempre,
0: presto,
1: stacci bene.
0: Grazie.
1: Tornerai abbronzata, quindi chissà se il gatto ti riconoscerà, sì, sicuramente. E appuntamento allora al mesetto?
0: No, 2 settimane.
1: 2 settimane, basta. Tutta sta confusione per 2 settimane.
0: Esatto, sì.
1: Ciao Vale, grazie,
0: ciao,
1: buone vacanze.
0: Prossima, ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 16 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.33, ora legale. La luna sorge alle 7.52 e tramonta alle 22.06. Luna cresce.

0: Chiesa ricorda Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, San Vitaliano patrono di Catanzaro e Beata Irmengarda.
1: Accadde oggi.
0: Il 16 luglio del 1969, lanciata da un razzo Saturn V dal Kennedy Space Center, partiva la missione Apollo 11, la prima che portò l'uomo sulla Luna. L'equipaggio era costituito dai 3 astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins.
1: Benessere naturale.
0: Parietaria per capillari dilatati. Le proprietà lenitive della parietaria svolgono uno spiccato effetto sfiammante. Per preparare il tonico servono 50 g di sommità fresche di parietaria e 1 litro di acqua. Si lascia in infusione la parietaria per 10 minuti nell'acqua bollente, si filtra e si utilizza l'infuso come tonico per lavaggio e impacchi, con compresse imbevute di liquido sulla pelle arrossata.
1: Consigli pratici.
0: Biancospino rilassante. Per presentarsi a un colloquio o a un appuntamento importante, rilassati e senza tensioni, la fitoterapia può essere d'aiuto con un bagno di biancospino. Si fanno bollire per 3 minuti 30 g di fiori di biancospino in 3 litri d'acqua. Si lascia il decotto a riposo per 2 ore, si filtra e si aggiunge all'acqua del bagno. Rimanendovi immersi per circa 20 minuti, si otterrà un benefico effetto rilassante.
1: Hanno detto?
0: La semplicità è la forma della vera grandezza. Francesco De Santis. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 16 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carmelo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 luglio Ginger Rogers, la grande attrice ballerina, Tony Esposito, l'esploratore Amundsen, Andrea del Sarto, il pittore nato nel 1486 e l'attore Stefano Fresi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Cancro, sei coraggioso e di una volontà di ferro, ami le avventure, i rischi e i viaggi, la vita semplicemente ti sembra insignificante e soltanto quando succede qualcosa di importante mostri la tua vera natura orgogliosa e nobile. Ti piacciono lusso ed eleganza, nella casa ci sono numerosi oggetti d'arte, sarai fortunato in tutto ciò che riguarda i sentimenti, l'affetto e l'amore. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna in trigono dal leone garantisce la riuscita di tutte le iniziative. Espresse con convinzione, le idee potranno giungere facilmente in porto, fiducia e ambizione. Toro, le ansie suscitate dalla luna in quadrato hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso buone pratiche consolidate. Condizioni favorevoli per il lavoro, grazie al metodo preciso e organizzato che portiamo avanti, riusciamo a fare tutto. Gemelli, oggi abbiamo le carte in regola per fare scelte, ottima condizione di spirito anche per coltivare nuovi interessi. Se siamo in cerca di un cambiamento, nuove alleanze possono aprirci nuove e stimolanti prospettive. Cancro, potrebbero presentarsi buone opportunità che richiedono risposte precise. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Stasera cinema, teatro o una cena insieme agli amici si rivela piacevole oltre ogni aspettativa. Leone, nessun intoppo sul cammino. Diamo corda al desiderio di creare, proponiamoci con generosità, brilliamo come piace a noi. Oggi irradiamo una carica positiva di vitalità. Vergine, se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all'acqua di rose, profumate ma inconsistenti. In una divergenza di opinioni, alla fine sono i risultati a determinare dove sta il torto e dove la ragione. Bilancia, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività piacevoli con gli amici. In vista anche nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione costruttivi. Scorpione, non è facile conservare il buon umore con la luna in quadrato. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio degli altri. La giornata è dispettosa, ma se ci concentriamo sugli affetti più cari, ne usciamo rinfrancati e soddisfatti. Sagittario, la luna in trigono è da sempre compagna di allegre sorribande e di successi. Un filo d'ansia c'è dietro il nostro sorriso, ma rimane ben nascosta e solo chi ci conosce bene può vederla. Capricorno, il nostro non è un dolce far niente oggi. La mente è allerta e impegnata nell'elaborazione di progetti ambiziosi. Giochiamo in difesa, evitando le situazioni che potrebbero spingerci a rivedere alcune scelte di comodo. Acquario, la luna in leone mina le nostre sicurezze. Gli altri ci rimandano un'immagine di noi che non conosciamo, ma a guardare bene ci piace e ci attira. L'energia non manca, a difettare oggi è la coerenza. Corriamo a destra e a manca, ma è tutto fumo e poco arrosto. Pesci, per precauzione prendiamo le distanze da circostanze che potrebbero rivelarsi snervanti e che non offrono niente in cambio. Se ci sentiamo sicuri e vulnerabili, non c'è motivo di nascondere agli altri le nostre fragilità. Confidiamoci. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Se non l'hai fatto a 40 anni, fallo a 60. L'unica cosa che conta è che tu lo faccia davvero. Tilda Swinton.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Monomono. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori e colori simbolo e le loro storie. Per esempio la bandiera bianca. Issare una bandiera bianca significa gettare le armi e sottomettersi alla clemenza dell'avversario, o comunque venire in pace con la disponibilità a trattare. La consuetudine di issare teli di questo colore come segno di resa viene fatta risalire a diversi contesti, per esempio la dinastia Han orientale in Cina o alla guerra civile romana del 68-69 d.C. Raccontando di questa battaglia, lo storico romano Tacito riporta che i sostenitori dell'imperatore Vitellio, assediati a Cremona dalle legioni flaviane di Marco Antonio I, alzarono rami d'olivo e bende bianche in segno di sconfitta. Secondo gli storici, la scelta del bianco fu almeno all'inizio piuttosto obbligata. I panni colorati infatti un tempo erano più costosi e meno diffusi, mentre quelli bianchi erano più facilmente reperibili, bastava strappare un lenzuolo e appenderlo ad un bastone, senza contare che il bianco era facilmente distinguibile dai vessilli colorati delle varie casate. Andiamo poi al denaro, essere al verde. La locuzione deriverebbe dall'antica consuetudine di dipingere di verde il fondo dei ceri o delle candele, quindi una candela arrivata al verde è una candela ormai completamente consumata. Inoltre a Firenze era diffusa l'usanza, al principio delle aste pubbliche, di accendere una candela tinta di verde all'estremità inferiore e di usarla come segnatempo. Una volta che la fiamma raggiungeva il termine della candela, cioè il verde, non si potevano più fare offerte di denaro e l'asta veniva chiusa, da cui essere al verde di offerte di denaro, appunto. Continuiamo con le pagine gialle. Tutto pare inizia nel 1883, quando uno stampatore di Cheyenne, Wyoming, viene commissionata la lavorazione di un elenco telefonico con poche decine di nominativi. D'altra parte, il primo telefono era stato brevettato soltanto 3 anni prima ed erano pochi a poterselo permettere. Secondo la leggenda, il tipografo aveva finito le scorte di carta bianca e ne era rimasta solo di gialla. Così, per non aspettare l'ordine, optò per questo colore. Molti tuttavia apprezzarono il fatto che la lettura su foglio giallo risultava meno faticosa per gli occhi. Il rosso della rivoluzione. L'origine di questo simbolo è opposta a ciò che esso ha poi rappresentato nella storia. Nel 1789 l'Assemblea Nazionale Francese votò l'applicazione della legge marziale in caso di sommosse, allora molto frequenti. La Guardia Nazionale, per avvertire che si stava applicando la legge, avrebbe alzato una bandiera rossa. In luglio il marchese di Lafayette a Parigi, in base alla legge, fece aprire il fuoco sulla folla riunita a Campo di Marte. Caddero così decine di dimostranti. Pochi giorni dopo, alla testa di un grande corteo, comparve una bandiera rossa sulla quale era scritto la legge marziale del popolo contro la legge marziale del re. Luigi XVI infatti era ancora sul trono. Significava che rivoltoso era il governo che si schierava contro il popolo. Questo unico detentore del potere, dunque, per difendersi aveva diritto di proclamare la sua legge marziale, dispiegando la bandiera rossa, simbolo quindi dell'inizio della lotta contro i suoi nemici. E allora, con questo colore rivoluzionario, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Monomono. Monomono.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: 1969, lanciata da un razzo Saturn V dal Kennedy Space Center, partiva la missione Apollo 11, la prima che portò l'uomo sulla Luna. L'equipaggio era costituito dai 3 astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins.
1: Benessere naturale.
0: Parietaria per capillari dilatati. Le proprietà lenitive della parietaria svolgono uno spiccato effetto sfiammante. Per preparare il tonico servono 50 g di sommità fresche di parietaria e 1 litro di acqua. Si lascia in infusione la parietaria per 10 minuti nell'acqua bollente, si filtra e si utilizza l'infuso come tonico per lavaggio e impacchi, con compresse imbevute di liquido sulla pelle arrossata.
1: Consigli pratici.
0: Bianco spino rilassante. Per presentarsi a un colloquio o a un appuntamento importante, rilassati e senza tensioni, la fitoterapia può essere d'aiuto con un bagno di biancospino. Si fanno bollire per 3 minuti 30 g di fiori di biancospino in 3 litri d'acqua. Si lascia il decotto a riposo per 2 ore, si filtra e si aggiunge all'acqua del bagno. Rimanendovi immersi per circa 20 minuti, si otterrà un benefico effetto rilassante.
1: Hanno detto?
0: La semplicità è la forma della vera grandezza. Francesco De Santis. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
1: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 16 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carmelo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 luglio Ginger Rogers, la grande attrice ballerina, Tony Esposito, l'esploratore Amundsen, Andrea del Sarto, il pittore nato nel 1486 e l'attore Stefano Fresi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Cancro, sei coraggioso e di una volontà di ferro, ami le avventure, i rischi e i viaggi, la vita semplicemente ti sembra insignificante e soltanto quando succede qualcosa di importante mostri la tua vera natura orgogliosa e nobile. Ti piacciono lusso ed eleganza, nella casa ci sono numerosi oggetti d'arte, sarai fortunato in tutto ciò che riguarda i sentimenti, l'affetto e l'amore. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna in trigono dal leone garantisce la riuscita di tutte le iniziative. Espresse con convinzione, le idee potranno giungere facilmente in porto, fiducia e ambizione. Toro, le ansie suscitate dalla luna in quadrato hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso buone pratiche consolidate. Condizioni favorevoli per il lavoro, grazie al metodo preciso e organizzato che portiamo avanti, riusciamo a fare tutto. Gemelli, oggi abbiamo le carte in regola per fare scelte. Ottima condizione di spirito anche per coltivare nuovi interessi. Se siamo in cerca di un cambiamento, nuove alleanze possono aprirci nuove e stimolanti prospettive. Cancro, potrebbero presentarsi buone opportunità che richiedono risposte precise. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Stasera cinema, teatro o una cena insieme agli amici si rivela piacevole oltre ogni aspettativa. Leone, nessuno intoppo sul cammino. Diamo corda al desiderio di creare, proponiamoci con generosità, brilliamo come piace a noi. Oggi irradiamo una carica positiva di vitalità. Vergine, se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all'acqua di rose, profumate ma inconsistenti. In una divergenza di opinioni, alla fine sono i risultati a determinare dove sta il torto e dove la ragione. Bilancia, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività piacevoli con gli amici. In vista anche nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione costruttivi. Scorpione, non è facile conservare il buon umore con la luna in quadrato. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio degli altri. La giornata è dispettosa, ma se ci concentriamo sugli affetti più cari, ne usciamo rinfrancati e soddisfatti. Sagittario, la luna in trigono è da sempre compagna di allegre sorribande e di successi. Un filo d'ansia c'è dietro il nostro sorriso, ma rimane ben nascosta e solo chi ci conosce bene può vederla. Capricorno, il nostro non è un dolce far niente oggi. La mente è allerta e impegnata nell'elaborazione di progetti ambiziosi. Giochiamo in difesa, evitando le situazioni che potrebbero spingerci a rivedere alcune scelte di comodo. Acquario, la luna in leone mina le nostre sicurezze. Gli altri ci rimandano un'immagine di noi che non conosciamo, ma a guardare bene ci piace e ci attira. L'energia non manca, a difettare oggi è la coerenza. Corriamo a destra e a manca, ma è tutto fumo e poco arrosto. Pesci, per precauzione prendiamo le distanze da circostanze che potrebbero rivelarsi snervanti e che non offrono niente in cambio. Se ci sentiamo sicuri e vulnerabili, non c'è motivo di nascondere agli altri le nostre fragilità. Confidiamoci. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Se non l'hai fatto a 40 anni, fallo a 60. L'unica cosa che conta è che tu lo faccia davvero. Tilda Swinton.

98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly. Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1, Radio Fly.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori e colori simbolo e le loro storie. Per esempio la bandiera bianca. Issare una bandiera bianca significa gettare le armi e sottomettersi alla clemenza dell'avversario, o comunque venire in pace con la disponibilità a trattare. La consuetudine di issare teli di questo colore come segno di resa viene fatta risalire a diversi contesti, per esempio la dinastia Han orientale in Cina o alla guerra civile romana del 68-69 d.C. Raccontando di questa battaglia, lo storico romano Tacito riporta che i sostenitori dell'imperatore Vitellio, assediati a Cremona dalle legioni flaviane di Marco Antonio I, alzarono rami d'olivo e bende bianche in segno di sconfitta. Secondo gli storici, la scelta del bianco fu almeno all'inizio piuttosto obbligata. I panni colorati infatti un tempo erano più costosi e meno diffusi, mentre quelli bianchi erano più facilmente reperibili, bastava strappare un lenzuolo e appenderlo ad un bastone, senza contare che il bianco era facilmente distinguibile dai vestiti colorati delle varie casate. Andiamo poi al denaro. Essere al verde, la locuzione deriverebbe dall'antica consuetudine di dipingere di verde il fondo dei ceri o delle candele, quindi una candela arrivata al verde era una candela ormai completamente consumata. Inoltre a Firenze era diffusa l'usanza, al principio delle aste pubbliche, di accendere una candela tinta di verde all'estremità inferiore e di usarla come segnatempo. Una volta che la fiamma raggiungeva il termine della candela, cioè il verde, non si potevano più fare offerte di denaro e l'asta veniva chiusa, da cui essere al verde di offerte di denaro, appunto. Continuiamo con le pagine gialle. Tutto pare inizia nel 1883, quando uno stampatore di Cheyenne, Wyoming, viene commissionata la lavorazione di un elenco telefonico con poche decine di nominativi. D'altra parte, il primo telefono era stato brevettato soltanto 3 anni prima ed erano pochi a poterselo permettere. Secondo la leggenda, il tipografo aveva finito le scorte di carta bianca e ne era rimasta solo di gialla. Così, per non aspettare l'ordine, optò per questo colore. Molti tuttavia apprezzarono il fatto che la lettura su foglio giallo risultava meno faticosa per gli occhi. Il rosso della rivoluzione. L'origine di questo simbolo è opposta a ciò che esso poi rappresentato nella storia. Nel 1789 l'Assemblea Nazionale Francese votò l'applicazione della legge marziale in caso di sommosse, allora molto frequenti. La Guardia Nazionale, per avvertire che si stava applicando la legge, avrebbe alzato una bandiera rossa. In luglio il Marchese di Lafayette a Parigi, in base alla legge, fece aprire il fuoco sulla folla riunita a Campo di Marte. Caddero così decine di dimostranti. Pochi giorni dopo, alla testa di un grande corteo, comparve una bandiera rossa sulla quale era scritto la legge marziale del popolo contro la legge marziale del re. Luigi XVI infatti era ancora sul trono. Significava che rivoltoso era il governo che si schierava contro il popolo. Questo unico detentore del potere, dunque, per difendersi aveva diritto di proclamare la sua legge marziale, dispiegando la bandiera rossa, simbolo quindi dell'inizio della lotta contro i suoi nemici. E allora, con questo colore rivoluzionario, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 16 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.33, ora legale. La luna sorge alle 7.52 e tramonta alle 22.06, luna crescente. La chiesa ricorda Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, San Vitaliano, patrono di Catanzaro, e Beata Irmengarda.
0: Accadde oggi.
1: Il 16 luglio del 1969, lanciata da un razzo Saturn V dal Kennedy Space Center, partiva la missione Apollo 11, la prima che portò l'uomo sulla Luna. L'equipaggio era costituito dai 3 astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins.
0: Benessere naturale.
1: Parietaria per capillari dilatati. Le proprietà lenitive della parietaria svolgono uno spiccato effetto sfiammante. Per preparare il tonico servono 50 g di sommità fresche di parietaria e 1 litro di acqua. Si lascia in infusione la parietaria per 10 minuti nell'acqua bollente, si filtra e si utilizza l'infuso come tonico per lavaggio e impacchi, con compresse imbevute di liquido sulla pelle arrossata.
0: Consigli pratici.
1: Biancospino rilassante. Per presentarsi a un colloquio o a un appuntamento importante, rilassati e senza tensioni, la fitoterapia può essere d'aiuto con un bagno di biancospino. Si fanno bollire per 3 minuti 30 g di fiori di biancospino in 3 litri d'acqua. Si lascia il decotto a riposo per 2 ore, si filtra e si aggiunge all'acqua del bagno. Rimanendovi immersi per circa 20 minuti, si otterrà un benefico effetto rilassante.
0: Hanno detto?
1: La semplicità è la forma della vera grandezza. Francesco De Santis. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

Buongiorno, buongiorno al popolo del mattino. Alessandro Fizzotti è qui insieme a voi in questo giovedì 18 giugno dallo studio centrale della nostra radio. Il weekend è lì che ci saluta da lontano, eh? Noi lo ricambiamo veramente per adesso con un gran sorriso. Oggi, ragazzi, è la giornata internazionale di che cosa? Del picnic. Chi di voi ha già la tovaglia a scacchi nel bagagliaio? Insomma, nel Fizz in the Morning celebriamo davvero oggi l'arte del mangiare all'aperto, delle formiche che vi assalgono i panini e del vino tiepido che però sa di libertà. Insomma, se siete chiusi in ufficio di già, non disperate, perché vi regalerò 2 minuti di evasione mentale con la musica giusta all'interno proprio del nostro radio show, che questa è la cosa fondamentale, e anche con le parole dei nostri ospiti e i nostri collegamenti speciali. Tra poco infatti andremo a fare l'almanacco insieme a Giorno dopo giorno, la rubrica curata in diretta da Ermanno Accardi da Milano. Il nostro Ermanno ci racconterà davvero che cosa è importante ricordare, tante belle cose interessanti, e soprattutto ci fa tornare anche indietro di qualche tempo e dire: ma dai, io c'ero. Lo spazio poi alla scoperta del territorio italiano. Questa rubrica a me piace particolarmente, è curata da Lorenzo Zucchi, e Lorenzo in tutti questi nostri grandi 10 mesi di radio ci regala ormai da anni un viaggio davvero alla scoperta del territorio italiano, dai piccoli borghi alle città. Pensate che miscellanea è l'Italia, una miscellanea di persone, di luoghi, di arte, di cultura. Abbiamo un paese meraviglioso, bisogna solo saperlo visitare, che è quello un po' che forse ci manca a noi italiani, no? Che andiamo alla scoperta dell'estero quando abbiamo una patria, un paese da visitare. E ci tengo a dirvelo, seguite questa rubrica perché ve ne stiamo raccontando di ogni e tantissime. Poi lo spazio con la redazione, le notizie, quello ovviamente non può mai mancare. Intanto staccate la spina anche solo per un attimo e godiamoci questa mattina che profuma già di vacanza a partire dalla musica.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia, il mostro che ti tiene sbagliato.

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Pizza in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al giovedì, puntuali più che mai all'interno del Fizione Morning a fare il nostro almanacco insieme ad Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 18 giugno, San Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo, che visse nel XVII secolo. Fu dapprima vescovo, poi cardinale. Il Papa Alessandro VII lo conobbe in Germania e lo chiamò a Roma per soccorrere i malati di peste. San Gregorio Barbarigo educò i fanciulli alla fede. San Gregorio Giovanni Barbarigo, che appunto è un santo poco noto, ma di grande importanza per la Chiesa Cattolica. Accade oggi, 18 giugno 1155, in Italia l'incoronazione di Federico Barbarossa. Nel 1778 negli Stati Uniti la guerra d'indipendenza americana, le truppe britanniche abbandonano Filadelfia in Pennsylvania. 1815 Europa, la battaglia di Waterloo porta all'abdicazione di Napoleone Bonaparte dal trono di Francia per la seconda volta. 1940 da Radio Londra Charles de Gaulle lancia il famoso appello al popolo francese invitando la nazione a resistere all'invasore nazi fascista. E poi 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l'accordo SALT II. La giornata della gastronomia sostenibile oggi, Alessandro, è nata per porre l'attenzione del mondo sul ruolo che la gastronomia può svolgere, voluta dall'Assemblea delle Nazioni Unite dal 2016 con il motto Agisci, pensa globalmente, mangia localmente. Si celebra come ogni anno, il 18 giugno, e ha come scopo rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati nell'agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo responsabile e la conservazione della biodiversità. Proverbio di oggi, giugno lavoratore porta in casa felicità. Bene, non lo so, bisognerebbe chiederlo ai lavoratori, però il Dalai Lama, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ci dice che ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Io credo che questa sia una verità semplicemente straordinaria, per quanto apparentemente banale, ma questo è. Caro Alessandro, e con questo noi ci salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori una buonissima giornata e ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Un abbraccio ovviamente al nostro Ermanno, a presto.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 16 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.33, ora legale. La luna sorge alle 7.52 e tramonta alle 22.06, luna crescente. La chiesa ricorda Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, San Vitaliano, patrono di Catanzaro, e Beata Irmengarda.
0: Accadde oggi.
1: Il 16 luglio del 1969, lanciata da un razzo Saturn V dal Kennedy Space Center, partiva la missione Apollo 11, la prima che portò l'uomo sulla Luna. L'equipaggio era costituito dai tre astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins.
0: Benessere naturale.
1: Parietaria per capillari dilatati. Le proprietà lenitive della parietaria svolgono uno spiccato effetto sfiammante. Per preparare il tonico servono 50 g di sommità fresche di parietaria e un litro di acqua. Si lascia in infusione la parietaria per 10 minuti nell'acqua bollente, si filtra e si utilizza l'infuso come tonico per lavaggio e impacchi, con compresse in bevute di liquido sulla pelle arrossata.
0: Consigli pratici.
1: Biancospino rilassante. Per presentarsi a un colloquio o a un appuntamento importante, rilassati e senza tensioni, la fitoterapia può essere d'aiuto con un bagno di biancospino. Si fanno bollire per 3 minuti 30 g di fiori di biancospino in 3 litri d'acqua. Si lascia il decotto a riposo per 2 ore, si filtra e si aggiunge all'acqua del bagno. Rimanendovi immersi per circa 20 minuti, si otterrà un benefico effetto rilassante.
0: Hanno detto?
1: La semplicità è la forma della vera grandezza. Francesco De Santis. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 16 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carmelo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 luglio Ginger Rogers, la grande attrice ballerina, Tony Esposito, l'esploratore Amundsen, Andrea del Sarto, il pittore nato nel 1486 e l'attore Stefano Fresi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Cancro, sei coraggioso e di una volontà di ferro. Ami le avventure, i rischi e i viaggi. La vita semplicemente ti sembra insignificante e soltanto quando succede qualcosa di importante mostri la tua vera natura orgogliosa e nobile. Ti piacciono lusso ed eleganza. Nella casa ci sono numerosi oggetti d'arte. Sarai fortunato in tutto ciò che riguarda i sentimenti, l'affetto e l'amore. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna in trigono dal leone garantisce la riuscita di tutte le iniziative. Espresse con convinzione, le idee potranno giungere facilmente in porto, fiducia e ambizione. Toro, le ansie suscitate dalla luna in quadrato hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso buone pratiche consolidate. Condizioni favorevoli per il lavoro, grazie al metodo preciso e organizzato che portiamo avanti, riusciamo a fare tutto. Gemelli, oggi abbiamo le carte in regola per fare scelte. Ottima condizione di spirito anche per coltivare nuovi interessi. Se siamo in cerca di un cambiamento, nuove alleanze possono aprirci nuove e stimolanti prospettive. Cancro, potrebbero presentarsi buone opportunità che richiedono risposte precise. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Stasera cinema, teatro o una cena insieme agli amici si rivela piacevole oltre ogni aspettativa. Leone, nessun intoppo sul cammino. Diamo corda al desiderio di creare, proponiamoci con generosità, brilliamo come piace a noi. Oggi irradiamo una carica positiva di vitalità. Vergine, se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all'acqua di rose, profumate ma inconsistenti. In una divergenza di opinioni, alla fine sono i risultati a determinare dove sta il torto e dove la ragione. Bilancia, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività piacevoli con gli amici. In vista anche nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione costruttivi. Scorpione, non è facile conservare il buon umore con la luna in quadrato. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio degli altri. La giornata è dispettosa, ma se ci concentriamo sugli affetti più cari, ne usciamo rinfrancati e soddisfatti. Sagittario, la luna in trigono è da sempre compagna di allegre sorribande e di successi. Un filo d'ansia c'è dietro il nostro sorriso, ma rimane ben nascosta e solo chi ci conosce bene può vederla. Capricorno, il nostro non è un dolce far niente oggi. La mente è allerta e impegnata nell'elaborazione di progetti ambiziosi. Giochiamo in difesa, evitando le situazioni che potrebbero spingerci a rivedere alcune scelte di comodo. Acquario, la luna in leone mina le nostre sicurezze. Gli altri ci rimandano un'immagine di noi che non conosciamo, ma a guardare bene ci piace e ci attira. L'energia non manca, a difettare oggi è la coerenza. Corriamo a destra e a manca, ma è tutto fumo e poco arrosto. Pesci, per precauzione prendiamo le distanze da circostanze che potrebbero rivelarsi snervanti e che non offrono niente in cambio. Se ci sentiamo sicuri e vulnerabili, non c'è motivo di nascondere agli altri le nostre fragilità. Confidiamoci. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Se non l'hai fatto a 40 anni, fallo a 60. L'unica cosa che conta è che tu lo faccia davvero. Tilda Swinton.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Fitz in the morning.

0: Siamo in linea diretta, come sempre, nel nostro spazio dedicato a Mille e un'Italia. C'è Lorenzo Zucchi collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ane e ben ritrovati.
0: Allora, Lorenzo, lo ricordo, è in tutte le librerie con Il motore umano, il suo ultimo libro con un curatore d'eccezione che è Paolo Mansolillo. Allora, Lorenzo, insieme a te oggi andiamo in Abruzzo, esattamente a Vasto.
1: Esatto, Vasto, questo comune, 40.000 abitanti, siamo in provincia di Chieti e sorge questa bellissima città su un promontorio affacciato naturalmente sull'Adriatico e siamo al confine meridionale della famosa Costa dei Trabocchi.
0: Raccontiamo un po' di questa cittadina.
1: Allora, Vasto, come dicevo, è conosciuta essenzialmente per il suo affaccio scenografico sul mare e per la sua eleganza discreta, infatti è una città che invita, no, come molte destinazioni del nostro sud, a rallentare, specialmente d'estate, dopo tutto il tran tran della stagione lavorativa invernale, ecco, e primaverile. Una cosa da fare assolutamente è camminare lungo le mura cittadine, soprattutto bello da fare all'alba, no? Quando il mare si apre sotto il promontorio, la città si risveglia lentamente. Ma poi abbiamo la via verde della Costa dei Trabocchi, che è perfetta per vivere il mare in modo slow e sostenibile. Si può percorrere a piedi o in bicicletta. Il percorso regala viste continua sull'Adriatico ed è adatto a tutte le età, quindi si può fare benissimo una giornata all'aria aperta con tutta la famiglia.
0: Qual è l'attrazione da non perdere?
1: Ma guarda, te ne segnalo innanzitutto due

0: per le famiglie e per chi vuole invece una giornata di puro divertimento estivo.
1: E andiamo a raccontare a questo punto anche, no, delle esperienze che si possono fare qui a Vasto.
0: Esatto, allora, visto che attorno a Vasto ci sono delle colline affacciate sull'Adriatico, ti consiglierei di visitare delle cantine che offrono un'immersione nel mondo del vino abruzzese, perché degustare significa conoscere il territorio attraverso i suoi profumi e ovviamente andremo a scoprire anche le vecchie storie di famiglia, no? Il carattere autentico dei vitini che crescono solo qua, come il Pecorino e il Montepulciano d'Abruzzo. A tavola, ecco, io ti direi andiamo giù anche nella frazione di Vasto Marina, dove ovviamente avremo il lungomare, no, con gli stabilimenti in tutta la nostra costa adriatica piena di vita notturna, e qua possiamo degustare il brodetto di pesce alla vastese, ovviamente un grandissimo classico di questa zona. E poi ti direi, se non ci andiamo magari adesso a giugno, ma ci torniamo o capitiamo a settembre, c'è la fiera di San Michele Arcangelo, che anima assolutamente la città con le classiche bancarelle, le luci e la tradizione popolare delle nostre mille un'Italia che, come sai, uniscono il sacro con il quotidiano.
1: E assolutamente sì, grazie al nostro Lorenzo che troveremo qui all'interno del nostro Fizione Morning la settimana prossima. Un abbraccio.
0: Ciao e grazie.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Sono le 8:03.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con Fratelli d'Italia che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano il loro no sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
2: Cioè, a quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché i numeri parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente. Fare la caccia a chi è stato è difficile farla.
3: No, non sei al governo per sopravvivere, sei proprio un bullonato al Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardati intorno, l'unica vera palude è quella in cui hai sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona. Un po' di senso dell'onore, forza.
1: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Li sconfiggeremo presto, farebbero meglio a comportarsi bene. Così Trump ieri sera, mentre le forze USA colpivano ripetutamente l'Iran. È stata la quinta notte di attacchi. Colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. Esplosioni e attivazione delle difese aeree segnalate all'alba anche a Teheran, oltre che nelle province occidentali di Lorestan e Sandman. Gli Stati Uniti hanno riattivato il blocco navale totale contro i porti iraniani. Il centro di comando americano ha confermato di aver neutralizzato con missili una petroliera vuota battente bandiera di Curaçao, colpevole di aver tentato di forzare il blocco. Immediata la replica di Teheran, massiccio attacco coordinato tramite droni contro le infrastrutture militari e i sistemi di comunicazione statunitensi in Giordania. Droni tutti abbattuti. Anche il Kuwait e il Bahrain sono finiti sotto attacco. In azione le sirene antiaeree. Gli ordigni sarebbero stati tutti intercettati. A Teheran compare un murale con la faccia di Trump e la scritta "Ti uccideremo", mentre lo stesso Trump fa sapere "Potremmo colpire i loro ponti e i loro siti elettrici". E lunedì il presidente USA incontra a Washington il premier israeliano Netanyahu.
1: In Ucraina nella notte nuovi attacchi russi, colpita anche Kiev, uccise 2 persone, almeno 5 i feriti, tra cui un bambino. Un attacco che arriva poche ore dopo la visita nella capitale ucraina della presidente della Commissione europea von der Leyen. Intanto prosegue il rimpasto di governo a opera del presidente Zelensky. Dopo la premier Sviridenko, a dover lasciare è il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto Zelensky nominerà il ministro degli interni uscente Klimenko. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i 3 malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise 2 e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Roggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio. Chiediamo la grazia a Mattarella, sostengono diverse voci dalla Lega alla destra. In tanti, in tantissimi, stiamo con Mario Roggero, ricorda il ministro e vicepremier Matteo Salvini.
1: Ancora un femminicidio, una 62enne è stata uccisa ieri sera a Coriano, nel Riminese. Fermato il compagno della donna che subito dopo averla aggredita, ancora da accertare se con un martello o con un coltello, ha chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Enzo Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez, che manda in delirio i tifosi. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Vola con Radio Fly.
7: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone subtropicale inizia a invecchiare, a perdere qualche colpo. Giornata di giovedì con il fronte collegato alla saccatura sul centro Europa, che si sposterà verso est, lasciando il nord Italia e favorendo un inizio di giornata più stabile e soleggiato. Nel pomeriggio, tuttavia, un altro impulso in movimento porterà instabilità sulle Alpi, rovesci temporali a partire da quelle occidentali, poi anche sul settore restante dell'arco alpino. I fenomeni sconfineranno a tratti anche le pianure occidentali fino all'Appennino Ligure e localmente la costa genovese in serata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai?
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
12: Fly Spot.
13: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
14: Fitz in the morning. Nella

Buongiorno, bentrovati ancora una volta a questo aggiornamento, oggi scientifico però nel Fizz in the Morning. Parliamo di una notizia che potrebbe rivoluzionare il modo in cui diciamo addio alle sigarette. Dimenticate i mesi passati a combattere con i cerotti alla nicotina, perché la soluzione potrebbe arrivare da una fonte decisamente inaspettata. Uno studio della John Hopkins University ha pubblicato su Yama Network Open che una singola dose di psilocibina, attenzione bene, il principio attivo dei cosiddetti funghi magici, potrebbe essere la chiave per smettere di fumare definitivamente. Insomma, i ricercatori hanno messo a confronto due gruppi di fumatori che avevano già provato a smettere, ma senza successo. In comune entrambi i gruppi sono stati seguiti con un percorso di terapia cognitivo-comportamentale. I risultati sono una vittoria schiacciante. Insomma, i dati emersi a 6 mesi di distanza sono a dir poco sorprendenti. Chi ha ricevuto la psilocibina ha avuto una probabilità 6 volte maggiore di restare lontano dalle bionde rispetto a chi ha usato i cerotti. Il 40,5% del gruppo psilocibina non ha più toccato una sigaretta, contro un misero 10% del gruppo tradizionale. Anche chi non ha smesso del tutto ha comunque dimezzato il numero di sigarette quotidiane. Ma perché funziona? A differenza delle terapie sostitutive che calmano solo la fame di nicotina, la psilocibina sembra agire in modo più profondo sui circuiti cerebrali della dipendenza. Quindi non è solo un aiuto temporaneo, ma un vero e proprio reset mentale. Ricordiamo che stiamo parlando di sperimentazioni cliniche in ambito protetto e sotto stretto monitoraggio medico, ma la strada per un trattamento più rapido ed efficace contro le 8 milioni di morti annuali causate dal fumo sembra finalmente tracciata.

0: Pianena.
1: E allora un numero ci deve far ricordare quanto il fenomeno del fumo dei fumatori ancora oggi è perenne anche nel nostro paese. 8 milioni di morti al mondo. 8 milioni di morti annuali causate proprio dal fumo. Quindi il grido che deve arrivare dal Fizz in the Morning e da voi che ci state ascoltando è smettere di fumare. Ditelo a tutti, ai vostri amici, ai vostri compagni, a quelli che vi stanno vicino a casa. Insomma, ragazzi, il fumo fa male, questa è una certezza, e quindi smettete di fumare. Fatelo per voi, per i vostri cari, per la vostra vita, per il vostro presente e soprattutto per il vostro futuro. Ci fermiamo qui per la puntata odierna. Ci sentiamo ovviamente domani con Ermanno Accardi, con il nostro almanacco, e chiaramente Paolo Crivellaro, insieme ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. È stato un piacere.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Su

Buongiorno, buongiorno al popolo del mattino. Alessandro Fizzotti è qui insieme a voi in questo giovedì 18 giugno dallo studio centrale della nostra radio. Il weekend è lì che ci saluta da lontano, eh? Noi lo ricambiamo veramente per adesso con un gran sorriso. Oggi, ragazzi, è la giornata internazionale di che cosa? Del picnic. Chi di voi ha già la tovaglia a scacchi nel bagagliaio? Insomma, nel Fizz in the Morning celebriamo davvero oggi l'arte del mangiare all'aperto, delle formiche che vi assalgono i panini e del vino tiepido che però sa di libertà. Insomma, se siete chiusi in ufficio di già, non disperate, perché vi regalerò due minuti di evasione mentale con la musica giusta all'interno proprio del nostro radio show, che questa è la cosa fondamentale, e anche con le parole dei nostri ospiti e i nostri collegamenti speciali. Tra poco infatti andremo a fare l'almanacco insieme a Giorno dopo giorno, la rubrica curata in diretta da Ermanno Accardi da Milano. Il nostro Ermanno ci racconterà davvero che cosa è importante ricordare, tante belle cose interessanti, e soprattutto ci fa tornare anche indietro di qualche tempo e dire: ma dai, io c'ero. Lo spazio poi alla scoperta del territorio italiano. Questa rubrica a me piace particolarmente, è curata da Lorenzo Zucchi, e Lorenzo in tutti questi nostri grandi 10 mesi di radio ci regala ormai da anni un viaggio davvero alla scoperta del territorio italiano, dai piccoli borghi alle città. Pensate che miscellanea è l'Italia, una miscellanea di persone, di luoghi, di arte, di cultura. Abbiamo un paese meraviglioso, bisogna solo saperlo visitare, che è quello un po' che forse ci manca a noi italiani, no? Che andiamo alla scoperta dell'estero quando abbiamo una patria, un paese da visitare. E ci tengo a dirvelo, seguite questa rubrica perché ve ne stiamo raccontando di ogni e tantissime. Poi lo spazio con la redazione, le notizie, quello ovviamente non può mai mancare. Intanto staccate la spina anche solo per un attimo e godiamoci questa mattina che profuma già di vacanza, a partire dalla musica.

0: Sono le 9:02.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD Elish Lein. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania con missili balistici. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo, il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Migliori notizie arrivano dal fronte libanese. Dopo il round di colloqui di ieri a Roma, le forze israeliane avrebbero cominciato il ritiro da due zone pilota nel sud del paese dei Cedri. Lunedì il premier israeliano Netanyahu sarà ricevuto a Washington da Donald Trump. Tragedia sfiorata a Bolzano: all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Ancora una giornata di caldo torrido sull'Italia con temperature roventi, oggi 15 le città da bollino rosso, altre 2 in arancione. Allo stesso tempo la Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo per temporali al nord. Calcio: sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo e il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con 2 assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone subtropicale inizia a invecchiare, a perdere qualche colpo giornata di giovedì, con il fronte collegato alla saccatura sul centro Europa che si sposterà verso est, lasciando il nord Italia e favorendo un inizio di giornata più stabile e soleggiato. Nel pomeriggio tuttavia un altro impulso in movimento porterà instabilità sulle Alpi, rovesci temporali a partire da quelle occidentali, poi anche sul settore restante dell'arco alpino. I fenomeni sconfineranno a tratti anche le pianure occidentali fino all'Appennino Ligure e localmente alla costa genovese in serata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot. Fitz in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al giovedì, puntuali più che mai, all'interno del Fizz & Morning a fare il nostro almanacco insieme ad Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, ben trovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 18 giugno, San Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo, che visse nel XVII secolo. Fu dapprima vescovo, poi cardinale. Il Papa Alessandro VII lo conobbe in Germania e lo chiamò a Roma per soccorrere i malati di peste. San Gregorio Barbarigo educò i fanciulli alla fede. San Gregorio Giovanni Barbarigo, che appunto è un santo poco noto, ma di grande importanza per la Chiesa Cattolica. Accade oggi, 18 giugno 1155, in Italia l'incoronazione di Federico Barbarossa. Nel 1778 negli Stati Uniti la guerra di indipendenza americana, le truppe britanniche abbandonano Filadelfia in Pennsylvania. 1815 Europa, la battaglia di Waterloo porta all'abdicazione di Napoleone Bonaparte dal trono di Francia per la seconda volta. 1940 dalla Radio Londra Charles de Gaulle lancia il famoso appello al popolo francese invitando la nazione a resistere all'invasore nazifascista. E poi 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l'accordo SALT II. La giornata della gastronomia sostenibile oggi, Alessandro, è nata per porre l'attenzione del mondo sul ruolo che la gastronomia può svolgere. È voluta dall'Assemblea delle Nazioni Unite dal 2016 con il motto Agisci, pensa globalmente, mangia localmente. Si celebra come ogni anno, il 18 giugno, ha come scopo rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati nell'agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo responsabile e la conservazione della biodiversità. Proverbio di oggi, giugno lavoratore porta in casa felicità. Bene, non lo so, bisognerebbe chiederlo ai lavoratori, però il Dalai Lama, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ci dice che ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Io credo che questa sia una verità semplicemente straordinaria, per quanto apparentemente banale, ma questo è, caro Alessandro. E con questo noi ci salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori una buonissima giornata e ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Un abbraccio ovviamente al nostro Ermanno, a presto.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 16 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, legge elettorale, Meloni va avanti, sì al premio, indicazione del leader. Fratelli d'Italia vota con i vannacciani sulle preferenze. Fratelli d'Italia e Forza Italia, Lega, contrari. Iran, Trump alza il tiro, colpiremo ponti e centrali. Uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini chiedo la grazia. Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra. La Repubblica, Meloni ha fallito, intervista alla segretaria del PD Alice Line, siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. Elena Giuliani, 25 anni dopo, il G8, troppe bugie, per me Carlo vive. Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato. Mio padre morì sul ponte Morandi, non accetto le scuse di autostrada. La Stampa, voto, la sfiducia di Meloni, legge elettorale, oggi la Camera decide, la premier ai suoi, un altro scherzo e si torna alle urne. La maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera bipartisan sugli studenti fuori sede. Urso, ZES al nord impossibile, sia ad altri aiuti e semplificazioni. Sparò ai banditi, l'orefice in cella, Roggero, gioielliere di Grinzane, condannato a 14 anni, Salvini, subito la grazia. Il Fatto Quotidiano, Morandi, le scuse 8 anni dopo, salva manager per Moretti e C, lacrime di autostrada e colpo di spugna. Legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera, Meloni azzoppata insieme a Vannacci. Il Resto del Carlino, legge elettorale senza pace, maggioranza ancora divisa. Caldo e poi nuovi fragi, un morto a Modena. Sparò e uccise i rapinatori, è finita, vado in carcere. Il Messaggero, preferenze, maggioranza divisa, legge elettorale, Fratelli d'Italia vota l'emendamento di Vannacci, no di Forza Italia e Lega. 100 anni di eleganza, simbolo della creatività della capitale, Caraceni, Roma che veste il mondo. La Verità, la Meloni sfida traditori, alto strappo in maggioranza, Fratelli d'Italia vota con i vannacciani. Nel libro di Ranucci c'è una terza donna che c'entra con l'inchiesta sulla bomba. Il Giornale, l'ingiustizia è fatta, il caso Roggero incendia la politica, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori, Salvini, grazie a subito. Da ora possiamo scegliere il premio, ma mancano le preferenze dopo il passo falso alla Camera. Ranucci, le dichiarazioni segrete, accuse a Fazzolari e al Giornale. Il Tempo, il partito del pareggio, Giorgia contro la palude, chi vuole affossare la nuova legge elettorale sa bene che con la vecchia non vincerebbe nessuno. E allora riecco i governi tecnici e il PD al potere con il paravento di qualche professore. Giorgia Meloni è l'unica vera avversaria di questo disegno. AVS minaccia di requisire ultra green Unione Europea contro gli stati. Extracomunitario fa pipì sulla gazzella dei carabinieri, il tribunale lo assolve. Libero, Meloni Vannacci, prove d'intesa, Fratelli d'Italia vota con forza, con futuro nazionale sulla legge elettorale per coerenza, un segnale per il futuro del centrodestra. L'ingiustizia è fatta, a Roggero 14 anni per essersi difeso. Il Manifesto, il governo al contrario, dopo lo sgambetto sulle preferenze Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vola. Senza successo l'emendamento dei vannacciani, ormai il generale detta la linea alla premier che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne. Facciamo saltare tutti i ponti, sull'Iran 3 ondate di raid USA in 24 ore e l'intervento di terra non è più tabù. L'Avvenire, corsa con ostacoli, nuova spaccatura nella maggioranza sull'introduzione delle preferenze nella legge elettorale, ma il governo decide di andare avanti con la riforma, oggi il voto finale. L'indagine sulla felicità tra le nuvole, un nuovo documentario racconta il Bhutan, il caldo diventa un'epidemia e i rider provano a fermarsi, l'OMS in Europa 160.000 decessi in 3 anni, oggi nuovo picco. Il Secolo d'Italia, la palude a sinistra, stabilicum, avanti tutta, passa anche la norma sull'indicazione del Premier. In primo piano, mafia è legge, liberi di scegliere, Meloni, così strappiamo donne e bambine ai clan. Firmato il rinnovo dei contratti per le forze dell'ordine, piante dosi dal governo, Meloni, un segnale forte. Cinema, basta mangiatoia di sinistra, 37 milioni a progetti di qualità, ecco l'elenco dei film finanziati. Un'occhiata ai nostri quotidiani toscani, partendo dal Tirreno, da Piombino, Meta Invest Acciaieria Green in ritardo di 10 mesi, nodo concessioni demaniali, autorizzazioni e piano finanziario, ieri 2 incontri, caos su largo Igor Protti, da Livorno, rabbia dopo il no del prefetto, la curva non c'è un presidio, in serata si muove il Viminale, impegnati per l'ok all'intotitolazione. Da Lucca, caldo, malori per i rider, l'ordinanza che tutela chi lavora all'aperto c'è, ma per loro vale poco, se si fermano non guadagnano, così si consegna con 35 gradi. Carrara, il settore lapideo si ferma, oggi lo sciopero. Pisa, truffato dalla voce, la testimonianza dell'ex amico dell'imprenditore di Pompei, accusato di avergli spillato 30.000 euro per un finto investimento. Pontedera, 13 punti per rilanciare i negozi in centro. Andiamo a Orbetello, Batteri in Laguna, 6 indagati per la truffa all'Unione Europea. Grosseto, colpo grosso con raggiro, finti carabinieri rubano 150.000 euro di gioielli a un anziano, ma i carabinieri veri li bloccano dopo uno spericolato inseguimento. Da Pistoia, abbandonati sulla collina gli scarti tesseri, il ritrovamento è avvenuto in via di Germignaia, 7 sacchi industriali pieni di rifiuti. Montecatini, nuovi spogliatoi con la brodo, infiltrazioni nei locali dello stadio aperti ad aprile, l'assessore, lavori non in regola d'arte, ma la ditta riparerà a sue spese. Andiamo a Firenze, la Repubblica, Carigai per omicidio assolta, Lungo ha chiesto aiuto per la madre malata, caldo e paghe basse, la protesta dei rider, siamo stremati, impossibile lavorare. Corriere Fiorentino, Montedomini spuntano gli Airbnb, 2 appartamenti dati in gestione per 16 anni diventano affitti turistici, irritazione, Funaro. Andiamo al Corriere di Siena, il tesoro si sfila da MPS, il ministro Giorgetti, il ruolo di azionista pubblico esaurito, oggi ci dia importante a Messina, intesa rilancia l'Opas. Giumana adesso può sorridere dopo le lacrime e paura a Gaza, cade il muro di Civitella, storico accordo Spagna Regno Unito. Andiamo al Corriere di Arezzo, l'ASL abbattuta da un disabile, dipendente tetraplegico assente dal lavoro per cure salvavita riceve stipendi decurtati e il giudice condanna l'azienda a pagare. Il caldo mette sotto pressione il pronto soccorso del Donato. 200 accessi al giorno, forte incremento in questo periodo rispetto ai consueti 170-180. Andiamo alla Nazione di Arezzo, stalking su una ragazza arrestato, il calvario di mia madre. Entriamo in cronaca. Cortona on the move, viaggio nel bel paese con 33 mostre. Mengo, la terza serata, il pop di Dito nella piaga sul palco senza filtri, istintiva e caotica. L'evoluzione di novella, Porto, la retinità a Milano. Alexander, l'ora della verità, riparte stamani l'autopsia con il parere del chirurgo, il giallo della lesione scoperta. Perseguita la ragazza di 19 anni, stalker ignora il braccialetto e finisce dietro le sbarre. Un uomo di 61 anni la inseguiva ovunque nonostante il divieto di avvicinarsi alla giovane vittima. Nel tempo si era presentato nel luogo di lavoro e facendole continui apprezzamenti e avance. Ponte Morandi, l'ora della giustizia, la mamma della vittima retina, un verdetto non merita stella. Torna dove il nonno guidò l'orrore, stragi l'emozione di Laura Herbert, oggi ricordo della liberazione. ASL, una poltrona per 36 candidati, via al Totonomi, chi sale e chi scende. Dal Giotto a Wimbledon, Ciunelli al ciclone Sinner, mi ha dato tanti consigli. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi giovedì 16 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: In linea diretta, come sempre, nel nostro spazio dedicato a Mille Unitalia c'è Lorenzo Zucchi collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale e ben ritrovati.
0: Allora, Lorenzo, lo ricordo, è in tutte le librerie con Il Motore Umano, il suo ultimo libro con un curatore d'eccezione che è Paolo Mansolillo. Allora, Lorenzo, insieme a te oggi andiamo in Abruzzo, esattamente a Vasto.
1: Esatto, Vasto, questo comune, 40.000 abitanti, siamo in provincia di Chieti e sorge questa bellissima città su un promontorio affacciato naturalmente sull'Adriatico e siamo al confine meridionale della famosa Costa dei Trabocchi.
0: Raccontiamo un po' di questa cittadina.
1: Allora, Vasto, come dicevo, è conosciuta essenzialmente per il suo affaccio scenografico sul mare e per la sua eleganza discreta, infatti è una città che invita, no, come molte destinazioni del nostro sud, a rallentare, specialmente d'estate, dopo tutto il tran tran della stagione lavorativa invernale, ecco, e primaverile. Una cosa da fare assolutamente è camminare lungo le mura cittadine, soprattutto bello da fare all'alba, no? Quando il mare si apre sotto il promontorio, la città si risveglia lentamente. Ma poi abbiamo la via verde della Costa dei Trabocchi, che è perfetta per vivere il mare in modo slow e sostenibile, si può percorrere a piedi o in bicicletta. Il percorso regala viste continua sull'Adriatico ed è adatto a tutte le età, quindi si può fare benissimo una giornata all'aria aperta con tutta la famiglia.
0: Qual è l'attrazione da non perdere?
1: Ma guarda, te ne segnalo innanzitutto due del bellissimo centro storico. Abbiamo parlato delle mura cittadine, ma all'interno del centro c'è innanzitutto questa loggia, la loggia Ambling, che è un balcone sospeso, quindi una balconata, no? Una ringhiera sull'Adriatico che resta impressa nella memoria. E poi a pochi passi da qui abbiamo il Palazzo d'Avalos da visitare, con i suoi giardini panoramici e musei interni, che è proprio il cuore artistico e storico della città, che è capace di contare tutta la storia nostra Italia. Ma non solo, se vogliamo invece una giornata all'insegna del divertimento, c'è Aqualand di Vasto, che è la scelta perfetta, con scivoli, piscina, area relax, un parco acquatico ideale per le famiglie e per chi vuole invece una giornata di puro divertimento estivo.
0: E andiamo a raccontare a questo punto anche, no, delle esperienze che si possono fare qui a Vasto.
1: Esatto, allora, visto che attorno a Vasto ci sono delle colline affacciate sull'Adriatico, ti consiglierei di visitare delle cantine che offrono un'immersione nel mondo del vino abruzzese, perché degustare significa conoscere il territorio attraverso i suoi profumi e ovviamente andremo a scoprire anche le vecchie storie di famiglia, no? Il carattere autentico dei vitini che crescono solo qua, come il Pecorino e il Montepulciano d'Abruzzo. A tavola, ecco, io ti direi andiamo giù anche nella frazione di Vasto Marina, dove ovviamente avremo il lungomare, no? Con gli stabilimenti in tutta la nostra costa adriatica piena di vita notturna, e qua possiamo degustare il brodetto di pesce alla vastese, ovviamente un grandissimo classico di questa zona. E poi ti direi, se non ci andiamo magari adesso a giugno, ma ci torniamo o capitiamo a settembre, c'è la fiera di San Michele Arcangelo, che anima assolutamente la città con le classiche bancarelle, le luci e la tradizione popolare delle nostre Mille Unitalia, che come sai uniscono il sacro con il quotidiano.
0: E assolutamente sì, grazie al nostro Lorenzo, che troveremo qui all'interno del nostro Fizione Morning la settimana prossima. Un abbraccio,
1: ciao e grazie.

Buongiorno, bentrovati ancora una volta a questo aggiornamento, oggi scientifico però nel Fizz in the Morning. Parliamo di una notizia che potrebbe rivoluzionare il modo in cui diciamo addio alle sigarette. Dimenticate i mesi passati a combattere con i cerotti alla nicotina, perché la soluzione potrebbe arrivare da una fonte decisamente inaspettata. Uno studio della Johns Hopkins University ha pubblicato su Yama Network Open che una singola dose di psilocibina, attenzione bene, il principio attivo dei cosiddetti funghi magici, potrebbe essere la chiave per smettere di fumare definitivamente. Insomma, i ricercatori hanno messo a confronto due gruppi di fumatori che avevano già provato a smettere, ma senza successo. In comune entrambi i gruppi sono stati seguiti con un percorso di terapia cognitivo-comportamentale. I risultati sono una vittoria schiacciante. Insomma, i dati emersi a 6 mesi di distanza sono a dir poco sorprendenti. Chi ha ricevuto la psilocibina ha avuto una probabilità 6 volte maggiore di restare lontano dalle bionde rispetto a chi ha usato i cerotti. Il 40,5% del gruppo psilocibina non ha più toccato una sigaretta, contro un misero 10% del gruppo tradizionale. Anche chi non ha smesso del tutto ha comunque dimezzato il numero di sigarette quotidiane. Ma perché funziona? A differenza delle terapie sostitutive che calmano solo la fame di nicotina, la psilocibina sembra agire in modo più profondo sui circuiti cerebrali della dipendenza. Quindi non è solo un aiuto temporaneo, ma un vero e proprio reset mentale. Ricordiamo che stiamo parlando di sperimentazioni cliniche in ambito protetto e sotto stretto monitoraggio medico, ma la strada per un trattamento più rapido ed efficace contro le 8 milioni di morti annuali causate dal fumo sembra finalmente tracciata.

E allora un numero ci deve far ricordare quanto il fenomeno del fumo dei fumatori ancora oggi è perenne anche nel nostro paese. 8 milioni di morti al mondo, 8 milioni di morti annuali causate proprio dal fumo. Quindi il grido che deve arrivare dal Fizz in the Morning e da voi che ci state ascoltando è smettere di fumare. Ditelo a tutti, ai vostri amici, ai vostri compagni, a quelli che vi stanno vicino a casa. Insomma, ragazzi, il fumo fa male, questa è una certezza, e quindi smettete di fumare. Fatelo per voi, per i vostri cari, per la vostra vita, per il vostro presente e soprattutto per il vostro futuro. Ci fermiamo qui per la puntata odierna, ci sentiamo ovviamente domani con Ermanno Accardi, con il nostro almanacco, e chiaramente Paolo Crivellaro, insieme ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. È stato un piacere.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 16 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.33, ora legale. La luna sorge alle 7.52 e tramonta alle 22.06, luna crescente. La chiesa ricorda Beata Maria Vergine del Monte Carmelo,

0: Sono 50 g di sommità fresche di parietaria e un litro di acqua. Si lascia in infusione la parietaria per 10 minuti nell'acqua bollente, si filtra e si utilizza l'infuso come tonico per lavaggio e impacchi, con compresse imbevute di liquido sulla pelle arrossata.
1: Consigli pratici.
0: Biancospino rilassante. Per presentarsi a un colloquio o a un appuntamento importante, rilassati e senza tensioni, la fitoterapia può essere d'aiuto con un bagno di biancospino. Si fanno bollire per 3 minuti 30 g di fiori di biancospino in 3 litri d'acqua. Si lascia il decotto a riposo per 2 ore, si filtra e si aggiunge all'acqua del bagno. Rimanendovi immersi per circa 20 minuti, si otterrà un benefico effetto rilassante.
1: Hanno detto?
0: La semplicità è la forma della vera grandezza. Francesco De Santis. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade a Rigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia i franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato

0: da Fratelli d'Italia, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni, che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni, con la leader del PD e Lischlein che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva, immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
2: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone subtropicale inizia a invecchiare, a perdere qualche colpo. Giornata di giovedì con il fronte collegato alla saccatura sul centro Europa che si sposterà verso est, lasciando il nord Italia e favorendo un inizio di giornata più stabile e soleggiato. Nel pomeriggio, tuttavia, un altro impulso in movimento porterà instabilità sulle Alpi, rovesci temporali a partire da quelle occidentali, poi anche sul settore restante dell'arco alpino. I fenomeni sconfineranno a tratti anche le pianure occidentali fino all'Appennino Ligure e localmente alla costa genovese in serata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Radio Fly viene in viaggio con te.
22: Radio Fly viene in viaggio con te.
21: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
23: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
1: E allora ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Fly in questa nuova puntata di Filo Diretto, il programma che connette Radio Fly alle storie delle persone, al loro vissuto, al loro operato. E oggi il Filo Diretto di Radio Fly ci conduce a una persona a me molto cara, che per me è un grande piacere avere qui. Ve la voglio presentare subito. Lei è Manola Feira.
2: Salve, buongiorno a tutti, buongiorno Vale, grazie per questo invito.
1: No, grazie a te per essere qui, Manola, e io sono molto felice, molto emozionata che tu sia qui, e non sei sola, diciamolo subito, perché hai un piccolo scalpitante accanto, perché tu sei qui per presentare, per parlarci di, diciamo, non di uno spettacolo, per parlarci di 20 anni.
2: Eh già, 20 anni di flash dance, 20 anni di emozioni, 20 anni di crescita. Questa parola racchiude tantissimi significati differenti, quindi ci si può vedere tantissime cose. E appunto abbiamo organizzato questo evento, questo ventennale, in 2 serate.
1: Sì, che saranno il 25 e il 26 giugno presso, esatto, il Teatro Petrarca, esatto, di Arezzo.
2: Proprio per dar modo a tutti di poter partecipare, perché anche negli anni scorsi molte persone rimanevano fuori.
1: Confermo.
2: Appunto, quindi sì. Chi meglio di te sa, ho detto quest'anno facciamo queste 2 serate, così possiamo includere un po' tutti.
1: E quindi sarà lo spettacolo di fine anno della Flash Dance, e questo è il motivo per cui Achille ti accompagna stamattina in rappresentanza dei di tutti i protagonisti, certo, della Flash Dance, che sono poi dai bambini agli adulti,
2: sì,
1: quindi,
2: certo,
1: è un po' anche questo il tema di quest'anno.
2: Assolutamente sì.
1: Ce lo vuoi raccontare?
2: Certo. Aki è un bambino che oramai studia danza prettamente break dance, ma poi si è cimentato anche un po' nella danza classica e modern, e è un bimbo che è con noi da, pur essendo così piccolo, ma è con noi già da
1: 4 anni,
2: quest'anno è il 4º spettacolo che farà con noi. Quindi l'evoluzione è proprio anche questo, come dice nel manifesto, come si vede insomma nella locandina dello spettacolo, è proprio un bambino, una bambina che si riflette su uno specchio e si vede da grande.
1: Bello. E sarà proprio all'interno dello spettacolo, diciamo, la Flash Dance accoglie un po' tutti, vero? Accoglie dai bambini piccolini,
2: sì,
1: che sono quelli che danno molta vitalità anche dietro le quinte.
2: Anche troppo, però no, è giusto.
1: Sì.
2: Questo è fondamentale, maschi e femmine, fondamentale.
1: Assolutamente, fino poi ad arrivare a gruppi, insomma, di professionisti.
2: Diciamo che ci sono dei bei gruppi di ragazzi che hanno dai 15 ai 20 anni, che sono comunque ragazzi che stanno facendo un bellissimo percorso di studi, partendo appunto dalla danza classica, e che magari probabilmente potranno anche provare a fare qualcosa in più fuori dalla città.
1: Molto bello, tra l'altro, perché io ormai sono lì da 4 anni, lo vivo. E cioè, la Flash Dance è un po' una famiglia, è un, sì, po' una famiglia. Ci sono ragazzi che proprio si confidano con la Manola, gli raccontano quello che stanno facendo, perché sono cresciuti lì dentro, e poi li vedi che magari sono nelle foto dei saggi da piccoli, e poi magari si cimentano per aiutarti con i bambini più piccoli,
2: certo,
1: di adesso, e ce ne sono molti che fanno questo percorso,
2: certo.
1: È un po' una famiglia anche per noi genitori, no?
2: Ecco,
1: un po' un punto di riferimento, perché io sono, per esempio, il prototipo della mamma che ha sempre difficoltà a venire a prendere i figli, quindi sempre in ritardo, e la domanda solita è: Manola, posso lasciarli un po' di più? Posso lasciarli un po' prima? E devo dire che la Manola e anche la Lella, che
2: la
1: salutiamo,
2: mamma di tutti,
1: perché è la mamma della Manola, ma è un po' la mamma di tutti, sono sempre pronte ad accogliere, ad aiutare, a cambiarli, a rassicurarli, e questo è un po' veramente lo spirito che si respira,
2: sì,
1: alla Flash Dance.
2: No, io ci tengo tanto, Vale, lo sai, nel senso che prima di essere insegnanti si è persone, e la cosa più importante per me, quando poi vai a scegliere un insegnante, e che abbia anche dall'altra parte, nel lato umano, che sia veramente quasi un genitore, perché noi viviamo tanto con questi ragazzi.
1: Sono punti di riferimento.
2: Dobbiamo
1: posso confermarlo, forza. Assolutamente.
2: Altrimenti sì, sì, sì. Si è professionisti a metà.
1: Senti, ora una mia curiosità. Come è nata la Flashdance?
2: La Flashdance è nata dopo...
1: Quando lo sappiamo ormai?
2: Sì,
1: 20 anni fa.
2: 20 anni fa, quindi precisi. È nata quando io, dopo un bel ciclo di esperienze, quindi dopo un bel periodo in cui ero fuori, che ballavo, studiavo a Roma, eccetera, eccetera, ho fatto tutte le mie cosine che mi andava di fare, decisi, ma perché? Poi alla fine era sempre stato un sogno, ti dico la verità, quello di poter trasmettere ai ragazzi tutto quello che ho vissuto io. Quindi ho detto, mi piacerebbe aprire una scuola che include tante discipline, perché appunto vivevo in questa scuola a Roma che aveva tante sale con tutti insegnanti e discipline diverse. Quindi ho detto, mi piacerebbe portare ad Arezzo una scuola omogenea, con più sale, con più discipline, e speriamo insomma di riuscirci. Piano piano sono partita con una, due sale, adesso oggi ne abbiamo quattro, insomma, poi chissà, vediamo, però ecco, è nata così,
1: quindi per far vivere agli altri il tuo sogno.
2: Esatto.
1: Ai bambini che avevano lo stesso sogno, dargli la possibilità di viverlo appunto senza bisogno di andare chissà dove.
2: Esatto.
1: E ci sei riuscita, perché comunque la Flashdance al suo interno ha veramente un ventaglio di offerte inerenti alla danza incredibile.
2: Sì,
1: beh, certo, raccontacelo.
2: Certo. Ovviamente si parte con la danza classica, perché la madre di tutte le danze, fa bene ed è giusto comunque anche a livello fisico intraprendere questo tipo di percorso. Poi c'è la danza modern, la danza contemporanea che oggi spopola e è sempre in evoluzione, ma come tutte le danze, e hip hop, e poi abbiamo anche questa super break dance che ha portato poi negli anni tantissimi maschietti, perché è difficile trovare tanti maschi in una scuola di danza,
1: e che tira anche su proprio lo sprint, no? Da veramente una botta di energia incredibile.
2: Certo, è vero. E quindi questo, abbiamo un po' tutto, sono sinceramente molto soddisfatta di quello che siamo oggi, appunto l'evoluzione. Sono passati tanti ballerini, tanti insegnanti nell'arco degli anni, però questo staff che abbiamo adesso è uno staff di insegnanti validissimo, qualificati, che hanno un bagaglio di esperienze non indifferente.
1: Sì, davvero, ce li vuoi raccontare gli altri protagonisti?
2: Sì. Allora, la maestra Beatriz, che è con noi da circa 3 anni, è un'insegnante cubana, nasce proprio nella scuola di Cuba e poi ha girato tutto il mondo, in Spagna, ovunque, è una persona che veramente di danza classica ne sa tante. E ho avuto la fortuna io qualche anno fa di trovarla in una scuola di Roma, appunto stavo cercando l'insegnante, e sono veramente felicissima che oggi fa parte del nostro gruppo. Poi abbiamo sempre come new entry da qualche annetto, 2 o 3 anni anche lui, Franco Ciculi, che è un insegnante di contemporaneo, un ragazzo più giovane, bravissimo, anche comunque lui ha fatto delle esperienze fuori Italia bellissime, quindi anche lui ne mastica di danza.
1: Il maestro Frank per i ragazzi.
2: Il maestro Frank per tutti, esatto. Poi abbiamo lo storico Emanuele Saulino, che viene da Firenze, per quanto riguarda la video dance, l'hip hop. E abbiamo Isabella Xemalai, che comunque si prende cura della parte più piccola dei bimbi di hip hop. La nostra Nicole, che appunto è una ragazza che ho conosciuto io, che adesso ha 26-27 anni, che è con me da quando insomma era piccolissima. E poi abbiamo il nostro Andrea Bertocci, che si occupa di tutta la parte della break dance.
1: E abbiamo visto Achille illuminarsi. Achille, esatto. Chi è il tuo maestro di questi?
3: Andrea Bertocci.
1: Ti piace? Sì. Ti piace fare break dance con Andrea? E con i tuoi compagni? Quanto sei emozionato di fare il saggio da 1 a 10?
3: 10. Sono super emozionato. Soprattutto quest'anno, perché si fa 2 volte di fila. E
2: certo, beh.
1: E sei molto contento.
3: Sì.
1: Ti piace andare a break durante tutto l'anno? Bene. Ma quest'anno, Manola, non ci si ferma a allo spettacolo, no? C'è qualcosa la seconda sera che va oltre, perché tu, e ti ringrazio in anticipo per questo, perché sono personalmente coinvolta, hai organizzato anche un aperitivo solidale.
2: Certo, a me piace comunque unire laddove è possibile, sai, con un giorno soltanto riusciamo a fare un po' meno cose, però quest'anno, avendo due giorni, ho detto ma perché non organizzare una periscena solidale per il canile di Arezzo e per tutto, per coinvolgere, comunque sensibilizzare tutte quelle persone.
1: Esatto.
2: Capito, in una giornata di festa è ben unire anche cose che per me sono importanti.
1: Certo, infatti ci siamo uniti, l'EMPA, sezione di Arezzo, e le Impronte del Bosco, che è l'associazione con cui collaboro io, ci siamo uniti per fare questa, per porre un po' l'attenzione anche appunto alla problematica degli animali, ma più in ampio, ambientale, di rispetto, di evoluzione, quindi, perché l'evoluzione passa anche dal rispetto.
2: Assolutamente.
1: E quindi ci sarà questo aperitivo solidale sempre presso il Teatro Petrarca venerdì 26 giugno per chi volesse partecipare, e poi vabbè, presenteremo un po' le nostre attività durante la serata. E io ovviamente ti ringrazio per questo spazio, per questo spazio che ci hai dato.
2: Mancherebbe.
1: Senti, ma dopo 20 anni quanto sei emozionata? Achille ci ha detto 10, ma secondo me anche di più. E la Manola?
2: La Manola, si sa che nella fase dei preparativi siamo carichi di robe, di energia, e a volte non ci si sofferma neanche troppo a questo, però io sono sicura, come succede ogni anno, che dalle prove generali che partiranno la mattina del 25 sarà un'emozione unica, ma ti dico, è come... adesso io non ballo più, e quindi sono emozioni diverse, però altrettanto grande l'emozione di come quando salivo io proprio nel palcoscenico, sì, vedere loro, tutto il lavoro che abbiamo fatto, no? Nell'arco dell'anno, tutti i loro preparativi, le loro cose, quindi per me è sempre sempre emozionante allo stesso modo.
1: Tutti i legami che si creano poi, perché è veramente bello,
2: sì,
1: tutto questo,
2: sì,
1: con,
2: sì,
1: i maestri, tra gli alunni, è veramente un brulicare di legami.
2: Sì. L'importante è mantenere sempre la serenità, perché ci,
1: sì,
2: sono dei contesti, sì, che si vanno un po' a perdere, si va a perdere la serenità, invece è la cosa più importante per i bimbi, per i ragazzi. Sono giornate di festa, cioè,
1: assolutamente,
2: quindi,
1: di festa.
2: Per carità, deve essere tutto per benino,
1: certo,
2: organizzato bene, però insomma bisogna arrivare anche a dare loro serenità, gioia di fare questo.
1: E io credo che questo sia evidente nell'impegno che poi ci mettono.
2: Certo.
1: Io mi ricordo un Achille piccolissimo il primo anno, fare ore e ore di prove, ti ricordi?
2: Lo ricordo.
1: Ore e ore di prove senza battere ciglio, proprio con quella passione, con quella dedizione che sicuramente si respira nella vostra scuola.
2: Grazie, questo mi fa super piacere.
1: E questo è veramente un bel livello di evoluzione da quando sei partita. Te lo ricordi il primo saggio che ha fatto la Flashdance? Quindi dove sei stata la fondatrice della Flashdance e non la ballerina come prima?
2: Sì, pensa che il primo saggio, il Teatro Petrarca era ancora in restauro, quindi era chiuso, e lo abbiamo fatto al Teatro Politeama, che oggi non c'è più.
1: Ah, vedi?
2: Oggi non c'è più. Dopodiché siamo passati al Palazzetto Le Caselle, abbiamo cercato di allestire tra virgolette più similmente al teatro, però rimaneva sempre comunque un palazzetto.
1: Certo.
2: Però di alternative ne avevamo poche, perché noi facevamo sempre tante persone a vederci, quindi quello era lo spazio più grande, più idoneo, dove potersi esibire e far entrare tutte le persone.
1: Eh beh, che insomma è fondamentale.
2: Poi ha riaperto il Teatro Petrarca,
1: che è la cornice migliore che possa esserci. Certo. Assolutamente. Senti, quanti sono gli alunni quest'anno?
2: Allora, che fanno lo spettacolo sono 121, tra bimbi piccoli e bimbi più adulti, 121 bambini, ragazzi.
1: Sì. Beh, beh, insomma,
2: sai com'è. Poi, insomma,
1: una bella evoluzione.
2: Altro che.
1: Ce ne vorrà anche dietro le quinte, di impegno.
2: Soprattutto, sì, il lavoro dietro, sai.
1: Sì, sì, ho notato, ho intravisto. Manola, allora noi ti ringraziamo.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo te, ma ringraziamo anche Achille. Gli concediamo di fare un saluto ai nostri ascoltatori.
3: Ciao, io mi chiamo Achille, ho 4 anni in break dance, quindi ormai.
1: Ormai sei un veterano.
2: Bravo. Sei bravo, eh? Questo molto. Sì, molto bravo e molto bello. Vero mamma? Altro che.
1: Stai fermo, Achille, per favore. Grazie, grazie Achille. E allora con Achille, ma soprattutto con Manola, l'appuntamento è per il 25 e il 26 giugno al Teatro Petrarca per lo spettacolo di fine anno di Flashdance e ricordiamo venerdì 26 per chi volesse l'aperitivo solidale.
2: Perfetto.
1: Manola, grazie,
2: grazie
1: e
2: a te.
1: Non vediamo l'ora appunto. Di applaudirvi.
2: Grazie, grazie mille.
1: Alla prossima.
3: Ciao.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica. I heard what you said.

0: pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi delle curiosità sui colori, come vengono per storia associati ad alcuni oggetti. Per esempio il camice bianco. I medici adottarono la loro inconfondibile divisa bianca all'inizio del Novecento per imprimere alla professione una svolta d'immagine. Prima di allora infatti si visitavano i pazienti in abiti civili, ma la grande presenza di ciarlatani rendeva difficile distinguere i professionisti dagli impostori. Gradualmente quindi poi il camice divenne simbolo di autorevolezza e pulizia. E quello verde, intorno alla metà del XX secolo, eccolo che con i chirurghi e gli infermieri che abbandonarono il camice bianco in favore appunto di questo colorato, più facile da pulire dalle macchie che inevitabilmente la professione comporta. Inoltre il verde e l'azzurro sono i colori che più contrastano con quelli dell'interno del corpo umano, un aiuto in più per gli occhi di chi opera. Abbiamo poi il famoso red carpet. Molto prima di essere adottato nella notte degli Oscar, il tappeto rosso veniva srotolato per accogliere personalità regali o ritenute sacre. Nell'Agamennone di Eschilo, Clitemnestra fa distendere un tappeto color porpora, simbolo di trionfo ma anche di sangue, per accogliere il marito al ritorno nella reggia. Si racconta di un tappeto rosso disteso sulla riva di un fiume per accogliere il presidente degli Stati Uniti James Madison al suo arrivo in patria nel 1821. Nel 1902 veniva invece utilizzato la New York Central Railroad, una compagnia ferroviaria degli Stati Uniti, per guidare i passeggeri verso l'imbarco di un treno. Il tappeto rosso riconquistò il suo significato esclusivo solo negli anni 60 in ambito hollywoodiano. Abbiamo poi le bottiglie di birra, che sono rigorosamente scure. A parte rare eccezioni, infatti, le bottiglie di birra devono essere in questo modo, quindi non si tratta né di tradizione né di un risparmio, perché infatti lo scopo del colore è quello di proteggere il contenuto della bottiglia. Il sapore della birra esposta al sole si altera rapidamente. I raggi UV danneggiano gli isomuloni, le molecole del luppolo, che conferiscono alla bevanda il caratteristico sapore amaro. La loro reazione produce un odore di uova marce e un sapore molto sgradevole. Il vetro marrone o verde protegge la bevanda dagli UV e ne conserva inalterato il sapore. Abbiamo poi la palla da basket. Le palle da basket sono infatti arancioni dal 1957, quando l'allenatore della squadra della Butler University decise che quel colore sarebbe stato più facile da vedere sia per i giocatori sia per il pubblico sugli spalti. Prima di loro le palle erano di un color cuoio o gialle. Dal 1958 in poi assunsero invece il colore odierno. E finiamo con le palline da tennis. Stesso discorso, però con un diverso colore, si può infatti fare per queste. Il regolamento attuale approva palline bianche o gialle, ma queste ultime sono più facili da distinguere per uno spettatore in TV. Dalla seconda metà del Novecento, con il successo della TV a colori, divennero quelle maggiormente utilizzate. E allora con queste curiosità io vi lascio e buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

Pari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Lightspot.
1: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga.
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroso.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 16 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Carmelo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 luglio Ginger Rogers, la grande attrice ballerina, Tony Esposito, l'esploratore Amundsen, Andrea del Sarto, il pittore nato nel 1486 e l'attore Stefano Fresi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Cancro, sei coraggioso e di una volontà di ferro. Ami le avventure, i rischi e i viaggi. La vita semplicemente ti sembra insignificante e soltanto quando succede qualcosa di importante mostri la tua vera natura orgogliosa e nobile. Ti piacciono lusso ed eleganza. Nella casa ci sono numerosi oggetti d'arte. Sarai fortunato in tutto ciò che riguarda i sentimenti, l'affetto e l'amore. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna. Segno per segno. Ariete, la luna in trigono dal leone garantisce la riuscita di tutte le iniziative. Espresse con convinzione, le idee potranno giungere facilmente in porto. Fiducia e ambizione. Toro, le ansie suscitate dalla luna in quadrato hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso buone pratiche consolidate. Condizioni favorevoli per il lavoro, grazie al metodo preciso e organizzato che portiamo avanti, riusciamo a fare tutto. Gemelli, oggi abbiamo le carte in regola per fare scelte. Ottima condizione di spirito anche per coltivare nuovi interessi. Se siamo in cerca di un cambiamento, nuove alleanze possono aprirci nuove e stimolanti prospettive. Cancro, potrebbero presentarsi buone opportunità che richiedono risposte precise. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Stasera cinema, teatro o una cena insieme agli amici si rivela piacevole oltre ogni aspettativa. Leone, nessun intoppo sul cammino. Diamo corda al desiderio di creare, proponiamoci con generosità, brilliamo come piace a noi. Oggi irradiamo una carica positiva di vitalità. Vergine, se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all'acqua di rose, profumate ma inconsistenti. In una divergenza di opinioni, alla fine sono i risultati a determinare dove sta il torto e dove la ragione. Bilancia, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività piacevoli con gli amici. In vista anche nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione costruttivi. Scorpione, non è facile conservare il buon umore con la luna in quadrato. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio degli altri. La giornata è dispettosa, ma se ci concentriamo sugli affetti più cari, ne usciamo rinfrancati e soddisfatti. Sagittario, la luna in trigono è da sempre compagna di allegre sorribande e di successi. Un filo d'ansia c'è dietro il nostro sorriso, ma rimane ben nascosta e solo chi ci conosce bene può vederla. Capricorno, il nostro non è un dolce far niente oggi. La mente è allerta e impegnata nell'elaborazione di progetti ambiziosi. Giochiamo in difesa, evitando le situazioni che potrebbero spingerci a rivedere alcune scelte di comodo. Acquario, la luna in leone mina le nostre sicurezze. Gli altri ci rimandano un'immagine di noi che non conosciamo, ma a guardare bene ci piace e ci attira. L'energia non manca, a difettare oggi è la coerenza. Corriamo a destra e a manca, ma è tutto fumo e poco arrosto. Pesci, per precauzione prendiamo le distanze da circostanze che potrebbero rivelarsi snervanti e che non offrono niente in cambio. Se ci sentiamo sicuri e vulnerabili, non c'è motivo di nascondere agli altri le nostre fragilità. Confidiamoci. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Se non l'hai fatto a 40 anni, fallo a 60. L'unica cosa che conta è che tu lo faccia davvero. Tilda Swinton.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 16 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it, Corriere della Sera, Legge Elettorale, Meloni va avanti, sì al premio, indicazione del leader, Fratelli d'Italia vota con i vannacciani sulle preferenze, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Lega contrari, Iran, Trump alza il tiro, colpiremo ponti e centrali, uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini chiedo la grazia, Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra. La Repubblica, Meloni ha fallito, intervista alla segretaria del PD Alice Line, siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. Elena Giuliani, 25 anni dopo, il G8, troppe bugie, per me Carlo vive. Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato. Mio padre morì sul ponte Morandi, non accetto le scuse di autostrada. La Stampa, voto la sfiducia di Meloni, legge elettorale, oggi la Camera decide, la premier e suoi, un altro scherzo e si torna alle urne. La maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera bipartisan sugli studenti fuori sede. Urso, ZES al nord impossibile, sia ad altri aiuti e semplificazioni. Sparò ai banditi, l'orefice in cella, Roggero, gioielliere di Grinzane, condannato a 14 anni, Salvini, subito la grazia. Il Fatto Quotidiano, Morandi, le scuse 8 anni dopo, salva manager per Moretti e C, lacrime di autostrada e colpo di spugna. Legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera, Meloni azzoppata in seguito a Vannacci. Il Resto del Carlino, legge elettorale senza pace, maggioranza ancora divisa, caldo e poi nuovi fragi, un morto a Modena, sparò e uccise i rapinatori, è finita, vado in carcere. Il Messaggero, preferenze, maggioranza divisa, legge elettorale, Fratelli d'Italia vota l'emendamento di Vannacci, no di Forza Italia e Lega. 100 anni di eleganza, simbolo della creatività della capitale, Caraceni, Roma che veste il mondo. La Verità, la Meloni sfida traditori, alto strappo in maggioranza, Fratelli d'Italia vota con i vannacciani. Nel libro di Ranucci c'è una terza donna che c'entra con l'inchiesta sulla bomba. Il Giornale, l'ingiustizia è fatta, il caso Roggero incendia la politica, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori, Salvini, grazie a subito. Da ora possiamo scegliere il premio, ma mancano le preferenze dopo il passo falso alla Camera. Ranucci, le dichiarazioni segrete, accuse a Fazzolari e al Giornale. Il Tempo, il partito del pareggio, Giorgia contro la palude, chi vuole affossare la nuova legge elettorale sa bene che con la vecchia non vincerebbe nessuno. E allora riecco i governi tecnici e il PD al potere con il paravento di qualche professore. Giorgia Meloni è l'unica vera avversaria di questo disegno. AVS minaccia di requisire ultra green Unione Europea contro gli stati. Extracomunitario fa pipì sulla gazzella dei carabinieri, il tribunale lo assolve. Libero, Meloni Vannacci, prove d'intesa, Fratelli d'Italia vota con forza, con Futuro Nazionale sulla legge elettorale per coerenza, un segnale per il futuro del centrodestra. L'ingiustizia è fatta, a Roggero 14 anni per essersi difeso. Il Manifesto, il governo al contrario, dopo lo sgambetto sulle preferenze Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vola, senza successo l'emendamento dei vannacciani, ormai il generale detta la linea alla premier che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne. Facciamo saltare tutti i ponti, sull'Iran 3 ondate di raid USA in 24 ore e l'intervento di terra non è più tabù. L'Avvenire, corsa con ostacoli, nuova spaccatura nella maggioranza sull'introduzione delle preferenze nella legge elettorale, ma il governo decide di andare avanti con la riforma, oggi il voto finale. L'indagine sulla felicità tra le nuvole, un nuovo documentario racconta il Bhutan, il caldo diventa un'epidemia e i rider provano a fermarsi, l'OMS in Europa 160.000 decessi in 3 anni, oggi nuovo picco. Il Secolo d'Italia, la palude a sinistra, stabilicum, avanti tutta, passa anche la norma sull'indicazione del Premier. In primo piano, mafia è legge, liberi di scegliere, Meloni, così strappiamo donne e bambine ai clan. Firmato il rinnovo dei contratti per le forze dell'ordine, piante dosi, dal governo Meloni, un segnale forte. Cinema, basta mangiatoia di sinistra, 37 milioni a progetti di qualità, ecco l'elenco dei film finanziati. Un'occhiata ai nostri quotidiani toscani, partendo dal Tirreno, da Piombino, Meteinvest Acciaieria Green in ritardo di 10 mesi, nodo concessioni demaniali, autorizzazioni piano finanziario, ieri due incontri, caos su largo Igor Protti, da Livorno, rabbia dopo il no del prefetto, la curva non c'è un presidio, in serata si muove il Viminale, impegnati per l'ok all'intotitolazione. Da Lucca, caldo, malori per i rider, l'ordinanza che tutela chi lavora all'aperto c'è, ma per loro vale poco, se si fermano non guadagnano, così si consegna con 35 gradi. Carrara, il settore lapideo si ferma, oggi lo sciopero. Pisa, truffato dalla voce, la testimonianza dell'ex amico dell'imprenditore di Pompei, accusato di avergli spillato 30.000 euro per un finto investimento. Pontedera, 13 punti per rilanciare i negozi in centro. Andiamo a Orbetello, Batteri in Laguna, 6 indagati per la truffa all'Unione Europea. Grosseto, colpo grosso con raggiro, finti carabinieri rubano 150.000 euro di gioielli a un anziano, ma i carabinieri veri li bloccano dopo uno spericolato inseguimento. Da Pistoia, abbandonati sulla collina gli scarti tessili, il ritrovamento è avvenuto in via di Germignaia, 7 sacchi industriali pieni di rifiuti. Montecatini, nuovi spogliatoi con la brodo, infiltrazioni nei locali dello stadio aperti ad aprile, l'assessore, lavori non in regola d'arte, ma la ditta riparerà a sue spese. Andiamo a Firenze, la Repubblica, Caregae per omicidio assolta, Lungo ha chiesto aiuto per la madre malata, caldo e paghe basse, la protesta dei rider, siamo stremati, impossibile lavorare. Corriere Fiorentino, Montedomini spuntano gli Airbnb, due appartamenti dati in gestione per 16 anni diventano affitti turistici, irritazione, Funaro. Andiamo al Corriere di Siena, il tesoro si sfida da MPS, il ministro Giorgetti, il ruolo di azionista pubblico esaurito, oggi ci dà importante a Messina, intesa rilancia l'Opas. Giumana adesso può sorridere dopo le lacrime e paura a Gaza. Cade il muro di Civitella, storico accordo Spagna-Regno Unito. Andiamo al Corriere di Arezzo, l'ASL abbattuta da un disabile, dipendente tetraplegico assente dal lavoro per cure salvavita riceve stipendi decurtati e il giudice condanna l'azienda a pagare. Il caldo mette sotto pressione il pronto soccorso del Saldonato. 200 accessi al giorno, forte incremento in questo periodo rispetto ai consueti 170-180. Andiamo alla Nazione di Arezzo, stalking su una ragazza arrestata, il calvario di mia madre. Entriamo in cronaca. Cortona on the move, viaggio nel bel paese con 33 mostre. Mengo, la terza serata, il pop di Dito nella piaga sul palco senza filtri, istintiva e caotica. L'evoluzione di Novella, Porto, la retinità a Milano. Alexander, l'ora della verità, riparte stamani l'autopsia con il parere del chirurgo, il giallo della lesione scoperta. Perseguita la ragazza di 19 anni, stalker ignora il braccialetto e finisce dietro le sbarre. Un uomo di 61 anni la inseguiva ovunque nonostante il divieto di avvicinarsi alla giovane vittima. Nel tempo si era presentato nel luogo di lavoro facendole continui apprezzamenti e avance. Ponte Morandi, l'ora della giustizia, la mamma della vittima retina, un verdetto non merita stella. Torna dove il nonno guidò l'orrore, stragi l'emozione di Laura Ewert, oggi ricordo della liberazione. ASL, una poltrona per 36 candidati, via al Totonomi, chi sale e chi scende. Dal Giotto a Wimbledon, Cionelli al ciclone Sinner, mi ha dato tanti consigli. Un aggiornamento adesso sullo spettacolo In Danza e in Arte Festival, in programma dal 12 al 19 luglio 2026. Vediamo il programma di oggi, 16 luglio, The Manifesto Kinesis Company.
2: Lo spettacolo The Manifesto, presentato dalla Kinesis Contemporary Dance Company di Firenze, sarà in scena giovedì 16 luglio alle ore 18.30 presso il Teatro Vasariano di Arezzo per il Festival In Danza e in Arte 2026. Lo spettacolo è ispirato alle provocazioni artistiche e letterarie degli inizi del XX secolo e si nutre di una critica sociale profonda e di una riflessione sull'identità come un costrutto fluido in continua evoluzione con il corpo come strumento di affermazione personale e collettiva. La regia e la coreografia sono di Angelo Garese, le musiche originali di Francesco Giubasso, mentre in scena danzeranno Elena Alessia Odor, Julie Lalanne e Martina Becchi.
1: Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi giovedì 16 luglio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: è mezzogiorno.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum in corso, le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone, una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 chilometri a nord-est di Mosca, 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna.

0: Sardegna, in Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
2: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone subtropicale inizia a invecchiare, a perdere qualche colpo. Giornata di giovedì con il fronte collegato alla saccatura sul centro Europa che si sposterà verso est, lasciando il nord Italia e favorendo un inizio di giornata più stabile e soleggiato. Nel pomeriggio, tuttavia, un altro impulso in movimento porterà instabilità sulle Alpi, rovesci temporali a partire da quelle occidentali, poi anche sul settore restante dell'arco alpino. I fenomeni sconfineranno a tratti anche le pianure occidentali fino all'Appennino Ligure e localmente alla costa genovese in serata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.
5: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E allora benvenuti alla 106ª puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che in questo caldo luglio chissà dove ci porterà. Sicuramente non ci potrà portare a sciare, ma già capisco che la 106ª puntata parlerà sicuramente di qualcosa che avrà a che fare con il
2: caldo,
1: con mare, il caldo.
2: Vacanze.
1: No, lascia perdere. Ciao Valentina, benvenuta.
2: Ciao Giuseppe.
1: Lascia perdere gli animali col condizionatore, ce n'hai già parlato, per favore.
2: Sì, infatti. Questa è una puntata che ormai è proprio, la chiamerei una puntata della tradizione.
1: Una
2: no?
1: tradizione, la tradizione, ecco.
2: Sì.
1: Cioè, ritorniamo alle origini.
2: Sì, una puntata della tradizione, perché io la prossima settimana andrò via qualche giorno con i miei bambini e con la mia famiglia. E quindi mi piace sempre salutare i nostri ascoltatori, certo ricordando tutte le puntate che abbiamo fatto insieme, di tutte le cose strampalate di cui
1: tutto.
2: Abbiamo parlato.
1: Come strampalate? No,
2: strane, sì.
1: Anche quelle strane,
2: però tutte cose belle.
1: Quelli che volano dormendo,
2: esatto. Quelli che dormono volando,
1: sì, quelli esatto.
2: Che quelli si
1: hanno otto cervelli.
2: Insomma, chi sangue blu.
1: C'hai detto, sì, è allucinante.
2: Chi più ne ha più ne meno. Abbiamo parlato un po' di tutto e ora ci riposiamo un attimo.
1: No?
2: Ci riposiamo, però molto spesso quando io propongo sempre alle persone di adottare un cane, un gatto, così.
1: Che ti dicono?
2: Mi dicono: ma poi come faccio quando vado in vacanza?
1: È semplice.
2: Ecco qua come nasce questa puntata,
1: ecco,
2: di oggi.
1: Brava, perché stavo per dire la castroneria che non ci sta, perché chi lo fa bisognerebbe metterlo.
2: L'abbandono.
1: Brava, esatto. No, ma ne abbiamo parlato qualche volta, no?
2: Sì,
1: che
2: sì,
1: molto spesso
2: esiste.
1: Sono usati come giocattoli, ti regalo il canino, il gattino e poi te lo trovi in autostrada. Assolutamente da prendere.
2: Esatto.
1: Lasciamo perdere cosa gli farei. Ma...
2: No, infatti, sì. Se avete questo pensiero, no, non lo prendete.
1: Che penso che poi sia anche un reato,
2: sì.
1: La penale, no? Mi pare.
2: Sì, è un reato, però comunque,
1: no, ma non esiste,
2: nonostante
1: dai.
2: Questo, le persone lo fanno.
1: Questo si faceva solo per ovviamente ironizzare
2: famiglie. No, anzi, per portare a galla un problema.
1: Però ora ti faccio un esempio. Io non sono tanto d'accordo che tu prendi, c'è il tuo bel cagnolino, te lo porti in America in aereo, insomma.
2: Ah, vabbè, certo. Infatti.
1: A tutto ci può essere un limite.
2: Certo,
1: no?
2: Se in America ci stai 6 mesi. Va bene, ma
1: fai?
2: Se ci stai
1: dai.
2: 2 settimane.
1: Ma poi un cucciolo, un cane che si sposta volentieri. Tu una volta mi hai detto di no.
2: No, allora diciamo che ci sono varie opzioni, no? Il cane, generalmente, qui bisogna distinguere assolutamente tra cane e gatto. Il cane generalmente è più volenteroso di andare via con i proprietari. Quindi il cane, l'abbiamo detto tante volte, ha il suo branco, che è la nostra famiglia. Lui vive per questo branco, ha bisogno del suo branco per sopravvivere e quindi li segue volentieri. Quindi bisogna valutare il tipo di vacanza che si fa, perché se prendiamo un appartamento, per esempio, cioè il cane può venire con noi e continua a fare la stessa vita che fa in casa, insomma.
1: Ho capito, però se tu vai al mare che lo porti in spiaggia.
2: Allora, ecco, io le spiagge per i cani sono tantissime e attrezzatissime. Io personalmente sono un po' contraria a tenere il cane in spiaggia tutto il giorno o comunque nelle ore calde, perché la sabbia è rovente, noi non stiamo sulla sabbia, noi stiamo sul lettino, andiamo in acqua e anzi quando dobbiamo attraversare dall'ombrellone all'acqua corriamo parecchio perché quella sabbia brucia, il cane invece sta per
1: tanto
2: terra.
1: Metto una foto che hai mandato a te che insomma
2: sì,
1: io ora...
2: Allora queste sono le foto che scherzando ti metto sempre.
1: Sì,
2: no?
1: No, è vero, cioè, non so quanti sono contenti loro, ma insomma
2: no, vabbè. Per niente.
1: Vabbè,
2: quindi ecco, portarlo con noi in vacanza ha senso se abbiamo la struttura che ci ospita, la casa piuttosto che l'albergo, fresche, dove il cane può passare le ore più calde. Ecco, poi può essere bellissimo portarlo per fare una passeggiata la mattina presto sul lungomare, se è un cane che ama l'acqua può fare il bagno la mattina presto o la sera più tardi. Quindi però bisogna secondo me sempre scegliere una via di mezzo, quindi non partire con l'idea di tenere il cane sempre con noi, perché comunque non ha le nostre armi. Prima di tutto non suda, quindi non riesce a termoregolare il corpo.
3: E come si autoregola?
2: Male.
3: Con la lingua?
2: Sudano soltanto dai polpastrelli e quindi iniziano ad andare in affanno proprio per raffreddarsi. Quindi ecco, poverino, secondo me pensare di tenerlo tutto il giorno con noi non ha molto senso, ma la stessa cosa vale se si vuole andare in montagna e fare delle escursioni, delle lunghe camminate. Anche se è un cane abituato a camminare in montagna, il sole picchia tantissimo,
3: l'altitudine gli fa niente?
2: No. Però il sole picchia tantissimo, quindi stessa storia, non può stare sotto il sole per tante ore durante le ore più calde, anche perché il terreno, l'asfalto diventano roventi, quindi non si possono portare. Quindi ecco, bisogna un po' scegliere anche
3: quindi
2: la vacanza.
3: Quindi cosa potresti consigliare?
2: Allora, sì, io vi consiglio assolutamente o di scegliere una vacanza che sia a misura anche del vostro amico a quattro zampe, quindi per esempio un appartamento oppure un hotel di questi organizzati ad accogliere i cani, dove il cane può rimanere le ore più calde. Tanto alla fine si parla di cani di famiglia, quindi sono abituati a restare soli alcune ore, quindi non è che in vacanza questa cosa cambia, ok? Il primo giorno di ambientamento nella nuova situazione, ma passato quello lui può stare a casa, certo, come sta certo. A casa quando andate a lavorare. Ecco, non bisogna pensare che se si porta in vacanza deve sempre stare con noi, perché questo non avviene nella vita quotidiana. E comunque con queste temperature è molto pericoloso portare il cane, perché ricordiamo che il colpo di calore è potenzialmente mortale.
3: Per il cane, ma anche per noi, insomma.
2: Sì. No, vabbè. Però noi, prima di arrivare a un colpo di calore, insomma, abbiamo vari armi, loro no. Ok, quindi questa è la prima scelta.
3: Ecco, ma eventualmente se uno non può fare questo, no?
2: Bravo, ci sono infatti la seconda scelta, certo, ormai è pieno di pensioni per cani piuttosto che dog sitter che fanno lo stesso lavoro ma a domicilio. Quindi cioè? Ogni volta che serve vengono a casa vostra, portano fuori il cane, si giocano e continuano le loro abitudini che hanno sempre.
3: Io la vedo male se c'è uno che ha un appartamento che tiene un cane poverino.
2: Vabbè, ma tanto quel cane si è abituato a vivere in appartamento, è abituato a uscire quattro volte al giorno.
3: Vabbè, comunque
2: volte
3: tu dici
2: giorno.
3: Ci sono comunque strutture che
2: ci
3: portano...
2: sono sia persone che vengono a casa le volte che gli viene richiesto a portar fuori il cane e quindi continuare con le abitudini. Se un cane abituato a uscire quattro volte al giorno e mangiare due volte al giorno, questa persona verrà a casa vostra quattro volte al giorno per portarla fuori, due volte gli darà da mangiare. Oppure ci sono delle pensioni per cani che sono assolutamente custodite.
3: Ci sono anche Arezzo qua?
2: Tantissime. Ah, sì? Sì, ora ci sono due tipi di pensioni. Le pensioni che hanno le casette singole, che poi da pensione a pensione cambia, c'è solo la casetta piuttosto che la casetta con la recinzione davanti, così che il cane può fare dentro e fuori.
3: Quindi tanti posti, cioè tanti separati. Tengono insieme.
2: Allora, no, ci sono delle aree di sgambamento dove se ci sono dei cani compatibili escono insieme, altrimenti no.
3: Compatibili.
2: Sì, oppure se avete due cagnolini li tengono insieme, certo. E ormai ci sono anche le pensioni casalinghe, che sono delle persone che mettono al servizio di questo la propria casa e ovviamente sotto compenso tengono questi cani che sono abituati a stare in casa in casa.
3: Va bene, io e quindi, sono un po' scettico, però perché cioè, insomma, a fin dei conti se il cane è comunque
2: un membro della famiglia,
3: capisci,
2: dici
3: no?
2: Te.
3: E allora cioè, anche questo ci vuole anche responsabilità nel dire no, che te lo vado in vacanza, ti dice grazie, ti lascio come un pacco postale. Cioè, è giusto e doveroso, però se uno dice voglio andare in vacanza, vabbè, te se c'hai vacanza e c'hai.
2: Cioè, te sei della scuola di pensiero, devo trovare una soluzione per
3: esatto,
2: portarlo.
3: Io
2: con
3: sono
2: me.
3: Con me. E questo fatto salvo anche un'altra cosa,
2: sì,
3: che forse
2: di
3: diventa. diventa un pochino anche, come dire, posso diventare anche antipatico su questo discorso, però bisogna pensare anche a questo, in un contesto dove possono coesistere, possono stare ovviamente io e il mio cane o il mio gatto, chi voglio io, senza però che certo. magari ci sia disturbo per altri,
2: sì, sì.
3: questo guarda che è importante,
2: io
3: perché a volte qualcuno sdogana sì. il fatto, c'ho il cane, faccio quello che voglio.
2: Io sono d'accordo, anche no. io sono della tua scuola di pensiero, io cerco sempre soluzioni
3: esatto.
2: e con cui gli animali che mi devo portare dietro possano venire con me senza soffrire loro, senza dar noia
3: esatto,
2: agli
3: esatto,
2: altri
3: esatto.
2: e senza fargli prendere troppo caldo.
3: Da quello che capisco comunque il più impegnativo è il cane, perché il gatto si muove. Cioè.
2: Allora, il gatto è un altro mondo, si sa, no?
3: Intanto io ti metto queste immagini che a me cioè, questo è il gatto, c'è poco da fare.
2: Questo è il gatto, ma questo sembra un gatto in vacanza,
3: perché,
2: no?
3: Perché in realtà, radio non
2: questo?
3: Ci vede, no? Ma avete presente un gatto con gli occhiali su uno sdraio con che si beve un cocktail?
2: Ma questo, vorrei precisare una cosa per far capire benissimo, questo non è un gatto in vacanza con il proprietario.
3: Questa è a casa.
2: Questo è il gatto a casa quando il proprietario è in vacanza.
3: È vero, sì, che i gatti
2: sì,
3: può capire questo
2: sì,
3: concetto.
2: Sì, sì, assolutamente. Allora, il gatto cambia tutto, perché il gatto vuole stare a casa sua.
3: Esatto.
2: Assolutamente la cosa migliore, poi che c'entra, se c'è una necessità diversa, tutto si fa, però il gatto sta bene a casa Beh. Sua. E vi dirò di più, non è che gli importa tantissimo che voi siate andati in vacanza.
3: No.
2: Cioè, sì, quando tornate sarà felice, ma anche quando partite, insomma. È un po' come un mobile che va e viene dalla casa.
3: Sì, il gatto.
2: No, ora noi la esasperiamo questa caratteristica del gatto, perché a noi da gattari ci piace questa filosofia felina.
3: La
2: no?
3: filosofia del gatto è o lo ami o non lo ami.
2: Esatto.
3: Quindi quando lo ami a tutto tondo.
2: Quindi,
3: il gatto, il suo dire ci sono io, ma vieni quando te lo dico io.
2: Esatto. Esatto, quindi diciamo che la soluzione ideale per il gatto è proprio una persona di fiducia, se c'è un vicino di casa, un parente, un amico, piuttosto che una persona che fa questo lavoro, che va a casa vostra durante la vostra assenza a dare da mangiare, pulire le lettiere, quindi controllare il gatto senza però toglierlo dal suo.
3: Tanto ascolta, qualcuno potrebbe dire, al contrario del cane, il gatto dorme tutto il giorno.
2: Sì,
3: quanto dorme un gatto più o meno?
2: Tantissimo.
3: È vero,
2: tantissimo. Quindi figurati, anzi se la prende proprio come vacanza.
3: Tu lo immagini,
2: sì.
3: Infatti.
2: Però io ho portato un sacco di foto mie.
3: Questo che è rossino?
2: Sì, questo è Leone, il mio
3: Leone,
2: gatto.
3: Sì.
2: Perché comunque ci sono delle eccezioni che confermano la regola,
3: cioè?
2: No? Perché per esempio Leone è un gatto cieco, lui non è vedente. Quindi lasciarlo a casa diventa un problema, perché comunque dovrei veramente pagare una persona che va a casa mia un sacco di volte, perché per lui anche delle piccole cose possono diventare.
3: Lui la lettiera riesce a trovarla?
2: Sì, sì, sì, lui a casa trova tutte le cose, fa tutto, però se poco cioè per esempio l'altra sera lui aveva una cuccia di quelle tutte chiuse, gli si è catapultata per terra e lui non riusciva più a uscire, perché lui non ha il senso di dove è, non vede niente, quindi se una cosa viene minimamente spostata di casa lui non
3: si orienta.
2: Scusa,
3: è questo che vediamo in foto?
2: È lui, questo è Leone al mare.
3: Un occhio ce l'ha?
2: Sì, un occhio ce l'ha, ma non è un occhio vedente.
3: Come si fa a vedere che un gatto
2: no.
3: non vede?
2: Cioè, su quest'occhio non ci sono dubbi, perché è solo pupilla, è proprio un occhio.
3: Ma è nato così?
2: Non credo che Leone sia nato così, credo che dall'altro occhio ci vedesse, perché ha avuto non poche difficoltà ad abituarsi a questa situazione, cosa che non succede per i gatti che nascono ciechi.
3: Quindi diciamo così, se comunque il vostro animale ha delle problematiche in questa maniera c'è poco
2: esatto,
3: da fare.
2: Esatto,
3: ecco.
2: Ha bisogno di stare con
3: Ora.
2: Voi. Lui ha la fortuna di essere un gattino che si ambienta facilmente, sempre, in tutte le circostanze.
3: Dorme.
2: Sì, lui non. Ma guarda, ormai è vero che io lo porto sempre nello stesso luogo. No, lui sta a casa.
3: Artiglio l'aiuta, sì.
2: Sì, tantissimo. Però gli altri tre, che comunque sono gatti in salute.
3: Quanti ne hai di gatti?
2: Quattro
3: gatti.
2: Sì. stanno a casa, loro rimangono a casa con appunto persone di fiducia che vanno a rabboccare le crocchette, mettere acqua fresca, pulire le lettiere.
3: Ascolta, a proposito dei gatti, ma lo sai, io ho visto che tutte le domeniche passo da Lignano, no? Allora, Rossino non lo trovo più,
2: no,
3: non l'ho visto più. E onestamente prima mi sembravano tanti questi gatti, ora,
2: ora
3: o forse ci passo in un orario che si imboscano,
2: forse fa più caldo, speriamo bene,
3: erano tantissimi, ti ricordi i video?
2: Sì.
3: Va bene, senti, noi abbiamo parlato di gatti e di cani, ma scusa, qual è il terzo?
2: Il coniglio.
3: Il più diffuso è il coniglio?
2: Sì, il terzo animale per diffusione dopo il cane e il gatto è il coniglio.
3: Non è una bella, come siamo quei noi varani?
2: No, l'iguana.
3: No, varani, cavolo.
2: No. Allora, il coniglio.
3: Il coniglio che gli fai?
2: Il coniglio dipende che tipo di vita fa il coniglio. Allora, io sono molto contraria ai conigli che vivono in gabbia tutta la vita. Quindi, ecco, se è questo il caso, secondo me è un concetto proprio sbagliato.
3: Come vivono?
2: Ci sono conigli che vengono presi come animali domestici e vivono in gabbia tutta la
3: vita.
2: Ma
3: non lo lasciano tutto in giro per casa chi c'ha il coniglio, no?
2: Non tutti, no. Quindi ecco, dipende un po' dalle abitudini del coniglio. Il coniglio però è un animale che soffre tantissimo il caldo, mentre non soffre il freddo, assolutamente, lui al freddo sta benissimo, però soffre tantissimo il caldo, quindi bisogna valutare bene questa cosa. Poi è un animale preda, quindi anche portarlo in macchina, insomma, io non lo farei.
3: Non lo faresti?
2: No.
3: Ho ritrovato la foto di quel gatto di quella mia amica, mi sembra si chiamasse Gastone, come
2: si chiamava
3: questo? Guarda qua, 11 kg di gatto, questo lo lasci a casa, puoi stare un mese senza mangiare.
2: Lui è a posto.
3: Ma è simpaticissimo.
2: Lui ha le scorte.
3: No, vabbè, anche troppo così, dai. Eppure ha detto, dice, io non gli faccio niente, dice, sono due, questo è diventato così. Vabbè.
2: Diciamo che secondo me mangia per due.
3: Se questo il colesterolo ce l'ha, insomma.
2: E penso proprio
3: di sì. Va bene. E vabbè, comunque con questa bella immagine di gatti, chissà perché ci piacciono tanti gatti, però anche i cani.
2: Anch'io.
3: Cani sono più impegnativi, secondo me.
2: Certo.
3: Sono molto più impegnativi.
2: Certo.
3: Poi magari l'affetto te lo danno in maniera differente, per carità, però.
2: Sì.
3: Va bene, comunque importante, sì, è vero, tempo di vacanze, tutto quello che volete, però gli animali non sono
2: più
3: non
2: che
3: sono.
2: Altro, organizzatevi per tempo, anche se decidete
3: in aereo, lo sai che ora possono andare sul sedile in aereo.
2: Sì, ma porini, loro.
3: Ma come fa? No, ma porini o anche chi è vicino, scusa.
2: Sì, ma dai, anche loro, insomma, è un po' una forzatura.
3: Fino a 60 kg? No,
2: immagino, mi sa fino a 30.
3: Immagino un canone grosso.
2: Comunque, al di là dell'aereo, anche lo spostamento più veloce, più in macchina e soprattutto poi la permanenza, valutate bene se diventa un problema per voi e per lui, cioè appunto è pieno di strutture.
3: Ma poi occhio, se dovete portarli via, ricordatevi, ci sono paesi che non è come in Italia, in Spagna per esempio i perros stanno fuori, insomma, non è che va bene. Allora, comunque i nostri animali noi gli si vogliono tanto bene, quindi questa è un'occasione per dimostrarlo ancora una volta.
2: Sì, essere proprio obiettivi, pensare a loro, quindi se si decide di lasciarlo in una struttura, portiamocelo prima, facciamogliela conoscere, facciamogli conoscere le persone. Lo so che costa, però
3: Senti, allora il quarto animale più diffuso?
2: Il furetto. C'è anche l'anagrafe.
3: No, ma non me lo dire.
2: Sì.
3: Ormai siamo a 5.
2: No, dopo non li so.
3: Non lo so, il furetto.
2: Sì, c'è anche l'anagrafe.
3: Tipo quella donnolina.
2: Sì, in realtà questa è una statistica vecchia, perché ora sono passati di moda.
3: Insomma, i pappagalli? Ci sono
2: pochi e poi non sono tracciati, perché per esempio le anagrafe c'è canina, felina, coniglie e furetti.
3: Ah, magari gli animali, gli uccelli è giusto che volino, facciano un po' quello che vogliono, è vero, sei d'accordo. Va bene, Vale, allora noi ci rivediamo oppure sei già in vacanza la prossima volta?
2: No, sono in vacanza.
3: Allora noi ti facciamo tanti auguri, buona vacanza a te, alla tua bella famigliola e
2: noi nel frattempo metteremo qualche replica, così
3: ovviamente.
2: Così ripercorreremo insieme Tutte le
3: repliche le sceglie lei, quindi
2: tutte le nostre tappe.
3: Esatto.
2: Sì.
3: Va bene, allora noi ci rivedremo quando torni dalle vacanze.
2: Presto,
3: grazie come sempre,
2: presto,
3: stacci bene.
2: Grazie.
3: Tornerai abbronzata, quindi chissà se il gatto ti riconoscerà, sì, sicuramente. E appuntamento allora al mesetto?
2: No, due settimane.
3: Due settimane, basta. Tutta sta confusione per
2: esatto,
3: due settimane.
2: Sì.
3: Ciao Vale, grazie,
2: ciao,
3: buone vacanze.
2: Prossima, ciao.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: E allora ben ritrovata, ben ritrovata a te, la mia compagna di avventure. Questa sigla mi mette subito di buon umore.
1: Anche a me, mi piace tantissimo.
0: Mi mette un po' fame e un po' di buon umore.
1: Sì. E poi ora mi si spiegherà il perché fame, perché oggi parleremo di un qualcosa che ci unisce anche nella cucina, a me e alla Vale.
0: Sì. Allora, per ora devo dire che abbiamo fatto tutti, però questa è la quarta puntata di Radici e Ricette.
1: Questo anzi, buon 2026!
0: Buon 2026! E lo facciamo veramente col botto. Lo facciamo col botto perché parliamo sempre di un prodotto della terra,
1: sì,
0: e di un prodotto proprio ancestrale, perché veramente una tradizione incredibile, una tradizione che riguarda tutto il bacino del Mediterraneo, quindi una pianta diffusissima in tutto il bacino del Mediterraneo.
1: Possiamo parlare anche di una pianta perenne, perché dura tanti anni.
0: È una pianta erbacea perenne. Se vuoi sapere anche la famiglia, la famiglia delle Asteraceae.
1: Sì.
0: Quindi sì, assolutamente, che appunto una pianta, un trade union di tutto il bacino del Mediterraneo, della Grecia, della Turchia, l'Italia, tutta questa zona qua.
1: Devo dire che per farvi capire qual è la pianta, vi dico che in alcuni periodi dell'anno viene avvolta, molte volte si vede avvolta su della carta gialla. Con dei nastri bianchi, quindi proprio perché il gelo non è proprio il suo, la sua specialità di questa pianta. Infatti oggi parliamo del carciofo.
0: Sì, carciofo che noi amiamo molto. Guarda, sto facendo vedere proprio per chi ci segue in video la pianta, perché non è così immediato immaginarsi la pianta del carciofo.
1: No, e soprattutto si pensa che il carciofo possa avere, cioè durante la, diciamo, nel piantare la pianta del carciofo abbia bisogno di poco spazio. In realtà non è così,
0: perché sono delle piante molto grandi.
1: Sì, e hanno bisogno di attenzione e di cure.
0: Ce l'abbiamo.
1: Eccola qua, con i nostri amati carciofi.
0: Sì.
1: E, peraltro hanno bisogno di un metro circa l'uno per piantarli, perché si sviluppa sia in tutte le, cioè proprio in diametro.
0: Sì,
1: diametro ha bisogno proprio di un metro, sia di larghezza che di ampiezza, e soprattutto ha bisogno anche di tanta concimazione, di acqua, devi ripararlo dal gelo, insomma tante piccole attenzioni che se uno se ne scorda
0: in effetti non è una di quelle piante, lasciami dire, che si fanno nell'orto di famiglia così.
1: Brava.
0: Come le rape.
1: Brava, sì.
0: È una pianta che insomma ha bisogno di un po' d'attenzione, e queste attenzioni tra l'altro se le fa penare fino all'ultimo.
1: Certo,
0: perché
1: sempre.
0: Vogliamo parlare di pulire un carciofo.
1: Mamma mia. Allora, io solo su questo ortaggio mi devo bardare con i guanti, con i nasi, perché a parte, lo sapete tutti, proprio per il suo colore, e infatti viene utilizzato anche per
0: colorare,
1: colorante, come base di colorante, e cioè proprio ti lascia con le mani nere, quindi devi preparare l'acqua con il limone e poi prima le spine, che anche con guanti te se infine io me buco tutta.
0: No, è tremendo, il carciofo è tremendo, e poi se non lo pulisci bene te la fa pagare.
1: Ah, la barba dove la mettiamo?
0: Amara.
1: Porca miseria. Poi quelle foglie esterne che
0: dure.
1: Se non le cavi tutte quelle dure, anche nella cottura diventa un dramma, perché cotto il carciofo e vai a mangiarlo e disastro.
0: Sì. Sono tremende. Invece vorrei spezzare una lancia a favore di una parte del carciofo che molto spesso qualcuno
1: la butta.
0: Snobba.
1: Ecco,
0: gambo.
1: Brava, che è la parte più buona.
0: Esatto,
1: diciamolo.
0: Sì.
1: La parte più
0: assolutamente
1: buona.
0: Cioè da usare tutto.
1: Sì,
0: pezzi cotto col carciofo, perché è la parte più buona e anche più facile da pulire.
1: Brava, cioè la parte più facile da pulire del carciofo notoriamente noi si butta. Quindi no, non
0: teniamolo,
1: va buttato,
0: perché veramente l'abbiamo pagato intero, già.
1: Brava.
0: Ne buttiamo via due terzi, almeno il gambo, che è buonissimo e facile da pulire.
1: E anche nella cottura, perché poi nella cottura io, ora, che sia fritto, che sia poi, ne parleremo dopo, ma veramente io mi sta quasi uscendo la, il filino di bava dalla, sì, dalla, sì, bontà,
0: sì, il carciofo, sì. Da tante soddisfazioni, sì. Da tante soddisfazioni. Io ti voglio dare, ti voglio sciorinare un po' di organolettica,
1: vai,
0: perché
1: io invece ti do un po' di curiosità dopo.
0: È un po' il mio pallino, no? Allora, il carciofo è un alimento assolutamente a basso contenuto calorico, sì, ma ricchissimo di nutrienti utili. Ora, ovviamente, diciamo, fare le chilocalorie del carciofo è un po' difficile, perché poi se lo friggi aumentano.
1: No, lì allora non diventa più un alimento sano, perde le caratteristiche ma assorbe l'unto.
0: Esatto, diciamo che con una cottura normale si aggira tra le 60 e le 90 chilocalorie per 100 grammi di prodotto.
1: Aspetta, quindi, cottura normale significa al vapore?
0: Un po' d'olio, ecco. No, una cottura
1: leggera.
0: Una cottura non fritta, insomma.
1: Ecco.
0: Contiene l'82% di acqua,
1: sì,
0: quindi un'ottima integrazione anche di acqua, pochi carboidrati e buoni, perché ne contiene dagli 11 ai 20 grammi, ma sono soprattutto fibra e amido, pochissime proteine, tra 3 e 5, meno di un grammo di grassi, e fibre alimentari tra 7 e 10 grammi, che lo rendono veramente un alimento ottimo per il controllo della glicemia.
1: E anche per la digestione.
0: Bravissima, infatti ci sto arrivando, perché contiene vitamine e minerali, micronutrienti veramente ricchissimi e importantissimi. Il primo ci piace molto.
1: Sì.
0: Vitamina C.
1: No? Che
0: perché
1: è strano,
0: non
1: eh?
0: Si trova soltanto nell'arancia, nella zucca, ma anche nel carciofo. È un potentissimo antiossidante e di supporto al sistema immunitario, la conosciamo tutta. Meno
1: quindi
0: nota.
1: Non ci fa invecchiare.
0: Esatto. Anche perché a forza di sbucciare.
1: È brava. Patiamo prima.
0: Esatto, ci sembra tutto bello dopo. Una vitamina che invece conosciamo meno, ma importantissima, è la vitamina K, che è importante non solo per la coagulazione e la salute delle ossa, ma è proprio un potente depurativo.
1: Sì, e fa bene per il fegato.
0: Esatto, esattamente. Pensa che la vitamina K si usa proprio anche in caso di avvelenamenti.
1: Sì.
0: Si usa la vitamina K perché aiuta a depurare e la coagulazione del sangue. I folati importantissimi, tipo l'acido folico, la vitamina B, tutti i folati che sono essenziali per la sintesi del DNA, quindi è anche un ottimo alimento durante la gravidanza.
1: Eh sì. O anche non solo durante la gravidanza, ma ginecologi ci insegnano che
0: sempre,
1: anche prima,
0: esatto,
1: per, se uno vuole, insomma, prevede, insomma, si
0: prepara
1: per una
0: gravidanza, assolutamente
1: sì, questi sono, è un integratore proprio che consigliano
0: naturale,
1: da
0: sì, assolutamente, perché previene le malformazioni del tubo neurale, sì, appunto,
1: sì.
0: Inoltre, potassio, che aiuta a regolare la pressione sanguigna, e questo lo perde un po' se viene bollito,
1: sì,
0: e quindi un'ottima cosa sarebbe bere la tisana fatta anche con le bucce, con tutte quelle parti che,
1: brava,
0: scartiamo,
1: con quelle che noi ovviamente non amiamo gli scarti,
0: esatto,
1: ma si riutilizza tutto, quindi tutto quello che in cucina, insomma, nella pulitura delle verdure,
0: sì,
1: penso anche ai finocchi,
0: sì,
1: i carciofi, ecco, facciamoci delle buone tisane.
0: Non è buonissima però,
1: Vabbè, però se lo metti
0: devo,
1: insieme...
0: Devo dirla questa cosa.
1: Per forza, perché tira fuori quell'amarognolo, sì, del carciofo, che ha proprio le proprietà del carciofo, anche perché è ricco di ferro.
0: Esatto.
1: Ferro e rame. E il ferro e rame notoriamente
0: magnesio,
1: sono amari.
0: Fosforo, rame e ferro.
1: E soprattutto il ferro è amaro da morire,
0: sì,
1: quindi quando lo bolli, ci fa, insomma, la tisana, che è tira fuori quell'amaro. La cosa che però ci può togliere quell'amaro è fare un mix.
0: Sì, vero.
1: Quindi con un mix noi riusciamo a diciamo regolare l'amarognolo. potrebbe sì. essere il finocchio.
0: E poi comunque lo possiamo essere... per esempio l'acqua dove abbiamo fatto bollire le bucce, insomma sì. gli scarti del carciofo, è perfetta come brodo se vogliamo fare un risotto ai carciofi. Brava. E così si riutilizza tutte
1: tutto.
0: Queste cose che vengono un po' perse.
1: Non solo, se si vuole ottenere, insomma prendere tutto questo mix,
0: questo,
1: di benessere,
0: esatto, questa ricchezza,
1: la cosa migliore è mangiarlo crudo.
0: Sì.
1: Lo mangiamo,
0: io ce l'ho
1: crudo,
0: la ricetta crudo,
1: brava, dopo te l'aspetto perché me l'hai un po' accennata e
0: te
1: già
0: l'ho
1: avevo la polina,
0: sì.
1: Quindi crudo mantiene tutte questi componenti che ci fanno bene alla salute.
0: Sì, assolutamente, anche tutti i componenti fitochimici di cui è ricco e che sono proprio loro ad avere quell'effetto benefico e depurativo per il fegato di cui si parlava e anche per il metabolismo dei grassi, quindi proprio
1: crudo.
0: Sì, crudo. Esatto, perché lo ricordiamo, insomma, fritto è un po' meno.
1: No, fritto, a parte se frigge anche le ciabatte noi, però...
0: Però devo dire, l'unicità del carciofo è uno dei pochi ortaggi che in Toscana non si propongono fritti e rifatti al pomodoro.
1: Oddio, fritti sì, però fritti sì.
0: Sì,
1: al pomodoro no,
0: però non si rifanno,
1: no, perché già abbiamo una ricettina in Toscana che lì, secondo me, il rifatto non ci sta, ma è buonissima già di suo.
0: Sì.
1: Però il carciofo ha anche, come ti dicevo prima, delle curiosità, perché il carciofo arriva anche, cioè venne portato dagli etruschi da noi,
0: sì.
1: che loro lo utilizzavano come caglio per i formaggi.
0: Ma dai.
1: Sì, facevano questa purea che veniva utilizzata proprio come per cagliare il latte. In più, i romani lo utilizzavano come un, proprietà medicinali. I greci uguale, proprio per le caratteristiche che se ne parlava prima.
0: Sì.
1: In più, invece, se ci arriviamo, diciamo, al 1200, che è? Abbiamo Caterina dei Medici, che era ghiottissima
0: di
1: carciofi e lo portò oltre Alpi, in Francia. Quindi, ecco, cioè dall'Italia.
0: Famosissimi anche in Francia, assolutamente.
1: Brava. Mm. E ce li portò proprio lei, perché era ghiottissima. E poi, vabbè... Dopo c'è tutta una serie di curiosità, si passa dalla ninfa Cirana, che infatti come si chiama il carciofo come nome diciamo scientifico, si chiama, se non mi sbaglio, Cirana qualcosa, Cirana carduncolus, dovrebbe essere, proprio perché deriva da una leggenda della famosa dea Cirana, che Zeus la trasformò in carciofo perché lei non se lo filava, non
0: poverina.
1: Gli piaceva, quindi la trasformò in carciofo. Poi dopo ci furono, insomma, Enrico VIII, se non ricordo male, in Inghilterra, noto per le sue grandi amanti, lo coltivava per le proprietà, secondo lui, un po' come la
0: afrodisia.
1: Brava.
0: Vedi.
1: Sì, e quindi coltivava, e poi gli piaceva il fiore soprattutto, perché
0: lo facciamo vedere che ce lo abbiamo,
1: Perché, come si diceva, se uno si scorda di andare a vedere il carciofo, e il carciofo passa, tira fuori quella barba che è dentro, si sviluppa in un bellissimo fiore dalle tonalità celesti e violacee.
0: Infatti si vede, quando si arriva a fine stagione, che i carciofi iniziano a essere un po' passati, diciamo.
1: Brava.
0: Ma per chi non li vuole proprio mollare, continua ogni tanto mangiarli come me, si vede proprio che le barbe iniziano a prendere questa colorazione.
1: Sì. Sì. E infatti quando apri il carciofo lo vedi se è attempato oppure è giovane.
0: Che vengono anche chiamate, correggimi se sbaglio, le mamme, quelle che sono
1: brava,
0: un po' più
1: in là, sì,
0: vero?
1: Sì. Sì, sono proprio quelle. Da noi ci sono due varietà di carciofi.
0: Oh, questa speravo che me l'avresti spiegata, perché guarda, non sono bravissima nello sceglierli.
1: Allora, c'è la varietà empolese,
0: sì,
1: che è quella sostanzialmente più dolce, quella che non ha le spine, quella che è un pochino più tondeggiante.
0: Sì.
1: E poi c'è quella che viene dalla zona senese, da Sciano, di chiusure, più che altro la zona è quella, che invece è piena di spine, che è più violacea, è più, sì, non ha la forma tondeggiante, ma
0: è
1: la
0: più a calice.
1: Brava,
0: più a bicchiere,
1: sì, sì, è più a bicchiere. E quella è un pochino più amarognola,
0: sì,
1: quindi è la differenza è proprio quella.
0: Okay.
1: Quindi chi non vuole farsi male come me,
0: quelli più rotondi,
1: quelli
0: sono
1: più
0: i
1: rotondi
0: vostri.
1: E sono anche un pochino più gentili, diciamo così,
0: sì,
1: nel
0: vero,
1: senso sono un pochino più dolciastri, insomma, hanno meno l'amaro. E si sbucciano meglio, sì. E soprattutto lo
0: sai
1: come
0: sono. La Daniela
1: sono
0: preferisce loro.
1: Sì, sicuramente, anche perché sono ottimi per una ricettina che io adoro.
0: Eccola.
1: Dai, ora bisogna arrivare alla ricetta.
0: Sì.
1: Anche perché abbiamo un nostro ascoltatore che non gli si fa venire fame. Cioè,
0: quindi
1: ci guarda in
0: la
1: cucina.
0: Ricetta. Sì. Allora, io già ho un po' spoilerato che ottimo con i carciofi il risotto. Buonissimo.
1: Sì, sì. Buonissimo. I fritti.
0: Fritti l'abbiamo
1: che
0: nominati.
1: Tanto noi non ci si può fare non farli fritti, ma soprattutto in padella o in forno, io di solito li cuocio nel tegame, ripieni con il, diciamo, il ripieno, quello che si fa solito noi in Toscana di carne, che ci si fa il polpettone, le polpette, ecco, io li faccio così, soprattutto con i gambi.
0: L'abbiamo detto.
1: Gambi, patate, ci potete mettere quello che vi pare. Aprite il carciofo, inserite dentro il ripieno. Delle polpette, insomma il polpettone, e poi lo mettete nel tegame. Allungate con il brodo, bisogna farlo cuocere.
0: E
1: ci
0: anche
1: vuole
0: qui
1: un
0: si,
1: po'.
0: Si può usare un brodo fatto con gli scarti
1: sì,
0: del
1: sì,
0: carciofo.
1: Sì, sì, sì. Tutto quello che avete, la ripulitura del carciofo, si mette in acqua, si fa bollire e a quel punto diventa un buon brodo per sfumare.
0: Sì.
1: Si può sfumare anche con un goccio di vino bianco, quindi quando si mette praticamente, io ci metto anche un po' di aglio, ti dico la verità.
0: Certo, con il carciofo
1: si
0: fa bene.
1: E metto aglio, olio, ci metto i gambi, ci metto le patate, lo faccio andare e poi lo sfumo con un goccio di vino.
0: Ma le patate bollite prima? No, crude.
1: No, le devi mettere dopo perché la cottura del carciofo è lunga con questa tipologia, quindi si mettono a metà cottura più o meno gli ultimi 20 minuti, insomma. Anche perché buttandoci il brodo diventano, insomma, un po'
0: morbide.
1: Quindi niente, si fa sfumare con il vino, poi si dà di brodo proprio perché la parte più dura del carciofo deve
0: venga bollita.
1: Brava, sì. E ovviamente si chiude con il coperchio e si lascia andare con fuoco medio-basso, non troppo alto.
0: No, che fame. Vuoi la mia ricetta?
1: Sì, la sto aspettando.
0: Allora, sì, la mia ricetta in realtà è allora, io devo dire, con i carciofi ci faccio tantissimo, tra cui le lasagne.
1: Sì, anch'io.
0: Le lasagne.
1: Le lasagne le faccio in tutti i
0: anch'io,
1: modi possibili.
0: Esatto. Però con i carciofi sono particolarmente buone, veramente.
1: Sì.
0: Semplicemente cotti in padella e poi uniti alla besciamella.
1: Anch'io li faccio
0: semplicissimo,
1: così.
0: Però buonissimi, perché comunque hanno un sapore.
1: Sì. Rustico, mettiamola
0: rustico,
1: così.
0: Che si sente. Ma la ricetta che ti voglio raccontare oggi è cruda,
1: è
0: cruda,
1: quella che mi piace.
0: Come si diceva appunto, semplicissimo, si puliscono i carciofi bene e si mettono a bagno con acqua e limone, questo servirà a non farli annerire.
1: Certo.
0: Ok, io di solito li pulisco
1: e
0: tutti.
1: Gli toglio anche un po' d'amarognolo.
0: Brava,
1: perché il limone è acido, quindi va a togliere la mano.
0: Sì, tolgo tutto, le barbe, tutto, puliti, tagliati a metà e li lascio lì a bagno per un pochino di tempo. Anche una notte, perché diventano buonissime, perché si sente un pochino il limone poi.
1: Certo.
0: Quindi il giorno dopo o qualche ora dopo prendo una buona rucola, faccio un letto di rucola, taglio fettine sottili questi carciofi che ho lasciato a bagno in acqua e limone, li metto sopra la rucola, condisco con sale, olio e pepe e sopra ci metto delle scaglie di grana. Ah, per chi piace, ottimo anche qualche goccia di aceto balsamico.
1: Allora,
0: finita.
1: Una ricetta così è un piatto completo.
0: È un piatto completo.
1: Perché con l'aggiunta del parmigiano praticamente si ha tutto tutte le praticamente i componenti per un piatto completo.
0: Sì, assolutamente, perfetto,
1: buonissimo.
0: È proprio un piatto veloce, buono.
1: Brava. Veloce.
0: La parte più lunga è pulire i carciofi.
1: Sì.
0: Si torna lì.
1: Sì, purtroppo sì, però la bontà del carciofo che arriva dopo è ineguagliabile.
0: Sì, è vero.
1: Ineguagliabile, veramente è molto duttile in cucina, lo metti dappertutto il carciofo perché sta bene con tutti, come vedi anche te l'hai diciamo accostato al formaggio.
0: Sì.
1: Un formaggio abbastanza, quindi non fresco, ma stagionato.
0: Sì.
1: Sta bene anche con i formaggi più freschi.
0: Sì, sta bene con i formaggi freschi. Si può, una volta cotto in padella, si può frullare, farci dei crostini, appunto, uniti a un formaggio fresco, anche a una mozzarella.
1: Brava,
0: a uno stracchino.
1: Sta bene con tutto.
0: Sta bene un po' con tutto.
1: Esatto. Con tutto. Il carciofo è meraviglioso, in cucina
0: è veramente
1: buono.
0: Credo che sia una di quelle verdure che c'è chi lo ama e chi lo odia, perché comunque ha un suo carattere deciso, ecco, non è...
1: Ha un sapore tosto.
0: Non è una zucchina.
1: No, che sta bene con tutto, anche quella, però quella non si sente.
0: Un po' più... Sì. Infatti, per esempio, il carciofo ai bambini... Ancora non ho trovato il modo per darglielo.
1: Per farglielo mangiare. Hai provato con la pancetta?
0: I miei sono
1: un po' resti.
0: Sì, neanche fritti. Me l'hanno fatti mangiare a me.
1: Fantastico. No, però ora a parte scherzi, un'altra ricetta buonissima è come condimento con la pasta. Anche lì fai un soffritto di cipolla, li fai a fettine sottili, li butti in padella come per farci la lasagna.
0: Sì.
1: Però ci butti praticamente fai cipolla, ci butti la pancetta, la fai rosolare e poi ci butti praticamente i carciofi, perché carciofo tagliato fino fino, visto una cottura molto veloce, quindi ci butti in quel modo e a quel punto poi ci condisci la pasta. Diverso
0: buono.
1: Invece potresti fare una cosa diversa: il carciofo lo cuoci a parte, lo riduci in purea e poi lo metti
0: nella pasta.
1: Però anche lì con una croccantezza di pancetta, insomma,
0: oppure una carbonara vegetariana.
1: Al
0: posto della pancetta si fanno saltare i carciofi e poi si usa il procedimento della carbonara, cosa. Sì.
1: Oddio, il mio figliolo me la tirerebbe, ti dico la verità, perché lui è amante della carbonara e se non ci vede il guanciale...
0: Non si chiama carbonara.
1: No, non è carbonara.
0: Esatto, infatti i puristi inorridiranno a questa nostra affermazione, anzi mia affermazione, però...
1: Però i vegetariani invece ci vorranno bene.
0: Infatti,
1: noi siamo un po' per tutti.
0: Tanto è sempre così nella vita, no? Come dici una cosa, c'è chi la odia e chi la ama.
1: Ma a noi ci va bene uguale, noi troveremo le ricette per tutti. Noi siamo qui apposta.
0: Dani, io ti ringrazio anche per questa puntata in cui mi hai fatto venire fame, principalmente.
1: Ma anch'io, guarda, inizio ad avere fame. Ti dico la verità.
0: Ci facciamo del male da sole.
1: Sì.
0: Quindi, insomma, mi verrebbe da dire: non regalateci fiori, ma mazzi di carciofi.
1: Io l'ho fatto.
0: Sì,
1: io l'ho fatto. Ho fatto fare una composizione di
0: perché
1: verdura.
0: Sono molto belli.
1: Sì, e c'era carciofo, broccolo, c'era di tutto, e l'ho fatto a mio marito che sta iniziando, insomma, non predilige più la carne, quindi sta diventando più una sorta di vegetariano. La mangia ancora la carne, per amor del cielo, però non la predilige, e quindi per il suo compleanno gli feci fare un mazzo composto da tutte le verdure e fu molto molto apprezzato.
0: Bello, anch'io.
1: Quindi pensateci.
0: Assolutamente. Dani, grazie, alla prossima avventura, ma soprattutto al prossimo prodotto e alle prossime ricette.
1: E noi vi aspettiamo.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao, alla prossima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata a centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Forte scontro in aula tra maggioranza ed opposizioni che hanno esposto cartelli con su scritto Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elly Schlein.
1: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
2: E ieri ha tradito anche i suoi alleati.

0: Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità.
1: Ora il testo passa al Senato, sentiamo allora con Nicola De Muro quali sono le principali novità.
2: La nuova legge elettorale viene definita dalla maggioranza stabilicum perché volta, così dicono i partiti di centrodestra, a garantire stabilità al governo che nasce dopo le elezioni, mentre per le opposizioni mira solo all'inamovibilità. La legge ridisegna le regole del voto introducendo un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che supera il 42% dei voti. Per garantire l'equilibrio democratico, la norma fissa un tetto massimo invalicabile per la coalizione vincente di 230 seggi alla Camera sui 400 totali. Tra le novità figurano anche l'indicazione del candidato premier sulla scheda, quel progetto di premierato molto sostenuto dal centrodestra e osteggiato dal campo largo. E poi tra le nuove norme una approvata con un voto unanime dalla Camera, cioè la possibilità di voto per gli studenti e lavoratori fuori sede. Bocciata invece a scrutinio segreto martedì scorso la norma che puntava a introdurre le preferenze. La voleva Fratelli d'Italia ma non la Lega e Forza Italia. Una bocciatura per un solo voto causata da decine di franchi tiratori tra i partiti di governo che ha innalzato la tensione nella maggioranza e fatto esultare le opposizioni.
1: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Rimane e rimarrà una delle ferite più profonde nella storia recente dell'Italia, ancora più sanguinosa per Genova. Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado, 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in Camera di Consiglio.
1: Ancora pesanti attacchi russi in Ucraina. Nella notte colpita la capitale Kiev, 2 i morti, almeno 6 i feriti. Nel mirino anche Kharkiv. Sul fronte opposto 3 persone hanno perso la vita in Russia, una 15enne e sua nonna morte a Bryansk. Un'altra vittima Yaroslav, 5 i feriti a Belgorod, tra cui 2 sorelle e adolescenti. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente ucraino Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. In tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata. Oh,
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Ti piacciono i grandi successi?

Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 16 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, legge elettorale, Meloni va avanti, sì al premio, indicazione del leader. Fratelli d'Italia vota con i vannacciani sulle preferenze. Fratelli d'Italia e Forza Italia, Lega, contrari. Iran, Trump alza il tiro, colpiremo ponti e centrali. Uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini, chiedo la grazia. Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra. La Repubblica, Meloni ha fallito, intervista alla segretaria del PD Alice Line, siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. Elena Giuliani, 25 anni dopo, il G8, troppe bugie, per me Carlo vive. Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato. Mio padre morì sul ponte Morandi, non accetto le scuse di autostrada. La Stampa, voto la sfiducia di Meloni, legge elettorale, oggi la Camera decide, la premier ai suoi, un altro scherzo e si torna alle urne. La maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera bipartisan sugli studenti fuori sede. Urso, ZES al nord impossibile, sia ad altri aiuti e semplificazioni. Sparò ai banditi, l'orefice in cella, Roggero, gioielliere di Grinzane, condannato a 14 anni, Salvini, subito la grazia. Il Fatto Quotidiano, Morandi, le scuse 8 anni dopo, salva manager per Moretti e C, lacrime di autostrada e colpo di spugna. Legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera, Meloni azzoppata in seguito a Vannacci. Il Resto del Carlino, legge elettorale senza pace, maggioranza ancora divisa, caldo e poi nuovi fragi, un morto a Modena, sparò e uccise i rapinatori, è finita, vado in carcere. Il Messaggero, preferenze, maggioranza divisa, legge elettorale, Fratelli d'Italia vota l'emendamento di Vannacci, no di Forza Italia e Lega. 100 anni di eleganza, simbolo della creatività della capitale, Caraceni, Roma che veste il mondo. La Verità, la Meloni sfida traditori, alto strappo in maggioranza, Fratelli d'Italia vota con i vannacciani. Nel libro di Ranucci c'è una terza donna che c'entra con l'inchiesta sulla bomba. Il Giornale, l'ingiustizia è fatta, il caso Roggero incendia la politica, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori, Salvini, grazie a subito. Da ora possiamo scegliere il premio, ma mancano le preferenze dopo il passo falso alla Camera. Ranucci, le dichiarazioni segrete, accuse a Fazzolari e al Giornale. Il Tempo, il partito del pareggio, Giorgia contro la palude, chi vuole affossare la nuova legge elettorale sa bene che con la vecchia non vincerebbe nessuno. E allora riecco i governi tecnici e il PD al potere con il paravento di qualche professore. Giorgia Meloni è l'unica vera avversaria di questo disegno. AVS minaccia di requisire ultra green Unione Europea contro gli stati. Extracomunitario fa pipì sulla gazzella dei carabinieri, il tribunale lo assolve. Libero, Meloni Vannacci, prove d'intesa, Fratelli d'Italia vota con forza, con Futuro Nazionale sulla legge elettorale per coerenza, un segnale per il futuro del centrodestra. L'ingiustizia è fatta, a Roggero 14 anni per essersi difeso. Il Manifesto, il governo al contrario, dopo lo sgambetto sulle preferenze Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vola, senza successo l'emendamento dei vannacciani, ormai il generale detta la linea alla premier che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne. Facciamo saltare tutti i ponti, sull'Iran 3 ondate di raid USA in 24 ore e l'intervento di terra non è più tabù. L'Avvenire, corsa con ostacoli, nuova spaccatura nella maggioranza sull'introduzione delle preferenze nella legge elettorale, ma il governo decide di andare avanti con la riforma, oggi il voto finale. L'indagine sulla felicità tra le nuvole, un nuovo documentario racconta il Bhutan, il caldo diventa un'epidemia e i rider provano a fermarsi, l'OMS in Europa 160.000 decessi in 3 anni, oggi nuovo picco. Il Secolo d'Italia, la palude a sinistra, stabilicum, avanti tutta, passa anche la norma sull'indicazione del Premier. In primo piano, mafia è legge, liberi di scegliere, Meloni, così strappiamo donne e bambine ai clan. Firmato il rinnovo dei contratti per le forze dell'ordine, piante dosi dal governo, Meloni, un segnale forte. Cinema, basta mangiatoia di sinistra, 37 milioni a progetti di qualità, ecco l'elenco dei film finanziati. Un'occhiata ai nostri quotidiani toscani, partendo dal Tirreno, da Piombino, Meteinvest Acciaieria Green in ritardo di 10 mesi, nodo concessioni demaniali, autorizzazioni piano finanziario, ieri 2 incontri, caos su largo Igor Protti, da Livorno, rabbia dopo il no del prefetto, la curva non c'è un presidio, in serata si muove il Viminale, impegnati per l'ok all'intotitolazione. Da Lucca, caldo, malori per i rider, l'ordinanza che tutela chi lavora all'aperto c'è, ma per loro vale poco, se si fermano non guadagnano, così si consegna con 35 gradi. Carrara, il settore lapideo si ferma, oggi lo sciopero. Pisa, truffato dalla voce, la testimonianza dell'ex amico dell'imprenditore di Pompei, accusato di avergli spillato 30.000 euro per un finto investimento. Pontedera, 13 punti per rilanciare i negozi in centro. Andiamo a Orbetello, Batteri in Laguna, 6 indagati per la truffa all'Unione Europea. Grosseto, colpo grosso con raggiro, finti carabinieri rubano 150.000 euro di gioielli a un anziano, ma i carabinieri veri li bloccano dopo uno spericolato inseguimento. Da Pistoia, abbandonati sulla collina gli scarti tessili, il ritrovamento è avvenuto in via di Germignaia, 7 sacchi industriali pieni di rifiuti. Montecatini, nuovi spogliatoi con la brodo, infiltrazioni nei locali dello stadio aperti ad aprile, l'assessore, lavori non in regola d'arte, ma la ditta riparerà a sue spese. Andiamo a Firenze, la Repubblica, Caregae per omicidio assolta, Lungo ha chiesto aiuto per la madre malata. Caldo e paghe basse, la protesta dei rider, siamo stremati, impossibile lavorare. Corriere Fiorentino, Montedomini spuntano gli Airbnb, 2 appartamenti dati in gestione per 16 anni diventano affitti turistici, irritazione, Funaro. Andiamo al Corriere di Siena, il tesoro si sfida da MPS, il ministro Giorgetti, il ruolo di azionista pubblico esaurito, oggi ci dà importante a Messina, intesa rilancia l'Opas. Giumana adesso può sorridere dopo le lacrime e paura a Gaza. Cade il muro di Civitella, storico accordo Spagna-Regno Unito. Andiamo al Corriere di Arezzo, l'ASL abbattuta da un disabile, dipendente tetraplegico assente dal lavoro per cure salvavita riceve stipendi decurtati e il giudice condanna l'azienda a pagare. Il caldo mette sotto pressione il pronto soccorso del Saldonato. 200 accessi al giorno, forte incremento in questo periodo rispetto ai consueti 170-180. Andiamo alla Nazione di Arezzo, stalking su una ragazza arrestata, il calvario di mia madre. Entriamo in cronaca. Cortona on the move, viaggio nel bel paese con 33 mostre. Mengo, la terza serata, il pop di Dito nella piaga sul palco senza filtri, istintiva e caotica. L'evoluzione di Novella, Porto, la retinità a Milano. Alexander, l'ora della verità, riparte stamani l'autopsia con il parere del chirurgo, il giallo della lesione scoperta. Perseguita la ragazza di 19 anni, stalker ignora il braccialetto e finisce dietro le sbarre. Un uomo di 61 anni la inseguiva ovunque nonostante il divieto di avvicinarsi alla giovane vittima. Nel tempo si era presentato nel luogo di lavoro facendole continui apprezzamenti e avance. Ponte Morandi, l'ora della giustizia, la mamma della vittima retina, un verdetto non merita stella. Torna dove il nonno guidò l'orrore, stragi l'emozione di Laura Herbert, oggi ricordo della liberazione. ASL, una poltrona per 36 candidati, via al Totonomi, chi sale e chi scende. Dal Giotta Wimbledon, Cionelli al ciclone Sinner, mi ha dato tanti consigli. Un aggiornamento adesso sullo spettacolo In Danza e in Arte Festival, in programma dal 12 al 19 luglio 2026. Vediamo il programma di oggi, 16 luglio, The Manifesto Kinesis Company.
4: Lo spettacolo The Manifesto, presentato dalla Kinesis Contemporary Dance Company di Firenze, sarà in scena giovedì 16 luglio alle ore 18.30 presso il Teatro Vasariano di Arezzo per il Festival In Danza e in Arte 2026. Lo spettacolo è ispirato alle provocazioni artistiche e letterarie degli inizi del XX secolo e si nutre di una critica sociale profonda e di una riflessione sull'identità come un costrutto fluido in continua evoluzione con il corpo come strumento di affermazione personale e collettiva. La regia e la coreografia sono di Angelo Garese, le musiche originali di Francesco Giubasso, mentre in scena danzeranno Elena Alessia Odor, Julie Lalanne e Martina Becchi.
3: Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi giovedì 16 luglio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 14.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Forte scontro in aula tra maggioranza ed opposizioni che hanno esposto cartelli con su scritto Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elish Line.
2: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
3: E ieri ha tradito anche i suoi alleati.

0: questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità.
1: Ora il testo passa al Senato, sentiamo allora con Nicola De Muro quali sono le principali novità.
2: La nuova legge elettorale viene definita dalla maggioranza stabilicum perché volta, così dicono i partiti di centrodestra, a garantire stabilità al governo che nasce dopo le elezioni, mentre per le opposizioni mira solo all'inamovibilità. La legge ridisegna le regole del voto introducendo un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che supera il 42% dei voti. Per garantire l'equilibrio democratico, la norma fissa un tetto massimo invalicabile per la coalizione vincente di 230 seggi alla Camera sui 400 totali. Tra le novità figurano anche l'indicazione del candidato premier sulla scheda, quel progetto di premierato molto sostenuto dal centrodestra e osteggiato dal campo largo. E poi tra le nuove norme una approvata con un voto unanime dalla Camera, cioè la possibilità di voto per gli studenti e lavoratori fuori sede. Bocciata invece a scrutinio segreto martedì scorso la norma che puntava a introdurre le preferenze. La voleva Fratelli d'Italia ma non la Lega e Forza Italia. Una bocciatura per un solo voto causata da decine di franchi tiratori tra i partiti di governo che ha innalzato la tensione nella maggioranza e fatto esultare le opposizioni.
1: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Rimane e rimarrà una delle ferite più profonde nella storia.

0: Recente dell'Italia, ancora più sanguinosa per Genova. Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado, 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante presieduto da Paolo Lepri si riunirà in camera di consiglio.
1: Ancora pesanti attacchi russi in Ucraina. Nella notte colpita la capitale Kiev, 2 i morti, almeno 6 i feriti. Nel mirino anche Kharkiv. Sul fronte opposto 3 persone hanno perso la vita, in Russia una 15enne e sua nonna morte a Bryansk. Un'altra vittima Yaroslav. 5 i feriti a Belgorod, tra cui 2 sorelle e adolescenti. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente ucraino Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. In tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 vittime. Nei confronti dell'ex manager la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere. Gli imputati nel processo erano 57, maggiori dettagli nelle prossime edizioni del GR. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, che rivendica una legge che garantisce stabilità. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Tra le novità anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito a casa, sono alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Dramma in Algeria, un incendio è scoppiato in un orfanotrofio causando la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre 19. Le fiamme si sono sviluppate in un istituto di accoglienza per minori nel comune di Momadia, nella provincia di Algeri. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime nelle cause del rogo. Restano ancora da chiarire le cause del cedimento all'Alba di parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale agli anni 20 del Novecento in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Al momento del crollo all'interno del palazzo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una è rimasta lievemente graffiata. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey, Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: All'interno della nostra estatissima abbiamo il collegamento con Francesco Colonna. Ben trovato Francesco, grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, ciao Ale, ma grazie a te, buona estate.
0: Allora senti, oggi parliamo di un altro prodotto per questo periodo e si chiama?
1: Bella domanda, non saprei come sia la pronuncia.
0: Ecco, molto bene.
1: Io la farei all'italiana, proprio sì. Grezza, e-tail, proprio così. Montato subito il brand all'italiana. Sì, e-tail, con un H messa lì, interessante.
0: E-tail Backpack, questo no? Il nome
1: esatto,
0: è
1: Backpack,
0: corretto.
1: Esatto, perché parliamo di uno zaino. Con una funzione molto particolare, secondo me interessante, però potremmo anche inaugurare tavolata o genialata come rubrica, perché sarebbe da provare, da testare, però diciamo sulla carta è davvero molto interessante. Come dicevo, parliamo di uno zaino da 10 litri, quindi anche molto molto capiente, che è waterproof, quindi potete non avete problemi con l'acqua e soprattutto con la sabbia. Ma qual è la sua genialata o cavolata? È che praticamente è uno zaino che si smonta completamente e diventa un telo, appunto, per waterproof e sandproof, che potete utilizzare da mettere sulla spiaggia, sul prato, dove siete, e utilizzarlo come una coperta, come un telo, e poi potete ripiegare tutto quanto e ritorna a fare lo zaino. Secondo me è carino, perché appunto invece di portarti la coperta da casa, devi fare una scampagnata, ce l'hai già nello zaino, perché poi effettivamente non sai mai dove mettere sto benedetto zaino.
0: Sì, sì, certo.
1: Però bisogna vedere, loro dicono che si ripiega ovviamente in maniera facilissima, ma conoscendo le mie abilità probabilmente non riuscirei neanche a ripiegare
0: esatto,
1: però dicono che si ripiega molto facilmente. E l'altra nota che mi piacerebbe capire è l'autosicurezza, quindi se eventualmente ci sono dei pezzi che rimangono aperti. In realtà no, perché c'è un sistema di zip, però è molto interessante, soprattutto la capienza, 10 litri non è male, e c'ha anche delle frasche esterne per mettere magari l'ombrello, la borraccia, il cellulare o degli accessori. Il prezzo è di meno di 30 euro, quindi potrebbe essere una genialata o una cavolata che vale la pena da comprare.
0: Beh, insomma, provate a comprarlo, se poi vi piace e funziona potrebbe essere anche un bel regalo di compleanno questo, visto il prezzo.
1: Esatto,
0: no?
1: È sicuramente un'idea nuova.
0: Un'idea nuova,
1: non l'ho mai vista.
0: Neanche io, insomma, secondo me sparirà probabilmente.
1: Esatto,
0: comunque proviamo a usare anche noi questo prodotto e vedremo che cosa succederà. Grazie a Francesco Colonna, spariamo anche noi e torniamo la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Esatto. Ciao a tutti, ciao Ale.

0: estatissima.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette

0: passato, ho l'amica del caffè.
1: Siamo in estatissima e andiamo a collegarci con il nostro Stefano Resmini, la sua rubrica davvero molto interessante per eventi e appuntamenti da non perdere, si intitola Solo d'estate. Stefano, ben trovato.
2: Ciao a tutti e a tutti e ben trovato Ale.
1: Senti, oggi andiamo in Toscana, esattamente a Firenze.
2: È vero, è proprio così, perché in piena estate le città d'arte sono colme di eventi e curiosità, e direi che a Firenze bisogna proprio andare, perché fino al 23 agosto a Palazzo Strozzi c'è una mostra da non perdere. Rosco a Firenze, una mostra che permette di ripercorrere con oltre 70 opere l'intera carriera di Marc Rosco, un gigante dell'arte contemporanea. Nasce in Lettonia all'inizio del Novecento, raggiunge all'età di 10 anni con la madre e i fratelli, il padre già negli Stati Uniti, a Portland, nell'Oregon. Ben presto però New York lo fagocita ed è lì che muore suicida nel 1970. La mostra esplora l'evoluzione dell'arte di Rosco, dalle prime opere figurative in dialogo con l'espressionismo e il surrealismo alle celebre tele astratte degli anni 50 e 70, e approfondisce anche la connessione con la tradizione artistica italiana. L'architettura di Palazzo Strozzi e la città di Firenze sono lo scenario ideale per esplorare come l'artista riesce a tradurre in pittura la tensione tra misura classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore a una nuova percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. A Palazzo Strozzi il percorso si snoda cronologicamente, permettendo di percorrere l'intera carriera dell'artista, mentre le due sezioni speciali allestite al Museo di San Marco e alla Biblioteca Medicea Laurenziana mettono in relazione le opere di Rosco con gli affreschi del Beato Angelico e con il magico spazio architettonico ideato e progettato da Michelangelo. Le opere in mostra provengono da prestigiose collezioni e certune esposte per la prima volta in Italia. I quadri di Rosco sono spesso di dimensioni monumentali e concepiti per un luogo preciso. Non raffigurano alcunché, sono distese di colore dei bordi incerti, dove però favilla una luce instabile che destabilizza e stordisce. Si avverte una forte tensione in quel nulla, in quello spazio riempito da campiture di colore che diventa un tutto che risucchia e ingloba. Si guarda estasiato e si commuove davanti a tanto spessore e colore. Veramente una visione quasi da commuoversi.
1: Grazie al nostro Stefano che torna con noi come sempre in estatissima alla prossima settimana. Un abbraccio, ciao.
2: Ciao, alla prossima settimana a tutti e a tutti.

altro appuntamento di Estatissima finisce qui, ma la musica della nostra radio continua. Tra l'altro sto vedendo anche molte foto vostre che stanno arrivando attraverso i social. C'è per esempio chi ci manda foto alla moda, no? Perché segue la moda estiva con capi davvero unici. Ma sapevate che i tessuti naturali come il lino abbassano la temperatura corporea, soprattutto con questo caldo? Insomma, scegliete sempre la qualità e la freschezza per vivere al meglio questa stagione. Trovate ovviamente tutte le notizie utili da sapere su estatissima.it, ma anche continuate a inviarci attraverso i social queste belle foto che arrivano. Un abbraccio invece a chi ci manda i messaggi sulla nostra linea WhatsApp della radio. Ci risentiamo alla prossima puntata, sempre qui in diretta sulla nostra Estatissima.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.

Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualonga a Avellino, quando morirono 40 persone.

0: su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo al processo per il crollo del ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. IPM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza e il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Medio Oriente, ennesima notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Intanto Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane come prospettato da Trump. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bisiridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:08.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
1: No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzo alla sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede e sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
6: Sono le 17:04.
7: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

siamo qua anche oggi, il giovedì. La sospensione del biplano andrà avanti sino a settembre. Ah, il deltaplano, quindi oggi è la seconda puntata del deltaplano della settimana. Vediamo, nonostante i miei cali di voce sempre più evidenti, se riesco a fare un bel programma nonostante la voce, il che lo ritengo quasi impossibile. Vabbè, mi limiterò a parlare pochissimo e a programmare musica dal presente, dal passato, e qualche brano naturalmente sarà anche del futuro. Il nuovo singolo degli U2 sono tornati, ascoltiamoci subito questa Street of Dreams.

Ascoltato Dreams, il primo singolo di U2, e il video è stato girato a Città del Messico. Sarà il primo singolo del nuovo lavoro della band, il cui a settembre, da qui a settembre, insomma a settembre in pratica, festeggeranno il 50° anniversario da quando si sono formati. Non è incluso negli EP che hanno fatto uscire nei mesi scorsi, e quindi rimane di fatto il primo singolo che sarà contenuto poi nel nuovo lavoro. La canzone è prodotta da Jackknife Lee ed è accompagnata da un video girato a maggio a Città del Messico, dove U2 hanno assistito alla finale della Street Child World Cup 2026 al Parco Ecologico Lago di Texcoco. Beh, mentre sono qui, direi, spero che nessuno mi impali, anche perché il nome di questo gruppo che viene dopo si chiamano Tame Impala. Anche questo è un nuovo singolo, ce lo ascoltiamo. Qui lasciano Dracula da

Allora, il nuovo singolo dei Tem Impala Hammer non è altro che una cover di un brano di alcuni anni fa degli Smashing Pumpkins e sarà tratta dal nuovo album dei Tame, che è un tributo appunto agli Smashing, Sending Hearts to All My Diaries. Questa interpretazione del brano del 93 di Billy Corgan e soci, tratto da Siamese Dream, aprirà il disco di cover composto da 15 tracce che è stato cofirmato e intitolato personalmente dallo stesso Corgan. Siamese Dream è stata la colonna sonora dei miei anni al liceo e Hammer è la canzone che mi riporta indietro nel tempo nel modo più intenso. Questo lo ha dichiarato Kevin Parker, leader dei Tame Impala, siamo in palla oggi, ma neanche, guarda, la voce, ma neanche, guarda, proprio, vabbè, andiamo!

morbidezza, ma non troppo, c'è anche un po' di schitarrio. Passatemi il termine. Blue Polo sono un duo, hanno avuto un'esperienza di compositori al servizio della Rai e poi si sono, diciamo, messi in proprio, anche se poi le collaborazioni abbondano. West Coast, un brano che risale a pochissimi giorni fa, e c'è una sensazione che tutti, se facciamo mente locale, conosciamo bene, quella delle estati vissute anche a pieni giri, di quando eravamo molto giovani, almeno parlo per me, magari ce ne sono molti che ascoltano che sono giovanissimi, li saluto e li ringrazio per l'ascolto, e in quei giorni estivi dove le energie, i sogni e le coincidenze sembrano allinearsi perfettamente. È esattamente in questa sorta di sospensione spaziale che nasce questo brano West Coast, il nuovo singolo dei Blue Polo. È un viaggio, il loro, tra un mix di desiderio e libertà. Il brano non è un semplice racconto, ma un'istantanea nitida di un legame speciale sospeso tra vicinanza e distanza. Naturalmente parla di due persone che si ritrovano ogni anno in un tempo tutto loro, fatto di sole, musica e piccoli rituali e anche tramonti rossastri, aranciastri. Diamo un po' di carica, eh? Che gruppo, ragazzi! Yorn, il brano Long Shots.

0: Saturday Night Sermon Long Shot, la canzone, quello che ho detto prima è il nome dell'album, che è l'ultimo nel 2026, Yearn, un gruppo che si sono formati a Brooklyn alla fine del 2006, ma ora hanno sede nella Carolina del Nord. Gli Yearn tendono a prediligere le sonorità, il rock sudista, il Southern Sound o Southern Rock, che dir si voglia. La band ha iniziato con una serie di concerti settimanali, lunedì sera al Kenny's Castaways di Bleecker Street nel Greenwich Village di New York, locale che in passato ha ospitato artisti emergenti come Patti Smith, New York Dolls, Bruce Springsteen e, per non dimenticare, poi uno dei capostipiti che è Bob Dylan. Sebbene la formazione sia cambiata diverse volte nel corso di questi 20 anni di attività per gli Yearn, quella attuale di Yearn è composta dal membro fondatore, autore, cantante e chitarrista Black Christiana, nonché anche coproduttore, più da altri musicisti. E prima che la voce scompaia,
1: il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17 alle 19.
0: Inizio inconfondibile, almeno per quelli come me, quelli che magari hanno i capelli tendenti a un colore molto chiaro. Non sono le mesh solari, sono le mesh annuali, come vi pare, insomma. Hanno rimasterizzato e fatto una deluxe edition del loro, mi sembra che era il quarto album, One of These Nights, e appunto title song sono The Eagles.

Diciamo che questa fu una canzone, era il 1975, One of These Nights dava il titolo a un album omonimo che influenzò, cioè passarono gli Eagles da un molto country e poco rock a un suono, specialmente con questo brano che addirittura aveva un po' di funky, un po' di soul e anche un po' di disco, e quindi influenzò gente del calibro dei Bee Gees, ma altre cose ancora. E per i puristi del classic rock, One of These Nights è una sorta di disco perfetto per gli Eagles, perché si trova esattamente a metà tra il country folk degli inizi e il suono patinato di quelli di quello che è stato l'ultimo suono, l'ultima fase artistica. Per questo era molto attesa dei fans la Deluxe Edition, e questo brano remastered è tratto proprio dalla Deluxe Edition, dove i suoni veramente sono molto più precisi, si distinguono meglio. Ecco, io diciamo non voglio esaltare più di tanto, mi interessa poi infine in fondo la qualità, ma la qualità è rimasta, in più si sente meglio, quindi ci abbiamo guadagnato, non ci abbiamo rimesso. L'edizione Deluxe curata da Rhino Records per celebrare con un anno di ritardo, era il 75, il 50° anniversario dell'album, il primo di 4 album consecutivi a giudicarsi un Grammy e a salire nella vetta delle classifiche americane. Poi arrivò Hotel California e lì diciamo furono scintille. Rimaniamo invece nel mondo di oggi, un nuovo singolo, sono Ezra Collective, Well Organized.

0: Certamente io sono, a parte basso di voce, una cosa, sento che mi va via, vabbè, basta. Ma sono molto lento negli interventi informatici, mentre avessi la voce sarei un po' più veloce negli interventi radiofonici. Comunque un saluto ad Antonella Piselli, grazie del like, grazie dei messaggi che sempre invii alla radio e anche a me. Antonella Piselli è una grande fotografa che spesso potete trovarla non solo a Perugia, dove abita, ma al lago Trasimeno, magari in compagnia, ci sono anch'io qualche volta, no? Ogni tanto anch'io, perché anche a me piacciono molto le fotografie, anzi so che c'è un sistema per farle vedere qua su StreamYard dal video, e quindi per me che sono lento in queste cose si tratta con calma di impararlo e poi magari vi faccio vedere, se è il caso naturalmente, anche qualche foto. Quindi poi c'è anche Piero all'ascolto, un saluto anche a lui. Intanto sono tornati con questo nuovo singolo, Yezra Collective, Reduci, dall'annuncio che sta per uscire il quarto lavoro in studio dal titolo Here Because of Hope. I vincitori del Mercury Prize, del Brit Award, Yezra Collective, quindi tornano con questo nuovo singolo realizzato insieme alla cantante giamaicana che si chiama Laila Aike. Ebbene, noi Aike fam, stiamo qua.
1: Il Deltaplano, Music First.

0: Esattamente, è uscito meno di una settimana fa Tell Me More, More and Then Some, Nina Simon, con questo remix di Dublon, una sua canzone remixata per la serie di una importante label, la Verve Remixed, che saluta in pratica chi l'ha remixato e chi produce, che è Dublon, per una reinterpretazione di questo brano di Nina Simon, fondendo il suo caratteristico sound jazz house con la voce di questa grandissima vocalist ormai scomparsa da tanti anni. E la versione di Dublon risulta calda, ritmata, nel mantenere l'eleganza della canzone originale, con la voce inconfondibile, molto roca, profonda di Nina. Emergendo dal sereno paesaggio norvegese, Dublon è un protagonista importante nella recente esplosione jazz house. Così si chiama
1: la musica del deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
2: DJ Any One.
3: Your music, your station.
4: I know you're trying to help me.
0: Grandissimo personaggio. Pensare che ad Arezzo, quando è venuto qualche anno fa in Piazza Grande, come oggi dicete, una location incredibile, eravamo veramente in pochi, non so se superavamo le 100 unità. È un vero peccato, perché Peter Gabriel vale sempre la pena ascoltarlo, vederlo e magari anche conoscerlo, non sarebbe mica male. Io mi ricordo quel pomeriggio sera, comunque eravamo un pochi, non so se eravamo buoni, ogni tanto io riesco a essere anche cattivello, comunque mi è piaciuto moltissimo. Il nuovo singolo, sapete, le fasi lunari, tutte queste belle cose, magari nel dettaglio ci entro un pochino dopo. Intanto ce lo ascoltiamo, un'intro lunghissima, pensate un po', arriva a 1:22, il tempo di dire che sono le 17:41:36 oggi è il 16 di luglio.

Nuovo singolo Peter Gabriel, I Belong to the Sky, la Brightside Mix, e OOI, seguito concettuale dell'album, mi sembra del 2023, I.O., sta riproponendo la stessa formula di rilascio, quella legata ai cicli lunari che abbiamo visto quindi nell'album precedente. I brani escono uno alla volta in corrispondenza del plenilunio e del novilunio. Il disco poi esplora temi legati alla AI, e all'intelligenza artificiale, alla transizione tecnologica e al nostro rapporto con la natura. Laddove l'industria discografica ha sempre cercato la standardizzazione del prodotto per massimizzare quindi il profitto, Peter Gabriel ha risposto decostruendo in pratica i formati, l'estetica, la tecnologia e infine il tempo stesso della fruizione musicale. Il suo comunque non è mai stato un semplice, come si dice oggi, esercizio di stile, bensì una ricerca ostinata volta a restituire alla musica quella dignità culturale, quella forza di mediazione sociale che avevano caratterizzato la grande stagione degli anni 70, dove lui peraltro era con i Genesis, un'epoca in cui la complessità formale camminava di pari passo con l'impegno intellettuale collettivo. Un po' di mid time, di mezzi tempi, romanticismi ma non troppo, desideri ma non molto molto. E allora da Shane Worth Talking, nuovo lavoro di Mark Broussard, questa è Whispers.

0: anche in questo 2026 è uscito un disco che si chiama Chance Worth Taking, di Marc Broussard, un autore molto noto per quanto riguarda la musica soul e blues, ma non solo, c'è anche un blue-eyed. Vabbè, ha pubblicato questo nuovo lavoro, la sua prima raccolta completa di brani blues soul originali, disponibile tramite un'etichetta, si chiama KTBA Records, che è poi l'etichetta che è proprietaria del chitarrista Joe Bonamassa. L'album è composto da 14 brani e segna un nuovo capitolo per Marc Broussard, fondendo il blues e soul funk, influenze roots del sud, quindi le radici della musica del sud degli States, pur mantenendo lo stile vocale distintivo che ha caratterizzato tutta quanta la sua carriera. E il brano che ci siamo ascoltati era Whispers.
1: Best song, della settimana
0: in Beta Plano. Beh, non è proprio così, Questo come brano risale ormai al 2024, se mi ricordo bene. Però questo è dal vivo. Fantastico gruppo che si chiamano Fantastic Negrito. Non ci mettere il dito e ascolta questo brano. California Loner.

versione un po' dilatata dal vivo Fantastic Negrito California Lover. Hanno vinto in poco tempo 3 Grammy Awards per la serie di blues, rock blues in America, quindi Fantastic Negrito è una sorta di moniker, in realtà è lo pseudonimo dell'autore, cantante, chitarrista, un nome impossibile da pronunciare, Xavier Amin de Perpalets. Paulez, mi sembrerebbe un po' le pulezze, ma lasciamole stare. Insomma, vabbè, è un cantatore musicista americano, fonde blues, R&B, soul e rock. La sua è una storia di rinascita, aveva avuto un incidente, poi si è ripreso e direi che ha avuto un enorme successo. Ho avuto il piacere di vederlo dal vivo all'Arts Festival di Chiusi un paio d'anni fa, insieme all'amico, collega, fratellino Stefano Fragai e anche insieme a Michel Esposito. Bene, la prima parte del programma si conclude con il chitarrista dei Blur, Graham Coxon, con la canzone All Right.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletti, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Prima del voto, con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Morti sul lavoro oggi altre 2 vittime, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino nell'Eccese. Si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera di Montebello nel Trevigiano. L'uomo è stato schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Flyspot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre

0: le persone disponibili preparate che le risolvono.
1: Ma io ho il giga!
0: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Il deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.

dopo il giro di boa, una ripresa, diciamo, con melodia soffusa, tranquilla, ma non siamo entrati nella notte perché ancora il sole splende alto. His Golden Messenger, il brano è Mercy Avenue e è tratto dall'album che è l'ultimo, uscito il 1° di maggio di quest'anno, ed è intitolato esattamente I'm People, io sono la gente, e a 3 anni di distanza da quello prima, Jump for Joy, è arrivato il 1° maggio, il 16° album a firma His Golden Messenger, il primo con la sigla fondata guidata dal cantautore americano Michael Carrington Taylor, e che pubblica poi per Chris Alice Record, una band si mantiene sempre in questi ascolti che vanno dalla musica americana alla musica country, ma ci sono mischiati altri generi musicali. Come dico io, l'importante è che suoni bene, che trasmetta buone sensazioni e buone vibrazioni. Andiamo indietro nel tempo. Che stile, che charme, che feeling, che figura che era Sade Adu. Ce la riascoltiamo in un brano soft di tanti anni fa, il titolo Cherish the Day.

0: Direi atmosfere languide con questo pizzico di ritmo di fondo sempre uguale, e le sfumature sono rappresentate da qualche piccolo intermezzo musicale, qualche tocco che entra e soprattutto dalla voce inconfondibile e bellissima di Sade Yadu. Quindi Cherish the Day, un'altra voce incredibile, un esordio discografico direi molto bello, un'altra voce interessantissima, quella di Anastasia Enyuk, nata nel 95, quindi molto giovane, in quel di Los Angeles, da una famiglia di origini nigeriane, e debutta nel mondo discografico con l'EP del 2018 che si chiama Sacred Bull, anzi Bull, un concentrato di R&B che poi è stato notato dal grande chitarrista Lenny Kravitz, il quale l'ha ingaggiata come artista di apertura per il suo tour europeo. E con il semplice nome di Anastasia è anticipato dai singoli Villain, Be Kind e Believer, nel giugno di anno scorso, del 2025, viene pubblicato Dead Or, l'album d'esordio realizzato con 11 tracce composte dalla stessa Anastasia e accolto clamorosamente dalla critica musicale. Anche noi l'abbiamo accolto molto bene e oggi ripassiamo uno dei singoli per l'ennesima volta, quindi Villain Anastasia.
1: In volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi.

crescendo questo che è uno dei singoli dell'album Tether di Anastasia Villain, in crescendo, un'espansione musicale, una voce molto bella, una risonanza che avvolge. Questi sono i ritmi che mi coinvolgono, naturalmente non solo questi. Volevo fare anche un salutino, ho visto che ha lasciato un like a Radio Marsala City, e visto che è Marsala, brindo, insomma, non riesco a contenermi, dai, sono sin troppo serio, quindi qualche volta. Ma un artista che va per la maggiore e in America e fa musica country, ma non solo, Casey Musgraves, con il nuovo singolo Mexico Honey, cosa ne dite?

0: c'è molto miagolio di fondo, il miagolio delle slide chitar che caratterizzano la musica country americana. Diciamo questa è country, ma orientata un po' anche sul nuovo pop. E Kacey Musgraves è una delle artiste più note in America, come si dice, una di quelle che si infila sempre nei piani alti delle classifiche. Poi al limite, se soffre di vertigini, in molti la soccorreranno. Andiamo avanti, però questa volta è un andare avanti per tornare indietro, perché adesso c'è una serie, tre brani di artisti, o meglio gruppi, che hanno caratterizzato la musica di fine anni 60 e degli anni 70 in America, ma anche nel resto del mondo, dei grossi nomi di band americani. Iniziamo per primi con i Grateful Dead.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

cercato di scegliere un brano molto morbido, non sembra neanche che Grateful Dead erano famosi per la loro componente psichedelica e di acid rock. Questo è un brano che potevano suonare anche Mamas and Papas, i Birds. Comunque sono sempre Grateful Dead del grande Jerry Garcia, chitarrista, musicista, autore eccezionale, incredibile. Grateful Dead, la canzone Touch of Grey, ricordo, sono stati un gruppo musicale rock degli States, attivo soprattutto dal 65 al 95, poi vari reunion, cambi di formazione, e considerato diciamo tra i gruppi chiave della cosiddetta Summer of Love, di cui vi ho parlato più volte. Non erano solo loro quelli che diciamo caratterizzavano i gruppi americani. Oggi una piccolissima parentesi senza approfondire, ma soprattutto per far riconoscere la musica. È nati dalle costole dei Jefferson Airplane, che poi diventarono Jefferson Starship, due componenti, il chitarrista Kaukonen e il bassista Cassidy, andarono a fondare un trio rock, quello di Yotuna. Questo è uno dei loro brani tipici, che si chiama Genesis Yotuna, il tonno bollente.

0: ricordo che questa versione ce l'ho da un doppio lavoro di tantissimi anni fa, degli anni 70, è un doppio album dal vivo, Double Dose, questi Ottuna con Genesis. Andiamo avanti con questi gruppi, chiudiamo con un altro dei gruppi storici, mitici di quegli anni. Come fai a tenere fuori da un ricordo o da una programmazione radiofonica che si può chiamare tale e che magari parla per un attimo, ma soprattutto fa ascoltare i grandi gruppi americani del passato, ma più che americani sono internazionali, grandissimi, mitici a tutti gli effetti, non puoi tenere fuori l'aeroplano dei Jefferson. Jefferson Airplane con Paul Kantner, Crazy Slick, ne potrei citare altri. Oggi poca voce, molta musica, meglio per chi ascolta la radio. Questo addirittura era un brano di Crosby, Stills, Nash & Young, erano amici, erano in LA Canyon, abbastanza insieme, si conoscevano, si stimavano, per cui hanno preso in prestito, oggi si dice, fanno una cover del quartetto Jefferson Airplane con una lisergica, psichedelica, chiamatela quanto vi pare, ma anche Summer of Love, amorevole Wooden Ships.
1: Il deltaplano. Music first by Chispie.

0: voce femminile è inconfondibile, quella di Grace Slick. Jefferson Airplane, Wooden Ships. Avete sentito in origine, uscì nel 69 nell'album di debutto di Crosby, Stills, Nash. Vabbè, cose e ricordi bellissimi. Andiamo avanti. Ancora lo spazio di almeno tre brani vorrei farceli entrare, se posso anche quattro. Il deltaplano vola, il biplano ritorna a settembre. Intanto saluto l'amico Stefano, che sarà affaccendato in altre cose. Lui è in giro per concerti. È come se suonasse lui, insomma.
1: Turn on the radio.
2: DJ A1.
0: C'è un altro ritorno discografico. È quello degli Alarm. È un album che è tutta una trasformazione, perché tutto scorre, tutto si trasforma. Qualcosa rimane più o meno simile. Sono The Alarm, quindi l'album è Transformation. Ascoltiamoci sul deltaplano di oggi la canzone intitolata Why.

Wired di Alarm, il disco postumo di Mike Peters, combat rock fino alla fine. Usare la metafora della lotta parlando di malattia è problematico, ma nel caso di Mike Peters l'idea di combattimento non è stata una metafora scelta a posteriori. Fin dagli esordi gli Alarm si rifacevano esplicitamente al combat rock dei Clash, uno dei loro modelli di riferimento. Canzoni che suonavano come chiamate vere e proprie alle armi, inni collettivi, rock come resistenza, e Peters ha affrontato e raccontato la malattia con cui ha convissuto, un tumore del sangue, con lo stesso spirito, lo spirito del 76, per citare la loro più bella ed epica canzone. Fino alla sua scomparsa, avvenuta l'anno scorso, il 29 aprile del 2025, a 66 anni, e nei mesi precedenti, come dimostra questo album postumo, Transformation, appunto. Ebbene, andiamo avanti, ritorniamo, diciamo, in quello che è la musica country di recente uscita, con accoppiate vincenti. Qui è il caso di Riley Green insieme a Anna McFarland. La canzone si chiama Go Again.

0: Corriamo ancora, Go Again, Riley Green e Anna McFarland. Avevo detto del miagolio delle chitarre, un brano country di qualche minuto fa, anche qui un leggero miagolio c'è, ma questa è la caratteristica, la slide guitar oppure la lap steel guitar, la chitarra diciamo appoggiata sulle ginocchia, caratteristica del suono americano, del suono country. Ebbene, uno degli ultimi brani, veramente ancora molto più tranquillo, orientato sul jazz, ma comunque con le voci di Tosca, di Maria Betania e di Rita Marco Tulli. Un nuovo singolo molto bello, alzate il volume come si diceva una volta, si chiama Io non esisto senza te.
1: Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.

0: Grave errore, avevo dimenticato la fantastica cornetta, filicorno, tromba, chiamatelo come credete, del grande Paolo Freso, qui insieme alle voci di Maria Betania, Rita Marco Tulli e Tosca. Femmina è l'album di Tosca, questo è il singolo Io non esisto senza te. Io non esisto senza la radio. Non credo, però alla radio ci sono molto affezionato, dice nuova questa. Vi ringrazio per l'ascolto, rimanete in sintonia e quando dopo le 23:30 la sera sentirete musica particolare, bene, quelle playlist le fa il vecchio Cispi, non so se lo conoscete, ma oggi vi saluta qui da Radio Fly.
1: Your music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
2: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza.

0: Parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco incrociato, un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore, saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. Ora parliamo dell'industria farmaceutica, uno dei settori trainanti dell'economia e dell'export italiano. Lo facciamo con Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, che è stato eletto alla guida di Aunifarma, prima volta per il rappresentante di un'azienda a capitale giapponese. Ascoltiamo il microfono di Cristina Scarpa.
1: Ci spiega che cos'è Aunifarma e come svolgerà il suo mandato?
2: Aunifarma è un'associazione che racchiude le aziende a capitale straniero che derivano dall'Europa e prima era il Giappone, adesso anche dal continente asiatico in senso lato, siccome si è aggiunta un'azienda indiana, 35 aziende che hanno un totale di 30 siti produttivi, 22.000 collaboratori e oltre 1 miliardo di euro di investimenti ogni anno. Questo ruolo è un ruolo che deve aiutare a fare una sintesi e guidare queste aziende verso la linea strategica di farmaindustria, rafforzandola grazie ad un approccio molto compatto che noi vogliamo dare al presidente.
1: Lei infatti ha assunto anche il ruolo di vicepresidente di farmaindustria. Qual è il contributo dell'industria farmaceutica all'economia italiana?
2: Stiamo parlando di 74 miliardi di euro di produzione, circa 69 miliardi di esportazione all'estero. Devo dire però che il contributo della farmaceutica va ben oltre, perché investire in innovazione significa infatti migliorare la salute delle persone, significa anche aumentare la qualità di vita e infine significa in qualche modo contribuire alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.
0: L'informazione torna più tardi.
3: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi, 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. È tutto, maggiori dettagli sul l'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo. Arezzo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
2: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
3: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
2: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletti, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
1: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali. Un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Tim Merlier al Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar. Ed è tutto, buona serata.
4: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Rimangono giornate molto calde sull'Italia, avremo a che fare con un'ondata intensa di calore. Sabato ancora sulle isole maggiori avremo il picco del caldo, in Sicilia si potranno toccare i 43 gradi, 41 in Sardegna, 40 invece al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. Calo termico ma contenuto al centro, con picchi non oltre i 37 gradi, quindi ancora molto caldo, mentre salgono temporaneamente le massime nel nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai!
8: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
8: Eh? Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie!
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro. Flyspot.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori e sulla loro associazione. Per esempio, il Black Friday, il venerdì nero, che viene l'indomani del ringraziamento, la festa che si celebra il quarto venerdì di novembre negli USA e in Canada, ed è il giorno in cui, secondo una tradizione consolidatasi poi negli anni 60 del secolo scorso, i negozianti americani propongono sconti speciali allo scopo di favorire lo shopping e dare il via alle spese natalizie. Ma perché proprio nero? Perché all'epoca i registri contabili dei negozianti si compilavano a penna, usando inchiostro rosso per i conti in perdita e quello nero per i conti in attivo, e nel venerdì dopo il ringraziamento, grazie a queste promozioni, i conti finivano eccessivamente, decisamente in nero. Le luci del semaforo, le luci colorate usate per i semafori vengono fatte risalire all'Inghilterra del 1800, in particolare la segnaletica utilizzata nel 1841 per regolare gli scambi ferroviari sulla ferrovia Liverpool-Manchester, la prima a collegare due città. Inizialmente si utilizzava un sistema di palette e bandiere colorate in cui il rosso indicava pericolo e il verde la possibilità di procedere con cautela. In seguito i segnali vennero sostituiti da quelli odierni e luminosi. Abbiamo poi il biliardo, sempre verde ma per altri motivi, è tipicamente il tavolo del biliardo. La consuetudine di rivestirlo di un tessuto di questo colore risalirebbe all'origine del gioco, che nel XIV secolo veniva praticato all'aperto, direttamente sull'erba, e somigliava moltissimo al croquet, il gioco simile all'attuale golf, che è anche famoso nel libro di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll. Quando la nobiltà inglese e francese che lo praticava decise di spostarsi al chiuso per via del brutto tempo e delle sommosse popolari, il verde sintetico ovviamente rimase a fare da sfondo alla sfida come un nostalgico ricordo del passato. E finiamo poi con i colori legati al sesso: azzurro per lui e rosa per lei. La colorazione per genere degli abiti per bebè è un'usanza che risale in realtà alla metà del XIX secolo. Prima di allora maschi e femmine venivano avvolti negli stessi panni bianchi. Quando furono poi introdotti il rosa e l'azzurro, perché si pensava che il primo si intonasse all'internato dei bambini castani e il secondo a quello dei neonati biondi e con gli occhi appunto azzurri. Intorno al 1940 le industrie di abbigliamento iniziarono a produrre un gran numero di vestitini rosa e pantaloni invece azzurri, stabilendo di fatto quale colore attribuire a ciascun genere. Poi la suddivisione fu rafforzata dall'introduzione negli anni 80 dell'ecografia in gravidanza, che resero possibile per la prima volta conoscere il sesso del nascituro. E allora, con queste curiosità, io vi lascio alla prossima e buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
3: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
4: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
3: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletti, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
2: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali. Un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Tim Riel Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar. Ed è tutto, buona serata.
5: Accendi la giornata con Radio Fly.
6: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col

0: Buonasera, bentrovati. 16 luglio 2026 qui dai microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri in diretta per voi, per portarvi, per accompagnarvi a contatto con il mio grande direttore e amico Ivo Brocchi, che vi racconta tutta la storia del mondo in prosa e anche meno. Ciao Ivo. Ciao Ivo, buonasera.
1: Buonasera a tutti voi, buonasera. Sì, lo devo contenere, ogni volta è incontinente. Ora ti faccio portare il pannolone la prossima volta.
0: Non lo so, insomma, arriverà anche quel tempo.
1: Speriamo tardi, io questo è quello che dico io. Insomma.
0: Ma tu che marca di pannoloni usi, scusa?
1: Nessuno, ancora per
0: anche
1: mia.
0: Anche te, speriamo.
1: Per
0: mai.
1: Mia fortuna, nessuno.
0: Ma
1: poi sai,
0: mai,
1: la vita non sa cosa ci riserva.
0: Ci mancherebbe. Senti, caro,
1: intanto
0: io.
1: Affrontiamola con il sorriso, con la serenità necessaria, anche le belle e le brutte notizie.
0: Esatto, senti, è caldo.
1: Che giorno è oggi?
0: Oggi siamo a 16 di luglio e siamo a giovedì.
1: E che vuol dire 16 luglio per Arezzo?
0: 16 luglio, no, 14 luglio la festa per l'America. No, 4 luglio.
1: 4 luglio
0: sì,
1: l'America
0: ma Trump portata anche al 14.
1: Il 14 cos'è invece?
0: Il 14 è un'altra cosa.
1: Facciamo un ripassino di storia.
0: No, non ce la faccio.
1: La presa della
0: Bastiglia.
1: Bravo.
0: Allons enfants de la patrie.
1: Hai visto che non ce l'hanno fatta andare in finale ai mondiali?
0: A me dispiace per le cuisine francese, ma io
1: abbiamo il cuore
0: e il corazon della Spagna.
1: Spagna-Argentina alla finalissima di domenica, per chi stai?
0: Per la Spagna.
1: E sì. Invece tutti i pronostici.
0: Perché per l'Argentina già ce l'ho quella volta che vi ricordate, insomma, con Maradona non ci fece uno scherzetto bello a noi.
1: La famosa mano di Dio.
0: Ma poi scusa, abbi pazienza. Ora, vabbè, quest'anno sarà così, però magari se vince la Spagna farò un bel tuffo nelle piscine dei Porcinai.
1: Porta parecchi cerotti,
0: non le pisci.
1: Porta tanti cerotti.
0: Ma l'hai sentita la storia delle fontane dei Porcinai?
1: L'ho sentita, ma sai cosa di quella storia? Poi ne parliamo dopo. Però ti dico una sola cosa.
0: Che è successo?
1: Ho visto un cambio di passo importante in questa amministrazione rispetto alle precedenti due. Le storie si raccontano perché raccontandole le storie. Le persone possono anche sopportare i disagi, gli errori, possono sopportare
0: sarà
1: tutto.
0: È stata diplomazia secondo te quella?
1: È un modo di pensare le cose.
0: No, quella precedente, sì, quella di
1: è
0: dire
1: un modo di
0: non
1: pensare.
0: Lo diciamo, non ci facciamo
1: è un
0: nemici.
1: Modo di, attento, anche lì Gamurrini che è bravo in queste cose però non l'ha detta tutta, nel senso che non è un problema degli ultimi mesi, è un problema di anni,
0: sì.
1: Perché diciamo questo passaggio verso la sovrintendenza l'hanno fatto un anno
0: però
1: fa.
0: Io devo spezzare una lancia a favore mio, perché se dico quello o quell'altro dopo mi dicono sono da tutte le parti. Quando vi ricordate i 4 mesi di blocco, anzi quasi 5 dei giardini e Porcinai, noi tutti i giorni si andava lì, non c'è nessuno, sempre qui, sempre qui. Che trovarono quella sorta di canale di scolo, cos'era?
1: Sì.
0: È la soprintendenza 4 mesi, 10 mesi.
1: Lo so, assolutamente.
0: Ma a me me lo dissero quegli operai lì. Dice, ma come Porcinai?
1: È risaputo questo.
0: Però va mica bene.
1: I 4 mesi non ti fanno un ritardo di 2 anni.
0: Assolutamente sì.
1: Perché se no non ci prendiamo in giro.
0: È come la rotatoria di Bonconte e Montefeltro. Sai che mi disse il capocantiere, quello simpatico, quello Ganzo, veramente. Ha piovuto.
1: Ma guarda che è stato bravissimo anche quello che ha intervistato direttamente Gamurrini sulla rotatoria, era assieme a Comanducci quel giorno. Qui abbiamo il responsabile che dice, ma come mai tutto questo tempo? Sono successe tante cose. Più o meno la risposta che ha dato te, insomma, ha piovuto.
0: Sì, ma almeno rispondono.
1: Ma bisogna parlare, ragazzi.
0: No, ma invece
1: abbiamo un grande dono noi umani. Abbiamo la parola. Colleghiamola al cervello e al cuore. Diciamole le cose.
0: Le diciamo, perché io ringrazio anche coloro che hanno iniziato a mandarci i messaggini su 334-315900, quello della radio, insomma. E ci dicono, ma venite qua a vedere, andate qua a vedere.
1: Noi siamo disponibili perché il nostro concetto ormai sono quasi 10 anni che hai questa radio, Giuseppe. Te la faccio presente.
0: Sarà da qualcun altro.
1: Questo non lo so, fa come ti pare. Noi dal primo giorno che dicevamo, la radio deve essere un microfono aperto sulla bocca degli aretini.
0: Lo so.
1: Dovete parlare con educazione, non dovete né bestemmiare né offendere nessuno. Però parlare sì, anche cose che non funzionano, anche cose che funzionano. Bisogna dire anche le cose belle.
0: Sì, una volta che ho fatto il servizio che funzionava le scale mobili, mi hanno massacrato.
1: Io ti ho massacrato?
0: No, te no. No, ma te mi ci mandasti.
1: Ma appunto.
0: No, ma ti ricordi? Una volta che si trova tutti funzionanti, te ci hanno mandato apposta, e te sei di qui, e te sei di là.
1: Ci torneremo, ci torneremo. E se due volte sono funzionanti, due volte sono funzionanti.
0: No,
1: torneremo.
0: Dopo si era rotta una, poi ne ha riparata mezza, ora è un po' che
1: non importa.
0: Però stasera sto tornato in un posto che ci volevo tornare.
1: Bene.
0: Non ti spoilerò niente perché siamo nella prima parte. E ti devo dire, e lo vedrai anche dal video, che insomma era meglio, come detto,
1: tornarci.
0: No, infatti.
1: Dai, iniziamo
0: allora.
1: Perché abbiamo tanta carne al fuoco stasera.
0: Esatto.
1: Pensare di fuoco, parlare di fuoco con 38 gradi fuori non è un piacere.
0: Esatto. Allora, iniziamo la prima parte come di consueto. E allora, caro Ivo, ci dai gli aggiornamenti di
1: aggiornamenti
0: di
1: che ovviamente non sono, ve lo dico subito, buoni aggiornamenti, perché nel conflitto medio orientale, anzi più orientale che medio, insomma, si continua a combattere, si è ripreso a combattere, e la famosa tregua che in qualche modo doveva tenere ferme le armi per un paio di mesi in modo di poter continuare i colloqui e arrivare ad un accordo sul nucleare, insomma, si è rotta. Ovviamente, come sempre in questi casi, l'uno dà la colpa all'altro, c'è sempre qualcosa che non funziona nelle tregue, quando specialmente l'una parte o tutte e due hanno più interesse a fare la guerra che a non farla.
0: Esatto.
1: Ora molte notizie che arrivano dall'America dicono, specie anche da gente vicina a Trump, Trump non ne può più di questa guerra, perché si rende conto che porta danni enormi, soprattutto al suo paese anche, tanto per essere chiari, e alla sua immagine. Lui deve avere le elezioni fra 6 mesi, quindi ha bisogno di ritrovare consenso nel paese. Le cose non vanno bene economicamente, problemi ci sono anche sotto il profilo, ad esempio gli agricoltori, che sono un suo grande bacino elettorale, hanno difficoltà a trovare i diserbanti che venivano tutti dalla zona dell'Iran e aree limitrofe e che non stanno arrivando, che stanno provocando dei danni enormi anche all'agricoltura. Quindi Trump avrebbe voglia di finirla questa guerra, però per come ha fatto Trump non intende finirla dicendo oh, esco sconfitto, ho perso, arrivederci. Lui vuole uscire a testa alta, e a testa alta lui ha trovato un solo sistema per uscire, che gli iraniani non gli consentono, di dire ora garantiamo i passaggi delle navi sullo stretto di Hormuz, perché si è reso conto che da lì transitano così tante navi con tanti carichi che basterebbe $1 di dazio a barile o a tonnellata per fare una balla di soldi. Allora, secondo il piano scritto da Trump, lui potrebbe ricavare dallo stretto di Hormuz, se si dividono i dazi fra lui, l'Iran e l'Oman, 150 miliardi di dollari all'anno. Cioè una cifra enorme. Per fare cosa? Sostanzialmente nulla. Tenere un po' di navi militari nella zona a vigilare, ma nel momento in cui fa l'accordo con l'Iran e con l'Oman, anche le navi militari servono a poco, insomma, no? Questo è il fatto. Si continua a combattere, gli Stati Uniti hanno ripeto i bombardamenti sull'Iran colpendo postazioni militari ma anche civili, vengono denunciati, fatti vedere i filmati che sono stati in una sola città 37 morti in un bombardamento notturno, e l'Iran ha risposto subito. E come risponde l'Iran? Non va a bombardare l'America l'Iran, ma va a bombardare le basi americane che si trovano nell'area del Golfo, in Bahrain, in Kuwait, insomma va a far del male comunque sia agli americani, perché poi quando bombardano queste basi militari noi non sappiamo se alla fine c'è solo un danno piccolo, grande alle strutture militari, ai bombardieri, alle armi, alle munizioni e quant'altro. In queste basi ci stanno anche tanti militari americani, e tu le notizie sugli eventuali morti americani non le hai perché la Casa Bianca preferisce non far sapere che stanno morendo militari americani.
0: Come russi.
1: Per una guerra. E più o meno come russi.
0: Mi sembra la stessa.
1: Ma vedi, con un po', diciamo, ci sono tante analogie. L'unica analogia che non c'è è che da una parte l'ha eletto il popolo, da una parte no. O meglio, il popolo l'ha eletto, ma su elezioni in cui era solo lui il candidato, gli altri erano solo dei paraventi. E quindi questa è la situazione per quanto riguarda l'Iran. Si sta andando avanti a Roma invece in una trattativa che vede di fronte la delegazione israeliana e quella libanese per cercare di trovare una soluzione a quel conflitto. Ora, l'Italia in questo caso non è mediatrice, però ospita, però sollecita, però produce documenti, quindi diciamo che un ruolo l'Italia in questa occasione gli va riconosciuto. Se sta scelta a Roma vuol dire che una ragione c'è, sembra ci sia una forte mediazione comunque del Vaticano fra le due parti. anche se il Vaticano, come sappiamo bene, in questo momento non è in ottimissimi rapporti con Israele. Però, siccome in Libano c'è una forte presenza di cristiani, sia cattolici che non cattolici, ma forte presenza, ha interesse comunque sia a sollecitare una soluzione di quel conflitto, perché è un conflitto esplosivo. Non ci dimentichiamo che finché non finirà la tensione armata che vede coinvolto Israele, per esempio, una piccola cosa, dice, ma cosa c'entra questo? C'entra anche questo. È finito tutto il sistema dei pellegrinaggi verso Gerusalemme, Betlemme e quant'altro, che non era solo una fonte economica per il Vaticano, era anche quello, non ce lo dimentichiamo, che i soldi c'entrano sempre in qualche modo, ma era anche una fonte di partecipazione di natura religiosa, di natura etica, morale e quant'altro. È bene che queste cose possano riprendere liberamente, cioè nessuno deve aver paura di queste cose. Quando le cose andavano normali, tu a Gerusalemme viaggiavi a piedi in tutti i quartieri con tranquillità, passavi accanto a moschee, sinagoghe e chiese cattoliche oppure non cattoliche, comunque chiese, senza nessun problema. Questo alla fine dovrebbe essere la quadratura del cerchio, se ci pensi bene, la tolleranza fra pensieri diversi, che troviamo anche all'articolo 1 della Costituzione italiana, faccio presente, tanto per dire, lo scrissero durante i mesi successivi alla più grossa guerra mondiale che abbiamo avuto nel mondo. Passava l'Ucraina, anche lì le cose non stanno andando tanto, diciamo, per il verso giusto, perché i russi hanno aumentato gli attacchi soprattutto contro postazioni civili e gli ucraini stanno rispondendo da parte loro anche con molta intensità, lo stanno facendo in territorio russo, lo hanno fatto anche a Zaporizhia. E qui c'è una questione molto delicata.
0: Perché a Zaporizhia, dove c'è la centrale?
1: Proprio in centrale, in un edificio accanto alla centrale, e anzi in un'auto in quel caso, è stato colpito il responsabile dell'impianto di Zaporizhia e il suo autista, morti tutti e due. Questo responsabile era un russo, un ingegnere russo.
0: Ci sono i russi, sono.
1: Sono un ingegnere russo, ci esistono loro, ma insomma era un russo, ma era soprattutto un tecnico e uno scienziato. Cioè chi lavora in questi ambiti, sì, possono essere anche militari, non so se era militare o no, ma non credo che fosse militare. In nessuna agenzia è scritto che fosse un militare questo soggetto. Però lo hanno colpito e la prima a protestare è stata la EIA, cioè l'organismo internazionale di controllo su tutto il nucleare del mondo, civile e militare. Quindi vi fa capire che certe azioni che possono dare dimostrazione di capacità militare, no, io voglio colpire lui e colpisco lui e non altri. È evidente che l'autista era con lui e è stato colpito anche lui. Però queste cose rischiano di non far trovare quel filo conduttore che deve portare prima o poi alla pace. Dice che anche in questo caso, come gli amici di Trump dicono vuole uscire dall'Iran, sembra che inizi anche al Cremlino qualche voce a uscire di dire vorremmo piano piano uscire da questa guerra noi, perché ci siamo impantanati tutti. È vero che la Russia può ancora fare molto male all'Ucraina, perché quando bombardi le città indebolisci la resistenza dei popoli.
0: Ma anche oggi hanno bombardato a 750.
1: Assolutamente. Stanno dimostrando che hanno delle capacità, hanno aumentato in questi 4 anni e mezzo in modo esponenziale le loro capacità militari e belliche. Per cui la Russia deve cominciare a stare molto preoccupata.
0: Perché ora gli hanno tagliato le strade, c'è solo una strada ferrata molto...
1: Tagliano strade, tagliano ponti, tagliano depositi soprattutto di carburante. La Russia è in crisi con il carburante, ormai il carburante è tutto destinato alle operazioni militari. In Crimea, che è una regione ormai sotto la Russia dal 1991, non da oggi, dal 2014, ho sbagliato, non da oggi, praticamente non viaggia una macchina civile, non c'è benzina e avendo loro tagliato anche ponti hanno difficoltà a portargliela. La Russia ha bloccato il traffico navale sul Mar d'Azov, che è quello intorno alla Crimea. Perché lo ha bloccato? Lo ha bloccato perché ormai i droni sottomarini ucraini hanno una capacità di colpire navi militari e civili impressionante. E allora con un'arma che costa 40, 50, 70, 100 mila dollari affondano una nave che ha milioni di valore sopra.
0: Sì.
1: E soprattutto che stanno diventando preziose anche queste navi, perché anche la Russia non è che abbia una flotta infinita e quella che ha è piuttosto datata. E quindi anche loro hanno bisogno di cominciare a fare un po' i conti con le loro cose. La stessa Russia sta mandando avanti in modo forte la sua industria bellica, ma che non è a livello di quella dell'Ucraina. In questo momento, tu sai, c'è il riarmo generale in Europa, no? Con tutto il dibattito, certo. Chi compra in America, chi la fa da sé, la Germania che vuole trasformare le quattro fabbriche Volkswagen chiuse tutte in fabbriche di armi, perché giustamente a mio parere se armi si devono comprare, meglio sarebbe comprare trattori per coltivare la terra, ma se si devono comprare le armi è bene comprarle in Europa, che rimanga qui, perché fare un'arma vuol dire avere 100 dipendenti che la costruiscono, certo. Avere il lavoro per le aziende, le città che viaggiano, quindi una vita tra virgolette normale, anche se fosse basata per un certo periodo sulle armi. Ebbene, di fronte a questo il mondo intero sta comprando i droni dall'Ucraina, cioè l'Ucraina si sta, che è indebitato ovviamente in modo forte l'Ucraina, quando sei in guerra non puoi non essere indebitato, perché spendi soldi a palate, si dice ad Arezzo, anche solo per difenderti un po' la meglio, no? Un Patriot costa $1.5 million, un missile Patriot. Un drone che ti tirano costa, prima costavano quelli piccolini anche 1000 euro, oggi quelli più sofisticati costano 30, 40, 50 mila dollari. Però per affermarlo, tu gli spari un Patriot e molto spesso il Patriot va anche a vuoto. E loro non ti sparano un drone per volta, te ne mandano 80, 100. Tu non hai possibilità di fermarli. Non l'hai. Ce l'hai con il corpo umano, di quelli che sono vittime di questa cosa. E quindi il segnale non è positivo. I volenterosi continuano a riunirsi a Parigi, stanno dimostrando di voler reggere la parte ucraina ormai in modo, diciamo, costante, definitivo. Tutti i paesi europei sembrano convinti. Ora invece che l'Ungheria c'è la Bulgaria che in qualche modo che comincia a frenare sulle possibilità di voto a 27 tutti uniti, mentre la Repubblica Ceca è stata in qualche modo rimessa in riga insieme all'Ungheria, rimessa insomma nei cardini di tutta l'Europa, considera che l'Europa non ha tutti i governi dello stesso colore, tanto per essere chiari, ci sono di centro-sinistra ma soprattutto di centro-destra o di centro, popolari, quindi non è una questione politica di ideali politici, è una questione di salute dell'Europa a difendersi dall'aggressore russo che ha invaso un paese in Europa. E come oggi ha invaso quello, domani potrebbe farlo con un altro. E il timore grosso, da parte anche degli esperti, che la Russia voglia tentare qualche colpo aggiuntivo rispetto all'Ucraina prima che l'Europa si armi a dovere e che la NATO, a quel punto quasi totalmente europea, anche se Trump almeno per ora, magari domani cambia idea, o magari prima della fine della trasmissione controlliamo l'agenzia che non abbia cambiato idea, ha detto no, io nella NATO ci voglio restare, voglio solo raddrizzare la parte economica del costo dei vari paesi che sono dentro, però ci voglio restare. Io mi fermerei qui con la parte internazionale, Giuseppe, se d'accordo.
0: Sì, sì.
1: Quanto ci manca? Tanto?
0: No, alla prima parte ancora abbiamo 6-7 minuti.
1: 6-7 minuti. Siccome abbiamo tanti argomenti nazionali, ne vogliamo bruciare uno o due subito.
0: Bruciamolo, su.
1: Bruciamone uno. Io parlerei di, siccome in politica si è parlato di tante cose oggi, c'è la vicenda della commissione Covid, c'è la legge elettorale, c'è la sentenza della Cassazione che ha condannato definitivamente quel gioielliere che ha ucciso i due rapinatori. Quindi gli argomenti sono tanti. Allora sì, io prenderei quello, diciamo, più chiamiamolo ordinario, la legge elettorale. La legge elettorale è passata oggi alla Camera, è passata nella formulazione originaria, senza l'emendamento che era stato presentato e che due giorni fa è stato bocciato alla Camera per un voto. Emendamento, perché era importante l'emendamento? Non tanto per la sostanza, però ti spiego perché. Era importante perché su quell'emendamento ci aveva messo la faccia direttamente Giorgia Meloni con un post nel pomeriggio dicendo va fatto passare, perché noi abbiamo sempre, come Fratelli d'Italia, ha detto, non come coalizione,
0: esatto,
1: perché altri non sono d'accordo.
0: Esatto.
1: Fratelli d'Italia e anche noi moderati la pensano uguale, nel
0: sì,
1: gruppo
0: Lupi,
1: diciamo.
0: Lupi ha precisato.
1: Esatto,
0: fatto,
1: anche
0: sì.
1: Loro la pensano uguale. Come la pensa uguale anche Vannacci. Anche Vannacci ha detto io sarò favorevole alle preferenze, va bene? E quindi lei ha detto bene, a questo punto oggi si vota questo emendamento che presenta Fratelli d'Italia e io come Presidente del Consiglio di questa maggioranza dico andate e votate. E invece il governo era un voto a scrutinio segreto.
0: Quindi l'ha richiesto l'opposizione.
1: L'ha richiesto l'opposizione.
0: Lecite.
1: Sì. Ma che debba, ma tutto
0: è vero che in Senato non si può fare?
1: No, in Senato non c'è il voto segreto. E quindi comunque questo emendamento non è passato per un voto. Tra l'altro quel voto che se voleva la Meloni poteva essere in aula e darlo lei stessa, non l'ha dato perché non c'era. Non c'era perché aveva da fare.
0: Comunque è un segnale forte questo.
1: È qui. Un segnale che un certo malcontento dentro la maggioranza c'è. E comunque era un malcontento esplicitato, non era così segreto, perché sia Forza Italia che la Lega erano un po' contrari a questa formula, erano contrari perché non era un preferenze puro, era un preferenze un po' alla toscana, un po' mascherato, vale a dire. Ci sarebbe stato comunque sia un capolista che passava
0: capolista
1: come
0: erano
1: prima.
0: Bloccati, vero?
1: Erano bloccati.
0: Erano bloccati.
1: Allora, che succede? Le preferenze a quel punto interessavano solo i partiti più grossi, perché quelli piccoli, più di uno in ogni circoscrizione, e non gli passava. Quindi in realtà per loro era già come prima. Stabiliamo noi chi viene eletto. Io, segretario della Lega, di Forza Italia, dall'altra parte del PD, decido che sei tu il candidato numero uno.
0: Io sapevo che il PD era sempre favorevole alle preferenze.
1: Sì, sì, assolutamente. Però la legge non era una legge per le preferenze tali e quali. C'era il bloccato della prima persona della lista.
0: Comunque rientravano in quella che era la riforma per il premierato, no? Insomma,
1: sì,
0: ma
1: il premierato non l'hanno fatto, non lo fanno, non ce la fanno a farlo.
0: Comunque oggi è passato quello sul voto diretto al premier.
1: Non c'è mica sulla legge elettorale.
0: Ecco, in una notte la trovo.
1: No, non c'è.
0: Forse l'ho letta male io, ma oggi l'hanno votato questo.
1: Sì, l'hanno votato, ma che può apparire il nome sulla scheda, non che può che leggi il premier.
0: Non c'è anche, va bene.
1: Cioè, nel senso che eleggono la coalizione guidata da Misuri.
0: Da ora possiamo scegliere il premier, ma mancano le preferenze. Oggi il via libera alla legge elettorale, meno di vertice la crisi. Questa era la votazione che dovevano fare oggi, no? Che poi ha fatto.
1: Sì. Giornale che dice questo.
0: Questo è il giornale.
1: Quindi, giornale. Io proverei a guardare un altro.
0: Sì, ne trovo.
1: No, provo a guardare, che ne so io. Correre la sera, quello più lineare.
0: Aspetta, vediamo se lo troviamo. Intanto
1: però al di là di questo, insomma, poi cambia poco in realtà. Comunque oggi si è votato e la legge è passata. Qual è la caratteristica di questa legge importante? La caratteristica è questa, che premia le coalizioni che raggiungono una certa percentuale di voti. La percentuale è il 42%, cioè se sono due coalizioni più altri partiti più piccoli che si presentano. Sì. In questo caso è prevedibile il centrodestra, il centrosinistra e magari qualcuno per conto suo, no? Che sia piccolo, grande, eccetera. Chi raggiunge il 42%? Perché se tu prendi il 41, io prendo il 43, con il mio 43 prendo il 60% dei parlamentari, sia alla Camera che al Senato. Il che vuol dire una maggioranza straordinaria. Viene ovviamente questa cosa fatta passare come stabilità, è indubbio che è stabilità perché
0: siamo stabilicum.
1: Esatto, sì, però molti lo chiamano Melonellum.
0: Sto andando a cercare questa che si è sbagliato per carità.
1: No, ma niente,
0: legge elettorale alla Camera via libera con 217 sì e 150 no, quindi chi ha detto che il governo è sotto una minoranza, penso che
1: in quella votazione lì, che non era una votazione qualsiasi però Giuseppe, non è che si cambiava il senso delle rotatorie, perché sennò voglio dire bisogna anche dare il peso alle cose. Indubbiamente chi ha la maggioranza dovrebbe sempre.
0: Secondo te il governo non ha la maggioranza oggi?
1: Oggi sì.
0: Per uno scivolone che è stato fatto e per una cosa che è successa ieri non ha la maggioranza.
1: Ma come no? Ha la maggioranza sì, ci mancherebbe altro.
0: Vabbè, sto guardando che cos'era quello
1: che ci mancherebbe altro.
0: Perché forse ho sbagliato io.
1: No, ma non importa, non è questo.
0: Vabbè,
1: problema.
0: Comunque era.
1: Qual è il problema adesso? Che con questa storia del 42%.
0: Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze.
1: Sì.
0: Come ti ho detto?
1: Ma indicato, ma non è che diventa premier quello per forza, perché la legge va cambiata in Costituzione per il premierato.
0: L'elettore sceglierà la lista nel suo complesso.
1: Sì,
0: quindi
1: esatto.
0: Ok. La questione sta al centro, va bene. Questo era quello.
1: Se ti faccio un esempio, se la rivince il centrodestra, la Meloni ovviamente è indicata come candidato premier. Va la Meloni a fare il candidato premier, siccome non c'è il blocco che sarebbe incostituzionale oggi. Per cui, come avviene in questo momento, quanta gente sta cambiando casacca in questo periodo? Passano dalla Lega a Futuro Nazionale, quello... da Fratelli d'Italia,
0: che
1: da...
0: Ti ricordi da... Sciliscopi, come si chiamava?
1: Sciliponti. Ma sempre esistita questa cosa, attento bene. Allora, tutti questi passaggi che ci sono potrebbero portare, per esempio, a un cambio di maggioranza. Se cambia la maggioranza cambia anche il premier, non è che c'è un divieto, si torna al voto perché cambia il premier, capito? Il premier viene sempre incaricato dal capo dello Stato. Certo, il capo dello Stato nel momento in cui lui si presenta dicendo ho il 60% di deputati e senatori, il premier sono io, lo dice anche il popolo.
0: Me lo devo studiare,
1: capito? Non è il premierato, è un'altra cosa il premierato. Il premierato era una riforma.
0: Oggi la riforma che è stata votata per cosa riguarda?
1: Il modo con cui si vota, fino ad ora c'era un maggioritario una parte e una parte di proporzionale, ora è tutto proporzionale, quindi cambia proprio la struttura, somiglia molto più al sistema tedesco, tanto per essere chiaro, che è proporzionale, non è maggioritario, capito? Cambia il discorso che non essendoci le preferenze, che succede? Ti metteranno un elenco, faccio un esempio, se la circoscrizione d'Arezzo prevede di avere tre deputati, tu vai a votare e troverai sulla scheda tre nomi in fila per ogni partito, tre per Fratelli d'Italia, tre per il PD, tre per la Lega, tre per AVS, eccetera. Che succede? Passeranno nell'elenco che sono, perché non ci sono le preferenze,
0: appunto,
1: capito? Sono listini sostanzialmente bloccati. Allora che succederà? Succederà che nei piccoli partiti la lotta sarà per il primo posto, per i grossi partiti sarà anche per il secondo, magari passa anche il terzo, non so se mi spiego, capito? Cioè, quindi non sceglierai il candidato, tu avrai magari un elenco di nel partito delle penne azzurre, questa qui, va bene, per non fare nomi, ci saranno cinque nomi e guarda caso è l'ultimo quello migliore, perché si chiama Ivo Misuri o Giuseppe Brocchi, tanto perché almeno non diciamo chi è dei due, va bene? E tu non lo puoi votare quello. Non è puoi dire voglio quello lì.
0: Quindi era una cosa fatta bene, se si poteva votare.
1: Le preferenze era meglio, sì, ci mancherebbe altro. Quindi questo è. Ora la legge passa al Senato, ci arriverà a ottobre.
0: Spero che il Senato potrebbe smontare questa cosa.
1: Assolutamente. Se al Senato passa un emendamento che modifica questa legge, per esempio le preferenze, deve tornare alla Camera che deve riapprovare quell'emendamento e riapprovare la legge definitiva.
0: Ho capito.
1: Ma questo per tutte le leggi vale, Non è che per queste basta.
0: No, va bene.
1: Vale per tutte, insomma.
0: Va bene, senti.
1: Ovviamente dovrà passare anche dal vaglio della Corte Costituzionale, certo, che sia tutto in linea con la Costituzione e quant'altro. E lì il problema, ti dicevo, qual è? Questo fatto del 42%, che è considerato da molti costituzionalisti non in linea con la Costituzione. E che succede? Specialmente nel centrodestra. Se Vannacci fa l'accordo con la Meloni e sta dentro, hanno la vittoria sicura. Se Vannacci non sta dentro, sicuramente vince il centro-sinistra, sicuramente.
0: È probabile che Vannacci a quant'è adesso?
1: Il 7 circa. Ma molti dicono che Vannacci arriverà al 10, al 12, soprattutto Vannacci non sta recuperando solo voti, portati via la Lega, qualcuno a Fratelli d'Italia, qualcuno è. Sta portando dentro gente che non votava più, gente di destra vera, che ritenevano la Meloni poco di destra, capito? E Vannacci ha difficoltà a fare l'accordo per un motivo solo, perché nel momento in cui Vannacci fa l'accordo con il centrodestra, perde questa figura di quello di destra vero, perché dovrà fare l'accordo insieme a Meloni, Tajani, Salvini, ti immagini con Salvini quando si vedono, che piacere, e Lupi. Quindi dovrà moderare il suo atteggiamento su certe cose. E se modera il suo atteggiamento, riperde i voti subito come l'ha conquistati. Come li ha conquistati?
0: Ci dobbiamo fermare.
1: Meno male.
2: Flyspot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot. Sono le 21 e 40 minuti.
0: E eccoci qua, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi qua nella cabina di Radio Fly in questo 16 luglio 2026. Ivo, anch'io ho iniziato.
1: È passato metà luglio, quindi sei autorizzato.
0: Perché è passato metà luglio?
1: Siamo a 16.
0: 30 di conta novembre, con aprile, giugno, settembre. Di 28 ce n'è uno.
1: Tutti gli altri?
0: No, 31.
1: E quindi luglio ha 31 giorni, diviso 2? 30 e mezzo.
0: 15 e mezzo.
1: E quindi oggi è il 16, quindi siamo già nella parte di là.
0: Ma bisogna vedere se siamo nella parte superiore. Sì, siamo.
1: Sono le 9 di le 21 e 41 sono.
0: È andata male. Va bene, senti, per chiudere la parte che abbiamo detto, i temi ce n'erano tanti, sì. No? Quelli a livello italiano. Questa storia del gioielliere, sparò e uccise i rapinatori, sì. È finita, vado in carcere. Insomma. L'opinione pubblica molta è dalla parte di questo Roggero, si chiama, no? Sì, insomma, questo sì. Perché un gioielliere di 72 anni, che tra l'altro dagli 14 anni a lui è praticamente.
1: Sì, non li farà poi, ma non importa. Vabbè, questo.
0: Però lui,
1: la questione ora non è.
0: Va bene, però il discorso è che insomma c'è un. Ci sono state varie prese di posizione, Salvini, anche Nordio, chiede Malagrazia, ecco, ma tu che idea ti sei fatto di questa cosa?
1: Dunque, io mi sono fatto innanzitutto un'idea sul piano umano, posso anche capire, non autorizzare, ma capire l'atteggiamento di questa persona.
0: Era stato rapinato.
1: Questa persona
0: volte.
1: Era stato rapinato più volte, si era trovato sempre in difficoltà, ci può stare la paura, ci può stare tante cose in quel momento, perché non bisogna solo pensare che a freddo uno prende la pistola e spara uno per divertimento. Non l'ha fatto per divertimento. L'avrà fatto sicuramente con rabbia, ma anche con sofferenza. Questo va detto. Lui è stato condannato perché non è stato riconosciuto questa morte di questi due rapinatori, che sono i delinquenti veri iniziali di questa vicenda triste, non è stata riconosciuta la legittima difesa. E questo termine della legittima difesa viene in qualche modo tirato come l'elastico delle mutande, sì, da una parte e dall'altra, continuamente. Noi abbiamo avuto anche in questa provincia due casi clamorosi, entrambi finiti con l'assoluzione delle persone che avevano sparato e ucciso chi in quel momento li stava minacciando la loro vita, la loro incolumità. Uno è il gommista di Monte San Savino, il gommista di Monte San Savino, e l'altro è l'artigiano di San Polo di Arezzo,
0: sì, Mugnai.
1: In entrambi i casi i tribunali, i magistrati, sia in primo che in secondo grado, hanno riconosciuto il fatto che queste due persone, che indubbiamente volevano difendere i loro beni e anche la loro vita in quel caso, si sono trovate in una situazione in cui hanno sparato e hanno ucciso la persona che era andata per rubare in un caso e per buttare giù la casa o per minacciare o per ammazzare nel secondo caso. Piuttosto lineare, diciamo, le due storie, no? Le due storie, tu mi minacci con le armi, io ti sparo, guarda caso poi il colpo rimbalza anche in terra e tutto quanto, nel primo caso. Nel secondo caso tu mi stavi buttando giù la casa dove erano dentro altri familiari miei, la moglie, i figli, la mamma, eccetera, e già avevi cominciato a buttarla giù la casa, non è che da lontano mi hai detto se non mi fai questo io ti butto giù la casa. Aveva distrutto le sue auto e ha cominciato a buttare giù la casa, e lui ha sparato, l'ha ammazzato, e il tribunale ha riconosciuto che è legittima difesa. La vicenda del gioielliere, sulla sua ricostruzione, poi ormai definitiva, sia per la sentenza ma anche per le tante perizie che sono state, dicono un'altra vicenda. Arrivano i rapinatori, vanno per rapinare, mentre questi scappano, lui li insegue per strada, quindi uscendo dal posto suo di sicurezza, perché probabilmente se li avesse uccisi dentro il negozio lui ancora era sotto la minaccia diretta di questi due. È uscito fuori e gli ha sparato e l'ha colpito alle spalle tutte e due, e sono morti. È evidente che il popolo deve pensare in quel momento, ma lui era quello impaurito, minacciato più volte eccetera, e gli ha sparato, e non si può fare. La giustizia da sé in questo paese non è autorizzata. Il diritto di applicare le sentenze in vita o non in vita spettano allo Stato, in questo caso alle forze dell'ordine. Lui non poteva andare per strada con la pistola e sparargli. Questo è il fatto. I tre gradi di giudizio, primo, secondo e terzo grado, hanno sempre confermato questa sentenza. Io non ci vedo dietro un disegno politico di chissà quale anima politica, no, della magistratura. Questi hanno applicato la legge. Dispiace alla gente, io capisco la gente a cui dispiace, è stata però questa cosa caricata anche di significato politico. E specialmente nell'area del centrodestra gli vanno molto dietro tutti, perché Vannacci ne ha fatto un vessillo, ha fatto le foto con lui, ha fatto le magliette modello Salvini precedente, io sto con Roggero, tutto quanto, e quindi gli altri in qualche modo sono andati dietro. Salvini è sempre stato uno a favore del si spara al delinquente comunque dove si trova, punto finito, facciamo la legge in questo modo, faccia la legge se ci riesce, questo è il concetto. Lo stesso area di governo si è mosso in questo caso in modo piuttosto pesante anche Nordio, che è ministro della giustizia e non un ministro qualsiasi, uno che ha fatto per 40 anni il magistrato e il procuratore della Repubblica e quindi le leggi le conosce bene, come conosce bene la Costituzione. E lui a un certo punto ha cominciato a dire voglio la grazia, voglio la grazia, voglio la grazia. Cioè, Mattarella lo ha richiamato all'ordine, lo ha chiamato al Quirinale, ci ha parlato, poi ha emesso un comunicato Mattarella in cui ha ricordato esattamente come funzionano le cose.
0: Esatto.
1: C'è un percorso anche nel dare la grazia. È stata data la grazia pochi mesi fa a Nicole Minetti. Vi ricordate poi il casino intorno a questa storia? Ah, ma perché l'ha data? Ah, Mattarella come si è permesso? E Mattarella cosa ha fatto? Ha fatto quello che fa in ogni caso del genere. Tu, ministro della giustizia, vuoi la grazia per questa persona? Senza fare tutta questa caciara, fai un atto, disponi ai tuoi funzionari addetti a questa cosa di istruire una pratica per cui ritieni che sia giusta la grazia. Si controlla se esistono i presupposti legali per darla, poi la sottopone al Presidente della Repubblica, il quale motu proprio può decidere se accettarla o no, e se l'accetta o non l'accetta lo fa con motivazione scritta. Quindi, perché sai quante sono le grazie che vengono richieste ogni anno? Anno vengono richieste circa 170 grazie. Ne vengono concesse 3, 4, 5 anni.
0: Va cambiata la legge, io sfido a sapere fare un sondaggio.
1: Il problema che non è il problema della legge, basta, il problema della Costituzione.
0: Ho capito.
1: È il problema della Costituzione.
0: La Costituzione, questo ha sbagliato perché è uscito fuori, non si può fare queste cose qui.
1: Sì.
0: Però quanti, anche quell'altro benzinaio che si era difeso da un ladro, uguale, la stessa cosa. Cioè, dopo alla fine ci rimettono sempre chi viene attaccato. Tra l'altro qui c'è anche un risarcimento di 800.000 euro alle famiglie dei delinquenti.
1: Alle famiglie
0: che vanno chiamati col suo nome, sono morti, però insomma hanno scelto loro di fare quella cosa lì.
1: Lo so,
0: è sempre più sofferente questa cosa. Lo vedi anche le reazioni più della gente normale, queste che l'hai visto a Genova, le ronde contro Maranza. E tu dirai, ma questa è una generazione che molta gente è stufa di queste cose. Però tu dirai, la legge è quella, giustamente.
1: Allora, come hai detto tu prima? Ma ora mica mi dirai che questo governo non ha la maggioranza. Come hai detto prima a proposito della legge?
0: Vedendo i salti per aria dell'altra sera dell'opposizione, cioè.
1: Rimani al tema. Ha la maggioranza o no questo governo?
0: Certo che c'è la maggioranza.
1: Da quanto tempo ce l'ha la maggioranza?
0: Ce l'ha sempre la maggioranza.
1: Dall'ottobre del 2022. Sono passati quasi 4 anni.
0: Uno dei governi più stabili.
1: Cambi le leggi, ma cambi la legge.
0: Vuol dire che evidentemente le leggi che vanno a cambiare gliene cassano, quindi evidentemente.
1: Gliele casserai. Guarda che quella cassata sulla giustizia l'ha cassata al popolo. Non gliel'ha cassata un pericoloso anarchico.
0: Che conosceva esattamente il senso della legge. Il popolo, che conosceva esattamente il senso delle leggi, come ora è stata cassata questa riforma delle preferenze, perché conoscevano esattamente le preferenze, quando la sinistra è stata sempre fuoriera delle preferenze.
1: Sì.
0: Quindi si fa perché è politica, e questa è la politica. Come una cosa,
1: ma
0: che
1: se
0: per esempio
1: la maggioranza deve governare.
0: Sono d'accordo con te. Una cosa che allora vorrei il tuo pensiero è questa bella immagine che mise l'Iran mettendola Meloni,
1: vergognosa.
0: Meloni, ma hai visto quanta solidarietà ha avuto lei? Hai visto, specialmente da sinistra, una cosa incredibile.
1: Non lo so, non l'hai visto.
0: Non lo puoi sapere,
1: no.
0: Perché vai a cercare tutti in muti e silenzio, forse perché spaventa più l'Iran che difendere l'unica donna, meno male, guarda, io l'unica donna nel mezzo di tutti questi, sai, voglio dire, capi del mondo, in testa ce ne tagliamo i Trump, subito.
1: Anzi no, su loro due c'è proprio il cerchio fronte,
0: proprio, ecco,
1: il mirino.
0: Insomma, vabbè, mirino. Uno dice queste cose, vabbè. Poi cosa c'era d'altro caso abbastanza importante per chiudere questa...
1: C'è una cosa di cui devo dire, sui giornali, solo in alcuni giornali se ne parla tanto, in alcuni niente, è la vicenda della commissione Covid.
0: Ah, sì, con l'ISEE.
1: Alcuni giornali ne parlano tanto, niente.
0: Mamma mia, come rideva Conte l'altra sera, a casa, no, ci devi andare in commissione Covid, ci devi andare perché vogliamo capire. io seguo, per saperlo, seguo quelle registrazioni che mettono sulla commissione Cosby, dove è presidente Marco, si chiama Marco Lisei, mi sembra, e stanno venendo fuori delle cose che io, a me fanno accapponare la pelle. Basta.
1: Non l'ho seguita questa cosa, quindi se mi dici qualcosa,
0: no, ti dico,
1: a me e a chi ascolta mi fa piacere.
0: Un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, all'epoca del Covid che arrivano queste mascherine, segnala a un suo superiore, a un suo, se dice, guarda che
1: dirigente, sì.
0: Se c'è qualche problema, perché qui dicono che queste CIE sono taroccati, lui è stato demansionato e il suo dossier nemmeno è stato aperto. Pensa. Ah, per dire, no, insomma, cioè, queste sono tutte cose che le fanno vedere direttamente, sì, sì, mentre gliele chiedono. Questi dice, ma, e gli fa, ma lei gli fa, e la signora, nel senso che sia un avvocato, lei dice, ma scusi, un servitore dello Stato, che è un agente, uno dell'Agenzia delle Entrate, le dice che ci sono problemi, le fa presente che ci sono problemi su questa cosa, le dà un dossier e lei nemmeno lo apre. Sa, non volevo interferire con la magistratura. Che la magistratura non se ne occupava all'epoca, non se ne occupa ora.
1: Infatti.
0: Cioè, ma ti rendi conto? Ti ricordi la bocca di Forlani quando lo interrò?
1: Sì.
0: Te la ricordi quella bocca che aveva?
1: Con la bava.
0: Con la bava, ma sì, come parlava preciso. Io spero, come
1: stare,
0: hai detto te,
1: stare davanti a una commissione non è una cosa,
0: esatto,
1: semplice.
0: Io spero, come hai detto te l'altra volta, che chi ha sbagliato, che si è approfittato di un periodo in quella maniera
1: tremendo,
0: ma veramente, che no, paghi, strapaghi.
1: Ma
0: è giusto che tutti gli attori in quella maniera che c'erano allora, compreso Conte, che era il presidente,
1: del Consiglio,
0: compreso Boccia, che ha detto al presidente della commissione Covid Lisei di dimettersi, perché la commissione Covid ormai è solo di Fratelli d'Italia, perché lui è di Fratelli d'Italia,
1: sì,
0: e lui ha ricordato, caro Boccia, tu eri ministro degli affari regionali, insomma, tu qualcosa, cioè, allora, c'eri anche tu in quel governo, dice a me di dimettermi, io ci metto la faccia, dice, mettercela anche te, dice, aiutami a trovare la quadra di questa cosa, visto le cose pazzesche che vengono fuori. Il Consip aveva già iniziato a predisporre, sai che è il Consip,
1: come no?
0: No,
1: c'è la centrale di acquisti,
0: esatto,
1: italiani,
0: aveva, sì, già iniziato a predisporre tutto quello che era per l'acquisto delle mascherine,
1: sì,
0: fermi tutti. Arriva la commissione, no, come si chiamava? Il commissario, arriva il commissario,
1: spensa
0: tutto noi, aziende nate due giorni prima, mega provvigioni, cioè cose che stanno venendo fuori, che se dimostrate e se vere, io, cioè, penso che sia uno dei un ennesimo buco nero della nostra storia. Poi non solo, sì, quello.
1: L'importante è che questa commissione vada avanti senza freni, dico io, senza guardare in faccia nessuno.
0: Certo.
1: E come è, tra l'altro, scritto nella legge, tanto si torna sempre alle leggi. La commissione ha poteri di natura giudiziaria anche, sì, nel senso che lei può chiedere addirittura l'arresto delle persone. Può chiedere,
0: ma
1: addirittura
0: non può sanzionare, non è penale.
1: No, non fa le sentenze. Sì. Lei istruisce sostanzialmente una pratica, una relazione finale. La relazione finale sarà trasmessa insieme agli atti collegati alla magistratura se nella relazione finale si evidenzia che Misuri ha violato questa norma, Brocchi ha violato quest'altra norma, Misuri e Brocchi insieme hanno addirittura, si sono arricchiti, faccio un esempio, eccetera. A quel punto devono prendere e mandare tutta la magistratura, che dovrà procedere per quanto riguarda la sua parte. Bene,
0: dice,
1: che lo faccia.
0: Noi ne abbiamo parlato l'altra volta e ora non ci si ritorna, però no, ne abbiamo già parlato un'altra volta con te. Io non so
1: se avere
0: più paura di uno che fa le cose in buona fede ma non è capace a farle, quindi viene fregato, oppure uno che in malafede fa le cose fatte male,
1: sì,
0: e magari è cosciente di farlo. Ecco, non lo so di chi ho più paura, io in una situazione del genere. Non lo so.
1: Senza giustificare nessuno, attento bene. Fu una situazione nuova per chiunque, quella, se c'era anche De Gasperi avrebbe avuto difficoltà. E non ti ho detto un altro nome, De Gasperi, va bene? Però, detto questo, le competenze sono fondamentali. E qui le competenze, in quel caso lì, erano un po' trovate sul campo un po' alla meglio. L'onestà è un'altra cosa fondamentale, cioè è la lavagna su cui si deve scrivere qualsiasi atto. Se viene fuori che qualcuno ha tramato, organizzato società in 448 per guadagnare soldi, eccetera, ebbene ci sia la magistratura, e come diceva Almirante, che diceva una cosa anche quella contro legge, se trovate a rubare uno dei miei, dategli il doppio della pena. Questo diceva Almirante, no? Non si può fare.
0: La legge però, di ogni cittadino è uguale.
1: Appunto,
0: insomma,
1: ma questo lo dico per dire. Però non mi farebbe schifo se la condanna fosse pesante di fronte a chi dovesse approfittare di un periodo drammatico come quello per tutto il mondo, quindi compreso l'Italia.
0: Va bene.
1: Abbiamo avuto più di 200.000 morti, sì, non ce lo dimentichiamo.
0: Va bene, senti, di che parliamo? Dimmi un po'.
1: Senti, se veniamo ad Arezzo, io volentieri farei un attimo.
0: Io ce l'ho tre video, dopo. La mettiamo
1: benissimo,
0: nella terza parte,
1: benissimo.
0: Che dici te?
1: Sì, ma quanto manca ancora alla fine della seconda parte?
0: Alla fine della seconda parte manca poco.
1: Io darei rapidissimamente la notizia che stamane c'è stato.
0: Stamane
1: c'è stato il consiglio comunale.
0: Oh. Che
1: tra l'altro
0: deciso?
1: Oggi è il 16 luglio, l'ho detto prima, che ti ricorda il 16 luglio? Non me l'hai detto.
0: Non lo so, Ivo, no, sono ignorante.
1: Il 16 luglio
0: ignoro.
1: È la data in cui è stata liberata la città di Arezzo nel 1944.
0: Ma io non ho visto.
1: Io so che non c'eri nel 44.
0: Ma un minimo di manifestazioni, niente.
1: L'amministrazione non l'ha fatta, l'ha fatta l'AMPI, l'hanno fatta altri la manifestazione, anche in prefettura. Visto, però anche in prefettura che ci fosse un rappresentante del comune, perché in comune stamani 16 luglio del 44. 82 anni dalla liberazione di Arezzo.
0: Quando si vede quella foto, quel carro armato.
1: Il famoso carro armato in cui si vede l'avvocato Valentini e Mario Lebole, entrambi partigiani, che insieme agli inglesi raggiungono.
0: Mario Lebole era un partigiano.
1: Assolutamente. Non era certo un partigiano della Garibaldi, di quelli di sinistra, era un ma tu sai che i partigiani c'erano fino alla parte moderata, alla parte democristiana, alla parte.
0: Sì, no, vabbè,
1: i partigiani non c'erano soltanto i comunisti, per intendersi.
0: La storia sembrava quella, ma insomma, a parte quello, sì.
1: Ad Arezzo, per esempio, fra i tanti partigiani morti, la maggior parte erano agente di area popolare democristiana.
0: Faccio una domanda che potrebbe essere anche un pochino. Ma c'erano anche partigiani dell'ultima ora, così come c'erano fascisti anche dell'ultima ora o meno?
1: Non c'ero. Bisogna che mi documenti, non c'ero.
0: Mamma mia.
1: Certo che dopo l'8 settembre è successo tante cose.
0: Ecco quello che dicevo
1: questo. Ma scusa, tu pensa anche, per esempio, da noi c'era una brigata di militari comandati dal generale Ciro Rossetti, anche lui partigiano, uomo di destra. Che poi è diventato generale, capo del SISMI.
0: La destra da allora era.
1: Era di natura fascista. Era natura fascista. Ma lui era un militare, era un militare dell'esercito. E lui l'8 settembre scelse di non andare con i militari che andarono a Salò, ma di rimanere con la parte di qua. Quindi si mise con gli alleati.
0: Scelta, sì.
1: Però prima ancora di quello, lui era con i partigiani sulle montagne del Casentino, generale Ciro Rossetti, che poi è stato trovato iscritto nell'elenco della P2, ha avuto una storia complicata anche lui, una bella storia di un aretino importante, insomma, è stato capo dei servizi segreti per tantissimi anni, quindi conosceva tanto di questo
0: Gelli
1: paese.
0: Gelli che cos'era?
1: Gelli era un. Gelli proveniva dai volontari che andarono a combattere per Franco in Spagna.
0: Okay.
1: Quindi era già fascista e lo rivendicava, l'ha sempre detto,
0: sì,
1: non l'ha mai negato, ma era rimasto di quella parte lì, non era salto con i partigiani. Io credo che durante il periodo della guerra lui fosse rifugiato in Francia, non me lo ricordo per bene, ma insomma non era senz'altro nelle montagne a combattere insieme agli altri partigiani, ecco.
0: Vabbè.
1: Bianchi, rossi e blu che c'erano in giro. E invece stamani in comune c'è stato il consiglio comunale con un solo argomento all'ordine del giorno, che era l'elezione dei capogruppi dei vari gruppi politici presenti nel Consiglio Comunale e le composizioni delle commissioni consigliari. Tu sai che ogni argomento è affrontato prima
0: commissione.
1: Di arrivare in aula, lo affronta, cioè la giunta decide un provvedimento, passa alla commissione, la commissione lo controlla, lo vota, approvato o non approvato, va in Consiglio Comunale e viene approvato. C'è da formare commissioni e quello è stato un momento anche per. Non ti dico ridare soddisfazione a chi non l'ha avuta nella formazione della giunta, però ridistribuire un po' di incarichi. Te li dico al volo. Innanzitutto, come gruppi ce ne sono a questo punto 5 di minoranza, perché c'è AVS, capogruppo Romizzi, il PD non hanno ancora scelto chi fare capogruppo.
0: No?
1: No, non sembra che non ci sia ancora accordo se.
0: L'hanno
1: fare
0: fatta la riunione di segreteria regionale?
1: Non l'ho seguita. Ormai credo che sul PD non ci sia grande interesse pubblico. Però, detto questo,
0: la prima forza,
1: comunque
0: insomma.
1: Il PD deve avere. Tanto è il primo partito d'Arezzo,
0: però.
1: Poco, ma è il primo partito d'Arezzo. Non hanno ancora deciso chi fa il capogruppo. Invece Donati e il gruppo dei suoi ne hanno fatti sostanzialmente 3 più 1, 4. In che senso? I suoi tre consiglieri, sì, quindi lui, Meucci e l'altro, hanno tre gruppi diversi, perché Donati ha scelto un percorso che gli consente di fare gruppo da solo in quanto candidato a sindaco.
0: E poi il più uno, che è Poponcini.
1: Il più uno è Poponcini, che però, essendo misto, non è né nella maggioranza né nell'opposizione, perché ti dico 3+1.
0: Sì, sì, quindi no, capisco, perché è arrivato
1: l'opposizione,
0: quelli di, è
1: l'opposizione
0: arrivato con Donati,
1: in questo momento ha 5 gruppi, che sono AVS, PD e i tre di Donati. Il Poponcini è capogruppo del gruppo misto, perché solo, ovviamente, e poi a destra ci sono i quattro capogruppi delle forze di governo, che sono per fare Sandro Sarri e vice Ilaria Pugli, per Fratelli d'Italia Francesco Palazzini, vice Francesca Lucherini, per Forza Italia capogruppo Federico Scapecchi, vice Mattia Delfini, e infine la Lega con Francesco Campa, che è capogruppo, e vice Cristina Ceccarelli.
0: Alla fine insomma,
1: ma non basta questo, insomma, aspetta, non basta questo, hanno fatto poi le commissioni ufficiali con tutti dentro, consiglieri sono in varie commissioni, ti dico che sono i presidenti, cioè quelli che contano in commissione.
0: Chi sono?
1: Commissione 1, assetto del territorio, ambiente, qualità urbana, presidente Luca Stella, Fratelli d'Italia.
0: Che era l'ex presidente del
1: Consiglio Comunale. Commissione 2, bilancio, finanze, tributi, partecipate, sviluppo economico e attività produttive, presidente Federico Vestri di Fare. Commissione 3, patrimonio, provveditorato, servizi tecnologici, lavori pubblici, traffico, trasporti e infrastrutture, presidente Cristina Ceccarelli della Lega.
0: Sì.
1: Commissione 4, integrazione, cultura, turismo, politiche comunitarie, cooperazione decentrata, partecipazione e decentramento, presidente Mattia Delfini di Forza Italia. Commissione 5, organizzazione personale, affari generali, politiche per la sicurezza, polizia municipale, presidente Francesco Palazzini, che avrebbe ambito anche a un posto d'assessore a suo tempo, se ti ricordi. Commissione 6, scuola, sanità, politiche sociali, tempi, diritti, pari opportunità, politiche giovanili e sport, presidente Federico Scapecchi di Forza Italia. La commissione 7, che è la commissione di controllo e garanzie, sostanzialmente una specie di commissione generale che va di spettanza all'opposizione come presidenza, ha visto l'elezione a presidente di Andrea Gallorini del Partito Democratico.
0: Almeno uno del Partito Democratico da qualche parte c'è, insomma.
1: Qualcosa gli toccava, hai visto?
0: Va bene.
1: E questo è quanto per quanto riguarda questa cosa. Siamo a fine tempo,
0: siamo
1: ci fermiamo.
0: Orario, e poi dopo si mette.
1: Andiamo con i nostri filmati e con le altre notizie che ho anche io. Vai,
0: che c'hai qualche notizia?
1: Qualche notizia.

0: Astronet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
1: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astronet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
4: E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo, Senza Pace. Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Ti piace? L'ho detto prima il tuo nome a sto giro e cognome.
5: Perché sei andato in ordine alfabetico?
4: No, perché sono andato perché per par condicio.
5: Per anzianità.
4: Per anzianità.
5: Di politica ti voglio dire un'altra cosa di Arezzo.
4: Che è successo?
5: No, molto semplice.
4: Io ho fatto l'auguri a Genga, lo sai che lui non è entrato, insomma, no?
5: Poi ho detto, vabbè, finisce gli anni?
4: No, perché io ho detto non ti ho più sentito, ma siamo sempre amici con Genga, siamo amici, insomma. Ha detto, cioè, ti pensavo stamani, guarda, c'è un messaggio perché ho visto una cosa e te la devo segnalare.
5: Anzi, a questo punto quasi, visto che il Genga, diciamo che si chiama Giovanni Donati, era stato consigliere comunale per tanti anni, veramente, secondo me, assieme a Canesca hanno composto una coppia per molti anni che viaggiavano uno a braccetto dell'altro, proprio nell'andare in giro. Quasi quanto te.
4: Sono venuti diverse volte anche loro.
5: No, ma quasi quanto te hai girato per andare a cercare tutte le cose che vedevano, per raccontarle, per segnalarle, eccetera. Potrebbe diventare uno dei nostri collaboratori migliori, Giovanni Donati. Io, se non torni in consiglio comunale, perché magari qualcuno, che so, vince la lotteria e se ne va alle Maldive tutta la vita del tuo gruppo, e a quel punto tu rientreresti, perché lui è il primo dei non eletti in questo momento.
4: È vero, sì.
5: Finché non torni a fare politico ufficialmente, diventa il nostro inviato, segnalaci le cose. Comunque, vai a fare servizi insieme a
4: Misuri. Comunque ormai Saione l'abbiamo svelato, proprio che ridere. Lo sai che ho trovato gente che ha detto finalmente ho capito come funziona Saione dopo aver visto in televisione. Ma come no? Cioè, voglio dire, carta canta, Ivo, noi ci sapeva la carta.
5: Carta sì, ma cartellone no, perché il cartellone
4: ce l'ho messo io.
5: Sì, ce lo dovevi lasciare.
4: Che bello,
5: ce lo dovevi lasciare.
4: Va bene, allora, ora ti lascio riposare, ora ti porto ad Arezzo.
5: No, la notizia è questa. La Tanti da ieri è presidente di Avanti Arezzo, cioè quella lista civica che era dentro Forza Italia, Avanti Arezzo, che era anche nel simbolo.
4: Ma lei è andata nei moderati, poi è tornata a Forza Italia.
5: Un po' di giratine l'ha fatta, ma quello non vuol dire. In realtà lei è ferma, sono gli altri che si muovono, capito, sostanzialmente. Lei è una moderata.
4: Il mondo gira intorno alla Tanti.
5: Esatto, lei è ferma nel senso che sono mossi un po' gli altri. Lei è stata con Ghinelli. Ora Ghinelli non esiste più.
4: Bisogna chiamare Ghinelli adesso.
5: L'abbiamo già chiamato.
4: Se li chiama, dice, ti piace questo consiglio comunale? La giunta, tu.
5: Se lo vuoi chiamare, la prossima volta vengo anch'io, però.
4: No, qui con
5: la prossima volta vengo anch'io.
4: Vai. Ora guardo se riusciamo a averlo.
5: Cos'è che dobbiamo portare noi qui? Se sei d'accordo, una sera portiamo insieme Ghinelli e Fanfani.
4: Va bene.
5: Noi usciamo e li lasciamo discutere. Sarebbe già una trasmissione quella, secondo me.
4: Va bene. Allora.
5: Niente, dicevo che la Tanti è presidente di questa formazione che ha detto: questa è sostanzialmente l'erede di Ora Ghinelli.
4: Come si chiama questa?
5: Avanti Arezzo.
4: Avanti.
5: Occhio, perché Avanti è anche il giornale di cui è stato direttore La Vitola per tanti anni.
4: Sì, appunto, l'Avanti.
5: E poi Avanti c'era anche Avanti Popolo.
4: Ma mi spieghi una cosa? Ma l'Unità che ha fatto? Non c'è più.
5: Come no? C'è sì ancora,
4: Non c'è più nei pagine quotidiani che io leggo. L'Unità ormai è tempo che non c'è più. Non la trovo più. Non c'è più. Non c'è più. Cioè io infatti mi sono perso, perché ormai l'Unità la mettevo sempre.
5: Ma scrivere a Google, gli dici, ma l'Unità esiste sempre.
4: Che è successo?
5: Google te lo dice.
4: Non lo so.
5: Non ho idea.
4: A parte avevi detto che non era di sinistra, ma insomma vabbè.
5: Non era di sinistra.
4: Va bene,
5: infatti
4: dai.
5: Io avrei obbligato la cancellazione di quel rigo sotto il titolo, giornale fondato da Antonio Gramsci.
4: Vabbè,
5: andava
4: ci sono dei giornali che c'è scritto che non prendono contributi dallo Stato.
5: No,
4: dai,
5: non c'è scritto.
4: Va via. No, l'Unità, lascia perdere, vai. E però quelli del Covid li presero anche questi. No, c'è l'Unità qui. Perché? Questo giornale è visibile solo nell'elenco. Evidentemente l'hanno declassato, guarda.
5: Non paga per stare nell'elenco.
4: No, che scelta, questo è un portale. Vabbè, dai, andiamo
5: vai,
4: ad Arezzo.
5: Vai.
4: E io ho messo il gatto nero.
5: Madonna, che sguardo!
4: Perché che ha uno sguardo proprio da dire: siamo quelli che andiamo a guardare. Guardate lo sguardo di Ivo. Come quel
5: quindi
4: gatto
5: tu,
4: nero.
5: Tu e Angelo siete due guardoni.
4: No, ora non andare.
5: Guardoni, nel senso
4: bisogna
5: di
4: stare a parlare attenti a come si parla quando c'è Ivo, perché c'è veramente.

0: No, il tuo sguardo, se uno ti guarda sotto gli occhiali, sì, sotto le lenti degli occhiali, è come questo gatto nero, tu sei sempre lì a guardare. È anche quello che faccio io, perché sono è difficile gestirmi. Vabbè, senti, primo caso che ti dico io, è una cosa molto semplice, è già stata segnalata alla vice presidenza, no, non si chiama vicepresidenza, è già stata segnalata, non so di... una cosa molto semplice, banale, che avevo segnalato ben due volte, caro Aldo, e lo dico perché lo posso dire, al mio amico caro Aldo Poponcini, sì, che però evidentemente non ha potuto fare nulla, il famoso semaforo di via Chiari con via Piero Calamandrei,
1: sì,
0: il semaforo, ci sono le spire che se non vi mettete sopra con la macchina, voglia che aspettate il verde, non ne scatta, perché sono quei famosi semafori intelligenti. Purtroppo io ci passo tutti i giorni almeno 4 volte, ma ti dico quante volte mi tocca saltare la fila destra, mettermi accanto per girare su e dire guarda che se non vai nella spira non ne scatta, e tutti così, ah, specialmente quelli che si mettono all'ombra del pino, perché 10 metri prima c'è l'ombra del pino.
1: Avrei allora, una soluzione, abbattiamo il pino,
0: no,
1: così
0: detto,
1: almeno
0: Gamurrini ha risposto, ha detto il pino non l'abbatto, però intanto
1: quindi risposto. Vuole cancellare la famosa
0: no,
1: frase
0: mettere,
1: l'assessore motosega,
0: mettere un cartello che dice che c'è le spire. Ti faccio vedere questo servizio, ci andiamo?
1: Vai.
0: Devo sistemare l'audio un attimino solo, perché se no lo sentono in stereo cancellato. Vabbè, andiamo a farti vedere questo servizio. Ciao Ivo, oggi ti porto in un incrocio che io personalmente conosco bene, ma tanti aretini hanno iniziato ad usare, perché è una strada, questa via Arturo Chiari, che taglia veramente tanto per chi viene dall'Olmo, dalla Val di Chiana, e vuole venire qua nella parte industriale o comunque verso l'autostrada. Qual è il problema? Che all'incrocio qui tra via Arturo Chiari e via Calamandrei c'è questo semaforo, ma poche persone sanno che il verde è condizionato dalla spira di presenza che è nella corsia ovviamente della macchina d'arrivo. Allora, succede molto spesso che, specialmente per chi viene qui da via Chiari, va bene, che come vedete c'è l'ombra qui di questo bel pino, cos'è, le macchine si fermano dove c'è l'ombra qui, ma la spira è laggiù, e quindi aspettano, tante persone aspettano che scatti il verde, ma il verde non scatta. C'è da dire che la stessa spira si trova nella parte di via Pietro Calamandrei nei due sensi. Ora, io personalmente mi sono ritrovato tante di quelle volte che sono dovuto andare dalla parte dalla strada, cioè con la macchina, e indicare che c'è la presenza di questa spira, perché non c'è nessuna segnalazione. Questa cosa fu segnalata anche tempo fa per ben 2 volte a una istituzione, diciamo così, ancora oggi non c'è nel semaforo niente. L'abbiamo detto al vice sindaco Gamurrini, vediamo se riusciremo per finalmente a diminuire questo disagio, perché al di là dell'aspetto che ci passa tanta gente sempre di più per questa strada, ma non si capisce che c'è la spira, e soprattutto ora col fatto che c'è l'ombra, qualcuno dice prendiamoci l'ombra, ma mettendosi l'ombra si mettono a 10 metri dalla spira e quindi non scatta. Ecco, quindi ricordatevi che i semafori sono chiamati semafori intelligenti, ma mettiamoci un cartello, perché altrimenti diventiamo noi poco intelligenti a stare a aspettare un qualcosa che non arriverà, perché se non c'è la presenza sulla spira il verde non scatta. È così, ciao. Va bene. Allora, che cosa mi dici?
1: Ti dico una cosa, nelle primissime immagini, forse ho sbagliato a vedere io, ma la spira l'hanno fatta vicino alla striscia bianca di traverso o no?
0: Non è un pochino più spostata.
1: Perché la striscia bianca mi sembra che non si veda. Anche questo,
0: è un pochino più spostata.
1: Anche questo è un difetto importante, perché tu non sai dove fermarti. Vedi l'ombra, ti fermi lì. Se la striscia bianca di stop è più avanti, ti invita,
0: guarda,
1: anche ad andarci
0: non
1: vicino.
0: Non si vede la spira, cioè non ci vedi. Ma tra l'altro, quando eravamo lì a fare questo servizio, sia uno che veniva da qua giù dal ponte, si è fermato 1 metro prima della spina, furgone, e aspettava. Io ho detto guarda che la spira è lì, se non ci vai. E infatti come c'è andato? Perché a rotazione E dopo hai visto quelle due immagini di quei mezzi?
1: Sì, sì, evidente.
0: E purtroppo succede questo. Ora vediamo un po'.
1: Sì,
0: se...
1: che poi veramente basta un cartello per far capire.
0: Sì, basta un cartello.
1: Che...
0: Poponcini, Aldo, se tu vedi sto filmato, io due volte te l'ho chiesto, quindi evidentemente non hai trovato la storia.
1: Io ce l'ho un'altra di cose a segnare. Ci fai il servizio la prossima volta.
0: Va bene, adesso andiamo da un'altra parte. C'è un signore che io, se trovo il telefono, ti dico anche chi è, perché c'ha nome e cognome, che ci ha detto: ci fate una cortesia, venite nella zona di Via delle Conserve, perché vorrei segnalare
1: per quella pochina d'erba che c'è da parte, per caso ci passo due volte a settimana in quella strada.
0: È vero,
1: sì.
0: E perché non l'hai segnalata?
1: Ma perché noi, è così da sempre,
0: ma noi ci siamo andati e abbiamo raccolto anche una testimonianza.
1: Sai che quando ci passo che a volte hanno tagliato l'erba dico: madonna, questa è un'autostrada, non è una strada, perché ti sembra un'autostrada dopo.
0: Sì, ma noi si diceva: ma quale? No, invece quella che va verso Molinelli, la vediamo?
1: Volta a settimana ci
0: la
1: passo.
0: Vediamo? Sì. La guardiamo questo filmato?
1: Volentieri.
0: Vai. Ciao Ivo, ci hanno chiamato per un problema. Ups, ma se non mi sposto probabilmente non mi vedi. Ciao Ivo, siamo in Via delle Conserve. Ci hanno chiamato per dire: potete andare a segnalare quella che è la situazione della strada, della vegetazione che è prospiciente, non so se si usa questi termini qui, comunque la vegetazione che invade la parte della strada, e noi andiamo. Faremo un salto in macchina fino a Molinelli e vedremo lo stato di questa cosa. Venite con noi. Passeggiando, diciamo così, andiamo lungo la strada, andiamo a piedi, siamo anche in, come si dice ad Arezzo, mano scontra, e mi piace usare questo termine dialettale. Noi a piedoni dovremmo essere dalla parte di là, ma semplicemente per farvi vedere, siamo qui in assoluta sicurezza perché non c'è nessuno, per farvi vedere che in effetti... Il problema mi sa che è sentito, perché già ci sono delle piante che sono state tagliate, vedete lì a terra, e specialmente in questa semicurva probabilmente erano ben oltre la parte, diciamo, della linea di, non della linea di mezzeria, ma della parte dove c'è una corsia. Nel frattempo, vedete, si può vedere l'alveo di questo fiume, e vedete che mentre Angiolino si girerà, poi te la spiego questa io,
2: qualcuno l'ha tagliata questa.
0: Tornando indietro dall'abitato di Molinelli, sì, c'è qualcosa lungo la strada, però devo dire da meno noia, anche se devo dire sono fiori, addobbi, però poi quando ritorniamo per la strada che Via delle Conserve appunto, effettivamente, come ci ha segnalato il nostro ascoltatore al 334-3159-000, effettivamente la carreggiata è invasa, una parte della carreggiata è invasa da queste piante, che tra l'altro sono anche piante di spini, quindi sì, in effetti sono acacia. Ecco, mi dice Angiolino che sono acacia. Io, sapete, mi intendo molto di cordoli di travertino ultimamente, dopo che sono stato riguardito che non le conoscevo, no? In Piazza Saione. Piazza Saione non ci torniamo, ve lo diciamo subito, ormai abbiamo svelato. Comunque, effettivamente, Via delle Conserve, questa parte, come vedete, così come quella che vi abbiamo fatto vedere venendo in su, quindi la parte destra, effettivamente avrebbe bisogno di una sistemata. C'è da dire che abbiamo visto che in una parte già c'è questo intervento, e adesso ci arriviamo con Angelo. Ti merita farlo in su, Angelo. Nel frattempo che ci sono i fuori onda, come vedete è abbastanza recente questo taglio di questi, sempre sono acacie penso, molto grandi, sono state proprio tagliate, e forse queste davano effettivamente più ingombro, però vedete che già degli interventi sono stati fatti. Buonasera.
1: Ecco.
0: Allora Ivo, come ti dicevo, abbiamo visto c'era già degli interventi fatti su una pianta. Esce qui il signor Danilo, che è un abitante. Salve signor Danilo. Ci diceva, siamo venuti innanzitutto su chiamata a testimoniare un po' quello che è il problema di questa strada. Effettivamente c'è tante piante nel mezzo. Qui che era successo, signor Danilo?
3: Qui c'era una pianta secca, diciamo, e il vento l'ha stroncata e sono dovuto intervenire a buttarla giù, insomma, ecco.
0: Anche perché forse era anche pericoloso.
3: No, era pericoloso perché lungo la via erano due, una si è stroncata, quell'altra era mezza secca, a quel punto l'ho buttata giù anche quella lì perché prima che vada a mezza la via.
0: Ecco, ascolti, ci hanno segnalato, e noi si è visto venendo in su, insomma, una situazione abbastanza, esatto, particolare. Che gli possiamo chiedere, il comune, la giunta, nuova giunta, si è insediata adesso, ma comunque che gli possiamo chiedere, soprattutto com'è la situazione dal punto di vista che lei ci vive?
3: Dunque, una volta passavano per tagliare l'erba e c'era l'attrattore anche che la tagliava laterale, perché passavano col camion della Nettezza Urbana, quello grande, e di conseguenza mi sa che dava noia e allora ne pulivano. Smesso quello lì, che passano ora con questi piccolini, sono passati, hanno fatto 30 centimetri, 40 centimetri di coso lungo la via e basta. Lateralmente non hanno toccato niente, poi si vede anche da qui. Io c'avevo il telefono che mi funzionava, chiamai la telecom per dire sono venuti, ci voleva la canda cerca per cercare qualcosa che si vedeva. Mi dicendo vendo, e dico, è là, sì che poromo, fece anche troppo, ma insomma.
0: Ecco, ascolti, però a noi risulta che c'è un'ordinanza del comune che comunque dice che i proprietari dei terreni accanto, cioè delle piante, devono avere, sì, devono metterle in sicurezza, cioè devono essere loro
3: esatto, quello che so anch'io, infatti io allora lì da qui noci a qui fino a un dove ho pulito ora è mio, dopo non lo so.
0: Ma infatti si vede, lei l'ha pulito, devo dire.
3: Anche perché se non si vede niente, anche quando affaccia la strada non si vedeva niente perché è tutto.
0: Va bene, allora.
3: È stato abbandonato ogni cosa.
0: È stato abbandonato, sì. Ma questa è una cosa, è da tempo che così allora?
3: Sì, sono almeno 3 anni, anche 4.
0: 3 anni addirittura?
3: Sì. Sì, perché io sono una bambina che mi è nata, la mia nipotina, a 2 anni e mezzo ora. E io ho un po' tralasciato, diciamo, perché per dare una mano alla mia figlia.
0: Vorrà fare il nonno, insomma.
3: Esatto. E sicché ero rimasto un po' indietro. Però volevo dire, non ha fatto niente nessuno.
0: E allora noi, grazie signor Dalino, allora noi facciamo questo diciamo, la nuova giunta, sì. Penso ci pensi il vice sindaco Camurrini a quello che è queste cose qua, e diciamo guarda, qui c'è una situazione effettivamente, no, come abbiamo testimoniato, anche di pericolosità.
3: Se si incrocia, uno tende a stare più in mezzo alla via perché c'è i rami che vengono, sicché la strada si ristringe, insomma, ma viene distinto di stare, tocca accostarsi proprio.
0: Quindi magari quelle che sono di competenza del comune non lo so, però anche sensibilizzare i proprietari a tenere in sicurezza, come ha fatto il signor Danilo, devo dire che effettivamente qui ci si gira bene. Grazie.
3: Prego, ma le pare.
0: Ivo, a stasera, ciao.
4: Buonasera.
0: Si vede, stando nella corsia dove... Intanto ci si può parlare sopra, noi adesso si fa un viaggio e te lo faccio vedere, ti si fa vedere proprio cosa si vede in macchina. Tu tutte queste cose che ha detto sto signore le sapevi già?
1: Dalla prima all'ultima confermo quello che ha detto, sono 3 o 4 anni che la situazione è proprio degradata in modo pessimo, ma addirittura qui siamo già nella parte più vicina a Molinelli, ma anche nella parte qua vicino a Via Redi per intendersi.
0: Ora te la faccio vedere. Che
1: io non so, io l'ultima volta sono passato il lunedì scorso, ci ripasserò domani. Ci sono dei punti che veramente già ti scambi male quando è tutto pulito. Io un paio di volte ci siamo presi con gli specchietti con chi andava contro mano.
0: Ma mi diceva questo stesso signore che prima c'era quelli che pulivano il rio, no?
1: Sì.
0: Che pulivano anche dalle piante. Ora dice puliscono su un fondo il rio e basta.
1: Chiuso, perché quelli lì sono quelli del consorzio della bonifica, che hanno fatto grandi lavori in quella zona perché hanno fatto le case d'espansione. Non so se spetta loro o meno.
0: Vedi, guarda, questo è andando in macchina, sì, sì. Come vedi effettivamente. Noi adesso stiamo prendendo, perché ora io c'avevo la telecamera fuori. Però lui era in prossimità del margine est della carreggiata, sì, così sì. Come dice il codice della strada.
1: Ma non ci si sta in quel modo, perché tu righi una macchina.
0: Sì, sì, no, righi in questa maniera. Allora lo vedrai quando si torna giù. A parte che c'è un traffico in quella strada, io per fare questo servizio si è avuto a morire. Però ora vedrai anche quando si torna giù, tanto qui c'è le mie chiacchiere.
1: Sì, sì, le immagini di scorrimento che sono ottime per far capire la zona, però c'è traffico in questa zona perché non è che non ci abita nessuno lassù.
0: Ma lì lì c'è una comunità,
1: sì, non è che parliamo di migliaia di persone, parliamo di un po' di decine di famiglie, però tra le villette, raggruppamenti, palazzina, insomma un po' di persone ci abitano, c'è qualche attività, voglio dire, eccetera, le persone ci passano e veramente diventa pericoloso perché tu, per non prendere quei rami con gli spini che ha inquadrato prima Angiolino, che sono grossi come un pollice,
0: esatto.
1: E che su una macchina, francamente, te la rigo, sei in moto non ne parliamo, esatto. Con la moto devi stare in mezzo alla strada, te lo garantisco.
0: Sì, sì, ma il problema è quando vedi, adesso noi stiamo andando in giù, come vedi, no?
1: Sì,
0: in
1: sì.
0: Giù c'è tutta quella parte che si è visto prima.
1: Prospicente a quella, quella grande
0: guarda, praticamente, guarda, sì, ci si sbatte.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: E quindi, effettivamente, se c'è una macchina...
1: E tu in questo momento non ti scambi con nessuno, ma se ti scambi sei tenuto a stare a destra,
0: esatto.
1: E chi non lo fa. Molto spesso, io ti dico la verità, quando passo io mi fermo quasi sempre quando arriva qualcuno che vedo che non si ferma. Perché mi rendo conto che anche per lui è difficoltà.
0: Ma ecco, ma chi la dovrebbe pulire teoricamente? Vabbè,
1: se le piante sono sul terreno privato, lo deve pulire il privato. Punto. Non c'è discussione. Lo dice il regolamento di polizia urbana del comune di Arezzo.
0: Ecco, è un regolamento di polizia urbana
1: che dice che le siepi non possono debordare verso l'area pubblica. Se ci fosse un marciapiede sarebbe la stessa cosa. C'è una strada ugualmente. E qui ci vorrebbe, ma qui vedi il lavoro che il viaggio che tu hai fatto oggi a fare questa cosa avrei messo mezz'ora
0: per dire.
1: Se lo fa una pattuglia della polizia municipale, della polizia locale, lo vede, se lo segna su un blocchetto, torna al comando, dice di chi è quel terreno davanti?
0: Guarda, questa è quella parte che mi dicevi te, guarda.
1: Esatto.
0: Qui ora c'è un po' di musica. Vabbè.
1: Quel terreno, di chi è quel terreno? È di Mario Rossi, benissimo, mandiamo una lettera a Mario Rossi. Guardi che la sua siepe sta occupando la strada. Lei ha l'obbligo, visto l'articolo numero tale del regolamento, di tenere pulito. Se non lo fa entro 15 giorni, lo facciamo noi e spenderà lei. Come ha fatto il Comanducci nei confronti della banca che ha in mano Fabio Filzi, che ha detto: o metti a posto in 3 mesi. O lo faccio io, ti mando il conto.
0: Questa qui è la parte, scusa, che dicevi te,
1: esatto.
0: L'hanno un po' sistemata, a meno
1: ma
0: che
1: poca
0: qualche
1: roba.
0: Conto vedrai che guarderai dall'erba che c'è.
1: Poca roba.
0: In questa parte.
1: Questa parte qui è già stretta per conto suo.
0: Esatto, e si vede, guarda tutta l'erba, vedi dove vedi non ci va, insomma. Quindi,
1: hai capito?
0: E
1: qualche volta che trovi qualcuno che giustamente suo diritto.
0: Vedi, si vede il cartello di Arezzo. E qui tutta la parte, guarda questa erba qui.
1: Giuseppe, ti dico una cosa, quella strada è molto percorsa da persone che fanno le passeggiate a piedi
0: o fanno
1: i podisti. È pericoloso, ma pericoloso.
0: Comunque noi abbiamo, poi qui finisce il filmato, questo è un po' quello che abbiamo fatto. Io ringrazio il signor Mauro Rossi. L'aveva mandato lui questa segnalazione, tanto mi ha scritto, dice, gli ho scritto che abbiamo fatto il servizio, lui ha fatto, dice sì, mi hanno informato. Quindi
1: in questi piccoli luoghi ci si parla ancora fra famiglie, capito?
0: Sì.
1: Questo è importante.
0: Comunque va bene, no?
1: Non è come nei condomini che tu non sai chi ti abita sopra.
0: Se avete delle segnalazioni da fare in questo senso, noi siamo, perché noi siamo la Radio di Arezzo e non solo, ma ci piace, insomma.
1: Un suggerimento: la prima cosa, comunicatelo all'amministrazione comunale.
0: Esatto.
1: O all'ufficio protocollo oppure alla polizia locale. Con una telefonata, con una lettera, la telefonata è meglio, rimane registrata.
0: Comunque noi questi qui ne mandiamo anche al comune, te lo dico subito.
1: Assolutamente.
0: Adesso io per chiudere ti porto in un posto che c'ero già stato. E ti devo dire che...
1: Arezzo o quel paese?
0: No, quel paese mi ci mandi tutte le volte te e basta quello. Ora inizierò anch'io, comunque. No, adesso, se ti ricordi, io vado dalla mia parte, te vai a sinistra e vado a destra.
1: Dipende da che parte ti giri.
0: Appunto. Dicevo, uno degli interventi che sono stati abbastanza... cioè, sono stati impattanti, 1.260.000 euro, mi sembra.
1: Non so di quale parte.
0: Orti urbani, ti dice niente.
1: Sì. Sei tornato lì.
0: Sono tornato lì semplicemente.
1: Dalla signora.
0: No, la signora non c'era.
1: La signora Bruschi.
0: No, ho detto, quando tornavamo via con Angiolino, dico, senti, andiamo a vedere un po' gli orti, che cosa rigogliosi, che cosa avranno fatto, che cosa
1: saranno. Se quella pietra si è pulita nel frattempo.
0: Se la pietra si è pulita, ci andiamo?
1: Vai.
0: Ci andiamo, eh?
1: Andiamo.
0: La tua scelta è questa.
1: Vai, tranquillo.
0: Allora, andiamo sugli orti urbani.
1: Zona, diciamolo. All'interno, tra la porta San Laurentino e porta San Clemente, fra le due porte.
0: Una
1: lungo
0: zona
1: le mura.
0: Che è stata riqualificata.
1: Sì.
0: Riqualificazione, quella zona lì. Ci andiamo?
1: Vai, quel
0: sicuro?
1: Tano, vai.
0: Ok. Ci eravamo lasciati qualche tempo fa, no? E abbiamo detto, ma con questo caldo ci vogliamo tornare? Purtroppo questa è la rappresentazione di quello che abbiamo trovato qua agli orti urbani. Tutto secco, come vedete le piante ormai stanno morendo, l'unico che continua a esistere ancora è quel ciliegio là, Le piante ormai sono tutte secche, ma chi le innaffia qua? Cioè, fatemi capire. Se guardate a terra è una cosa che è allucinante, cioè ormai questo è il deserto del Sahara, mi viene da dire, ma soprattutto guardate i famosi orti urbani, eccoli qua. Non è, è semplicemente uno stato di fatto che ditemi cosa c'è rimasto di orto e non di vegetazione autoctona che è cresciuta in barba all'acqua che non c'è, forse ogni tanto pioverà. Che dire, ogni giudizio in questo momento sarebbe anche un po' così fuori luogo, perché giustamente questo è un intervento che è stato fatto con l'ultima amministrazione. La nuova amministrazione dovrà prendere atto che comunque probabilmente qui l'impianto di irrigazione non funziona, o non funziona o non c'è o non viene fatto attivare, perché qualcosa non si può pensare di piantare le piante. Guardate qua, tutte sono tutte secche. A questo punto c'è veramente da farsi delle domande, però ognuno, voglio dire, si faccia le proprie. Questo era un intervento che doveva essere risolutivo e giustamente ripulire questa zona, riqualificare, probabilmente in parte l'hai fatta. Se uno si mette qui, onestamente, come dicevano, non c'è una panchina, non c'è niente, ma soprattutto a questo punto c'è il secco. Quindi siamo al sud della Spagna, forse in Andalusia, non lo so. È brutto vedere le piante così, però. Da giardini urbani è tutto. Potremmo andare, Angela, a vedere se ti ricordi l'ingresso. Andiamo, ce la diamo un'occhiata? Nel mezzo del cammin di nostra vita, sì. Se c'è l'acqua, no, ma nel mezzo del cammin di nostra vita, andiamo a vedere. Non voglio sprecare l'acqua, ma vi assicuro che c'è qui. E ovviamente, sicuramente questo è l'impianto di irrigazione. La cannella, come la chiamiamo noi a livello aretino in dialetto, è aperta, quindi la chiudo, ma come vedete era aperta. Adesso andiamo a vedere l'ingresso dantesco della Selva Oscura. Come non ve la ricordate? Questo lo potremmo chiamare il deserto del Gobi, con anche le piante che furono, per essere poeticamente in linea con i giardini urbani. Qua andiamo a vedere che è successo, anche qua c'è il secco. Oh mamma mia, oh, abbiamo una scoperta. Attenzione, noi non entriamo, ma guardate, qualcuno c'è venuto qua. Ah, bottiglie, ah, devo stare anche attento perché non vi dico cosa c'è in terra. Angelo, se puoi venire a vedere, l'altra volta era chiuso, abbiamo trovato questa parte qui che è aperta. Noi non entriamo, la Selva Oscura c'è, ma quello che si vede in terra ci dice, ci dai le scarpe antinfortunistiche, sì, andiamo via di qui, va. Dai giardini urbani è tutto, dagli orti urbani è tutto. Guardate che il sudicio impera. Angelo, era meglio se non venivamo e ce li ricordavamo di qualche mese fa. Ciao! Ivo.
1: C'è da prendere atto di quello che hai testimoniato con le immagini, e quindi non c'è da dire altro. È in stato di abbandono, è triste perché è un posto bello della città, è un posto... L'altra volta ricordo che ti chiesto un giudizio, a me non dispiace, piace, perché quantomeno è pulito, bello, ordinato, eccetera. E certo, il verde è una cosa che va mantenuta. Mi ha colpito in questi giorni che è stato presentato uno studio a Firenze, che è una delle città più calde d'Italia, che facendo un investimento importante, però duraturo nel tempo, legato alle piantumazioni, alle piante in più da mettere, potrebbero ridurre a Firenze la temperatura estiva di 4 gradi.
0: Sì, è vero, l'ho letto.
1: Ma 4 gradi è una quantità enorme, perché stamani erano 38 gradi ad Arezzo. Sì, 38-34, sapete quanto cambia?
0: Ivo, voglio dire, le piantumazioni le hanno fatte, appunto, sono tutte secche.
1: Sì, no, questo ti voglio dire. È inutile piantumare e poi non innaffiare, specialmente da giovani le piante. Poi sai, quando la pianta ha 30 anni, in genere regge, non ha problemi, se la va a trovare l'acqua in qualche modo. Ma tu non puoi fare una cosa del genere, costa così tanto, e prevedere nel frattempo anche come mantenere quel verde. Altrimenti meglio non le fare queste cose. Meglio non le fare.
0: Io spero che la telecamera vi abbia fatto se vai lì cioè veramente.
1: Va detto che i giardini che non hanno l'irrigazione sono tutti secchi, anche in città. perché ce ne sono alcuni che non ce l'hanno, no, l'irrigazione.
0: I giardini porcinai non sono secchi, da quello, no,
1: che ho detto, quelli che non hanno l'irrigazione sono secchi.
0: Ci sono le bocchette di irrigazione,
1: infatti,
0: ma con 1.200.000 euro ci hanno fatto l'irrigazione, dai, su. Allora dico, come quelli che non mi ricordo chi l'ha detto, l'ho letto da qualche parte, che dicevano: ma se più della metà dei fondi del PNRR, perché mi sembra anche questi rientravo lì, no, non fossero stati spesi in questa maniera, ma ci si avesse fatto per esempio le carceri, hai visto anche ieri ne è morto uno, mi sembra oggi c'è sovraffollamento, cioè è un problema che va affrontato anche questo,
1: va affrontato,
0: no? Anche
1: per dare una, va affrontato in cioè, tutti i modi,
0: cioè allora erano soldi che erano diversi, ma non in questa maniera, cioè abbastanza demoralizzante,
1: deprimente.
0: Vabbè, vediamo deprimente. Che deciderà la nuova giunta, perché giustamente loro sono quelli che dovranno, insomma, in qualche maniera portare avanti queste cose. Il giro l'abbiamo fatto invece l'altra cosa, faranno una giornata della stampa. Ti ricordi, ti dissi, volevamo andare a vedere un bel lavoro fatto, abbiamo chiesto il permesso all'istituzione, sì. Il RUP ha detto, cioè ci ha fatto sapere che insomma faranno delle giornate della stampa, quindi non...
1: Per quanto riguarda Via Fiorentina parli?
0: No, Ponte Buriano.
1: Ah, Ponte Buriano.
0: Quel
1: Ponte
0: bel lavoro della provincia fatto là, l'impresa era assolutamente d'accordo per tanti motivi, però l'amministrazione ha consigliato, faranno queste cose. Io onestamente... io penso che le cose più si vedono, più si spiegano.
1: Te l'ho detto all'inizio della trasmissione.
0: Poi
1: oggi.
0: Dopo mi fermo qua.
1: Che ti ho detto all'inizio della trasmissione? Tu sai come la penso su tante cose, eccetera. Io quando ho visto che il Gamurrini è andato davanti alla fontana di via dei De Porcinai e ha spiegato: guardate, ho preso la pratica a mano, l'ho aperta e ho notato che, uno, il progetto era stato fatto. Due, era stato fatto rialzando il fondo perché c'è un'altezza tale rischiosa secondo le nuove norme. Tre, la sovrintendenza ha detto no, non lo potete rialzare, rifatelo più basso. E ci sono i tecnici che dicono: noi ci rifiutiamo di fare un progetto che sia contro le norme attuali.
0: Ha detto addirittura tre giorni dopo che è andato il primo diniego, hanno ripresentato un'altra cosa. Quindi dice: non è vero che gli uffici non hanno fatto niente. E io ho scritto: meno male, almeno qualcosa si sa, perché dette così almeno lo sai.
1: Infatti,
0: no?
1: E questa però ti dicevo prima, riguarda la storia degli ultimi mesi. Lì sono anni che sono ferme quelle fontane, non sono mesi, capito?
0: E allora si ritorna lì. Perché? Cioè, devono rimanere questi qui segreti di Pulcinella? Perché alla cittadinanza non gliene fai sapere?
1: Non devono rimanere segreti.
0: No, è quello, siamo d'accordo.
1: Tra l'altro la legge regola proprio quali sono le parti in cui ci deve essere la segretezza.
0: Sì, ma
1: perché ci sono
0: capire,
1: parti.
0: Ma la sovrintendenza ha tutto questo potere?
1: La sovrintendenza è lo Stato, è il governo.
0: È lo Stato, il governo, ma allora il governo
1: ha delle norme.
0: Ma se è lo stesso governo, se ci sono ora delle norme che le fontane sono fuori legge in quella maniera, e te dici no, le dovete rifare in quella maniera? Com'è possibile? C'è un cortocircuito normativo, come si chiama?
1: No, c'è un cortocircuito che le sovrintendenze hanno tale potere di tenerti inchiodato, perché ti dicono tu non la puoi modificare perché è un bene tutelato dalla legge.
0: Ma è fuori
1: storicamente.
0: Legge. Ma è fuori legge.
1: Lo so, se funzionavano, se non avesse smesso di funzionare, non c'era problema. Pensa un po' l'assurdo è questo. Se non si fosse interrotto il servizio storico che facevano, nessuno avrebbe detto niente, capito?
0: Perché e così, ora come se ne esce?
1: Come se ne esce? O che accetti di fare questa ringhiera intorno che protegge, che ha detto che a Murini non gli piace, perché dice poi può diventare un siliciumaio, eccetera.
0: L'hai visto l'Orti Urbani?
1: Lo so.
0: Non si è inquadrato quel che c'era in terra, non ci andate lì perché io avevo le scarpe antinfortunistiche.
1: A momenti Giuseppe
0: subito.
1: Rimane incinto, non vi dico altro.
0: Già ero all'ennesima dipendenza come tossicodipendente, quindi lascia perdere.
1: È una tristezza.
0: Non si può vedere.
1: È una grande tristezza.
0: Non si può vedere una cosa del genere.
1: Ma solo te ne sei accorto? È questo che mi farebbe
0: io sarà fortuna la mia, oppure quando andai alle scale mobili mi ci mandano, che ti devo dire? Si mandano per dire.
1: Tu lo sai che ora gli orti sociali saranno il tuo appuntamento quasi settimanale,
0: no,
1: sì.
0: Lo sai, no? Vabbè, se avete qualcosa a segnalare, io siamo qua, dopo Ivo mi ci manda, come al solito, ho imparato, tante cose ho imparato a fare questi viaggi. Prima di tutto so cosa sono
1: i travertini.
0: I cordoli di travertino, ti ricordi?
1: Sì, come no.
0: Che io li definì marmi, che è un travertino povero, è un marmo povero il travertino alla fine, è un'altra cosa, ma è anche definito marmo povero. M'hanno massacrato, parlato col dialetto, io sono aretino e se voglio parlo il dialetto, adesso offendendo anche il dialetto aretino, quanto è brutto il dialetto aretino,
1: ma allora c'è anche l'assessore dell'aretinità, no? Ora
0: appunto
1: c'è
0: allora se noi siamo una radio di Arezzo e non ho detto d'Arezzo tanto per
1: o d'Arezzo,
0: volete farci perdere il nostro alò, ma scherziamo, no vabbè, a parte questi vabbè, a parte quello, e si impara tante cose e ci hanno chiesto di andare a usare altri bidoni, però ora scusate, io dove c'era Angelo Rossi ci sono andato,
1: no, poi c'è un altro fatto,
0: però ora che faccio l'annusatore io,
1: o ti fai dare 100.000 euro dal comune,
0: ma minimo
1: per annusare i bidoni e comunicare quali sono quelli, ecco, puzzolenti, no, mi sembra
0: visto,
1: un po' troppo,
0: c'era l'annusatore 120.000 euro, quindi c'era io, però è vero, in quei bidoni ci si stava, io facevo il finto tonto, ma, no, ma non ci si stava, Va bene, dai Ivo, allora tutto a posto?
1: Sì, io se c'è più tempo, no, non c'è tempo. L'unica notizia da dare è che tu sai che siamo ancora dentro l'orario.
0: No, si è sforato, ma tanto sforiamo sempre noi.
1: E poi facciamo come ci pare.
0: Sì, esatto.
1: Oh, questa è una cosa che va, questa è una regola che la Costituzione non può cambiare.
0: No, penso
1: qui si fa come ci pare.
0: Guarda. E poi stasera c'ho la maglietta rossa.
1: Ecco, quindi hai dato
0: mamma mia, non mai detto niente.
1: Ecco perché stavo così bene. Dico, ma già, Giuseppe Rosso.
0: Non sei anche discusso
1: Giuseppe
0: stasera.
1: Il rosso, anche il braccialetto c'hai rosso.
0: Sì, quello è per il Mengo, perché io con questo. Lo sai perché? Anche lì ci deve essere qualcosa, scusa Paco. Col braccialetto rosso, io sai che gli ho fatto tutta una serie di cose lassù, posso andare dove voglio, con quello celeste, no? Uno dice te sei celeste, no? Per dire, no? No, fai solo un pezzetto. Questi rossi sono sempre raccomandati, questi rossi.
1: Non ti lamentare.
0: Dai,
1: dunque, nomine chi va, chi non viene, una cosa o l'altra, rapidamente. Andrea Laurenzi è il portavoce a livello toscano. Sì, infatti, è il giornalista, collega, amico, è il portavoce toscano delle associazioni autistiche per tutta la regione. Gian Giacomo Gellini. È stato nominato, eletto vicepresidente di ANCE Toscana. Lui è già presidente di ANCE Arezzo. E invece c'è un cambiamento importante all'ASL, se ne va Marco Torre. Marco Torre, direttore generale da un anno e mezzo dell'ASL Aretina, è stato nominato direttore generale dell'assessorato alla sanità alla regione toscana.
0: Ma io potrei fare un servizio sulla contentezza del sistema ora che hanno adottato al pronto soccorso, mi ci farebbero entrare lì o no?
1: Ne parli con l'ufficio stampa, penso di sì.
0: Però io dopo devo raccogliere le osservazioni di chi ci va,
1: E ci mancherebbe altro. Devi parlare con l'ufficio stampa, ti do i numeri dopo.
0: Vabbè.
1: Li puoi chiamare.
0: Sarebbe per sapere, dopo è stata questa sperimentazione.
1: Io ti posso dire questo. Siccome sono uno che per abitudine ti anticipa sempre, ho già sentito cosa ne pensano sia qualche cittadino che ci è andato, sia alcuni di questi operatori che sono stati coinvolti in questa sperimentazione, cioè di accoglienza per i codici minori da parte dei volontari e degli ovviamente preparati di Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa.
0: Io ho sentito solo la polemica su un dottore che non ci doveva stare lì, o era un dottore che da qualche altra parte non era dottore, che era successo?
1: Quando è successa questa cosa?
0: Questa qua all'inizio, che c'era insomma un dottore che pare che da altre parti, mi sembra Viareggio, quelle zone là, Livorno, insomma non era più dottore lui, cioè non ci doveva essere. Avevano stigmatizzato, impiegato
1: con
0: questi servizi, sì.
1: Allora, questa non la so, la cosa.
0: La troviamo per la prossima volta così. Ora vado a memoria, quindi l'ho letta due volte, ma non ti posso dire.
1: Ma solo diciamo così, per buttarla un là, dopo così almeno quando ci puoi andare,
0: esatto.
1: Ho chiesto, ma è veramente cambiato il servizio al pronto soccorso? La domanda è stata a un po' di gente. Ha detto no, alla fine il servizio non è cambiato, è cambiato come veniamo accolti.
0: Questo può
1: nel senso che quando arrivi al pronto soccorso e che tu abbia la febbre 40, che tu l'abbia 37 e mezzo, ma vuoi farti vedere, c'è il triage, cioè un infermiere professionale che ti domanda, dica che vuole, certo se arrivi con la gamba rotta ti butta dentro. Cioè, guardi, mi fa male la testa, ho un po' di febbre, venga, intanto le faccio l'elettrocardiogramma, intanto ti prende i dati, eccetera. Lei ha un codice bianco, oppure un codice verde, oppure un codice rosso, vada subito dentro a farsi vedere. Ecco, lì è cambiato l'approccio. I codici bianchi o celesti, quelli minimi, quelli
0: verdi,
1: che sono quelli che contano meno dal punto di vista della gravità, del pericolo, vengono accolti, presi in carico da questi con la divisa della Croce Bianca, della Croce Rossa e della Misericordia.
0: Comunque sono sempre infermieri, medici.
1: Non sempre, a volte sono semplici volontari che però hanno fatto il corso, stanno nell'ambulanza a lavorare. Insomma, non è che sono gente che non è uno preso al bar per caso.
0: C'è una parola per queste cose qui.
1: Che succede? Soprattutto io ho trovato che mi dicono: guardate, che le persone molto spesso hanno bisogno di essere ascoltate. Un po' di più di quanto avviene al triage, che dopo gli danno un numero e dicono: si metta in sala d'attesa e aspetti.
0: Sì,
1: e quello aspetta un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, cinque ore. Magari vede arrivare gente, fermarsi e poi entrare. Non hanno quell'informazione. È un po' la storia dei lavori pubblici. Se tu la gente non la informi, la gente poi si incavola se non vede i lavori. Se tu c'è pronto soccorso per uno che ha una cosa piccola, che anche lui capisce che è piccola, non lo informi: guardi che lei dovrà ancora aspettare un po', perché di là ci sono, abbiamo 10 codici gialli e 3 rossi, non c'è modo di entrare. Certo, ci sarà sempre chi si incavola, perché dice: ma io devo andare a lavorare, ma io devo tornare a casa, eccetera. La maggior parte hanno detto: beh, almeno qualcuno ci sta ascoltando.
0: Bene.
1: Se vai a fare il servizio è un'ottima cosa.
0: Va bene, allora noi adesso dobbiamo chiudere però, perché
1: sennò.
0: Va bene, ti saluto e allora noi ci vediamo la prossima settimana. Mi dirai dove andare, dove mi mandi?
1: Al pronto soccorso. Ai giardini senz'altro.
0: No, Saione ci torno, Saione. Sì, devo tornarci,
1: no,
0: mi hanno promesso un'intervista, sa chi me l'ha promessa e non mi può dire più di no.
1: Ecco, perfetto.
0: Ecco.
1: L'importante è andarci per vedere che magari continuano i lavori. Vediamo se.
0: Perché ora che ci ho messo quello, cioè ora che ho fatto vedere come viene, si fermano i lavori.
1: Magari si fanno un'assemblea, perché non gli piace che la corsia est non sia più larga della ovest. Perché poi succede anche questo, anche la troppa informazione a volte aizza gli istinti e gli animi.
0: I sassolini al Giotto ancora ci sono, sparsi, ma ci sono quelli celesti.
1: E quanti messaggi vedo su internet ogni tanto, cioè, ma quei sassi che si muovono che c'entrano? Perché?
0: Mare,
1: per come? A che
0: mare
1: servono? Cioè quelle strade, quelle curve tutte strane in terra, perché le hanno fatte? Ci vuole anche di lasciare un po' di spazio all'arte, alla creatività, alla fantasia. In fondo c'è chi ha fatto l'assessore della felicità, fate diventare felici anche gli architetti che disegnano.
0: Sì, ma mi sa che è lei l'assessore della felicità, quella che ci ha peccato una denuncia, no, ci ha preso una condanna, no, la vicepresidente regionale per offese, aveva offeso. È lei l'assessore della felicità?
1: Non lo so.
0: Non lo so. Va bene, comunque l'assessore della felicità noi
1: io sono già
0: bene.
1: Io sono già felice, quindi non mi interessa di questo.
0: Ciao cose a tutti, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato, abbiamo sforato di molto, salutiamo tutti i radioascoltatori, quelli ci hanno guardato su Facebook, YouTube, il nostro sito.
1: E ora te la vedi tu con la direttrice di Arezzo TV per il prolungamento della trasmissione.
0: Eccolo là, Greta, è lui, non si vede
1: mia.
0: il mio dito così, è lui. Salutiamo tutto lo staff di Arezzo TV, appuntamento alla prossima settimana, ciao.
4: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Procchi e Giuseppe Misuri.
5: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: sa, possiamo parlare o
1: ma proprio sull'assolo di batteria?
0: Sull'assolo di batteria, perché
1: sull'assolo di cioè
0: sull'assolo di batteria
1: con tutti i momenti che c'erano.
0: E ti alzo per non farti sentire.
1: Dove potevi parlare?
0: Senti?
1: Sull'assolo di batteria. Parla adesso.
0: È tutto un assolo di batteria, non hai capito? Fa sempre la stessa cosa. Cosy Call, Topsy!
1: Topsy!
0: Questa qua, questo Cosy Call c'era nei. Non mi ricordo, una delle produzioni di Gene Norman.
1: Allora, intanto siamo nel 1958.
0: Sì, siamo nel 58, ma lui ha inciso dall'era dello swing.
1: Si sente.
0: Esatto. E c'è in una delle produzioni di Norman Granz, tipo Jazz at the Philharmonic, una roba così, dove in alcuni brani il batterista è proprio Cosy Call. Poi ci sono vari batteristi, c'è anche Max Roach, c'è anche insomma i grandi dell'epoca. Ma ci tenevo a dirvi questa roba qua. Lui era veramente un nell'Olimpo dei jazzisti di quegli anni.
1: Che bello.
0: Se ti viene in mente qualcosa puoi dirlo.
1: No, voglio ascoltare cosa fa con la batteria. Voglio ascoltare
0: tromba.
1: Ehi, non diciamo parolacce, eh?
0: Vabbè, Cosy Call Topsy Part 1. Che dici? Mettiamo la nostra sigla.
1: Sta per cominciare 1, 2, 3, 4, signore e signori.
0: Ci siamo.
1: Sta per cominciare il vostro programma preferito a base di 45 giri.
0: Metti a posto sto volume, sempre a toccare.
1: Il meglio del rock and roll e del rhythm and blues degli anni 50 e 60.
0: Vabbè, dai.
1: Aspetta, è finito.
0: Basta, mettiamo la sigla. Sigla! No matter what
2: the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: Fucking Chris.
1: Te me conosci?
2: Ah, se te conosco, certo che te conosco. Lo so che vuoi parlare sui dischi, parli sugli assoli di batteria, parli sulle parti cantate, parli quando vuoi.
3: Ma assolutamente no.
2: Dovresti imparare ad essere un po' più disciplinato. Va bene, signore e signori, quello con cui ce l'ho è Mr. House Rocking Chris.
3: Come sempre, Raffo The Twist che mi sgrida mentre lui ha già scelto il prossimo. Io sto guardando il disco.
2: Cosa stai cercando?
3: Sto guardando un disco da mettere
2: dopo. In due. Vabbè.
3: Mettiamo
2: Iniziamo subito, anzi abbiamo già iniziato con il primo disco di questa musica pazzesca degli anni 50 e 60 che mettiamo per 30 minuti a settimana e sull'altro giradischi sta aspettando un classico di Buddy Johnson e Ella Johnson, My Old Man, signori e signori, sentite che bomba.
3: E se no non attaccavi mai.
2: Oh, la devi finire di parlare quando iniziano a cantare. Te lo stacco sto microfono.
3: Guarda, se vai ad ascoltare quei dischi dove ci sono le registrazioni della radio degli anni 50, tipo in California, a Kansas City, come diceva Alberto Sordi, il DJ parlava sulla musica. E la Johnson, senti
2: parlava
3: che bomba.
2: Sulla musica, non sul cantato.
3: Ma senti che roba.

0: baby.
1: Magnifico, fantastico.
2: Pensavo dicessi disco, qualcosa di interessante.
1: Disco veramente spettacolare. C'ho un commento personale.
2: Mi sta guardando malissimo. Vabbè, vabbè. Ella Johnson, My Old Man. Bellissimo, fantastico, meraviglioso, strepitoso.
1: Così. No, non si può dire altro.
2: Non si può dire nient'altro. Prossimo disco. Alvis Wayne su All This 45. È un disco stampato in Giamaica. Questo era uno dei brani che andava forte nei sound system alla fine degli anni 40, all'inizio dei 50. Questa si intitola... Dilla tu.
1: No, stavo guardando che l'etichetta è attaccata su un'altra etichetta.
2: Su un'altra etichetta. Sono curioso, ma infatti volevo, a un certo punto volevo toglierla per vedere qual era l'etichetta sotto, ma il rischio è che non ci sia, non rimane più niente. Comunque, Made in Jamaica, un bootleg a tutti gli effetti fatto a regola d'arte.
1: James Wayne, Tend to Your Business.

0: Alvis Swayne, sappiate, stavo dicendo pensate, ho detto sappiate, pensate che questa roba qua era famosissima nei sound Kingston in Giamaica alla fine degli anni 40 e a oggi non sono usciti in 45 giri, questa roba qua non fu pubblicata in 45 giri, quindi l'unico modo è suonarlo, se lo vogliamo suonare a 45 giri, è vero che... Secondo me non sono paragonabili alle ripro che fanno oggi dall'MP3, passano sul vinile. Questa è roba presa dai 78 giri. La qualità è pessima, però c'è quel fascino che insomma arrivano.
1: Vintage, sì, di una cosa che ha già vissuto.
0: Sì, che ha vissuto, che è stata, vivere, esatto, è stata amata, ballata. Esatto. La gente urlava, li rimettevano allo sfinimento. Insomma, questa roba qua. Prossimo disco su Freedom Records. Questo anche uscì qualche anno fa, una quindicina di anni fa. Sono due brani di artisti diversi su ogni lato, che furono stampati solo in 78 giri alla fine degli anni 40. Questo in particolare è Elsie Williams
1: con Connie's Combo.
0: Uscì nel 1949. Il brano si intitola Shout
1: Baby.
0: Bravo Raffi. Sappi che io parlo anche sui miei dischi, non solo sui tuoi, quindi non c'è nessun problema.
1: Sì, sì, sappi che mi dà fastidio lo stesso.
0: Shout baby, shout!

0: Shout, Baby Shout, dicevamo.
1: Mamma mia, bello, figa sta roba. Bello, bello,
0: bello. Quello che bello. Per me è Rafo, questo è Rhythm and Blues. Ci teniamo a sottolinearlo. Sì. Perché ognuno ha la sua visione, a quanto pare, di questa cosa, di questo calderone chiamato Rhythm and Blues. E ci scontriamo sempre con questa.
1: D'altra parte, è anche giusto che sia così, che perché sia così. Comunque la musica non ha confini, no, ed il bello è proprio che. La percezione è personale.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Ognuno trasmette delle vibe diverse. Pensa che oggi. Lasciamo perdere. Va. Te lo racconto poi fuori onda.
0: Poi se mi piace la racconto dopo.
1: Arrivano i Monotones. Questo è un classicone del doo-wop 1956, giusto?
0: Devi sapere che è del 57.
1: Ah, è 57, mi sbagliavo. Lo so, sono confuso.
0: E Book of Love è un classico, uno dei classici dei classici.
1: Sì, lo so.
0: Ma The Book of Love.
1: Eccola qua.
0: Monotones.

0: Comunque qui c'è scritto febbraio 58, professor Auslokin. Scusi.
1: Aprimi che ti spiego perché.
0: Spiegaci.
1: Ti spiego perché questa qua è la seconda stampa su Argo.
0: Quindi è colpa mia. Non ho comprato la prima stampa.
1: Uno è colpa tua. No, non è colpa tua. È uscita qualche mese prima ed è uscita nel 57 la prima stampa. Ora non mi ricordo la. Cosa c'è? È altissimo.
0: Non si sente. Dici.
1: La prima stampa non è su Argo, poi Leonard Chess comprò i diritti e pubblicò su Argo, che è una sussidiaria della Chess, come tutti sappiamo e anche tu. E lì ebbe il successo nazionale. Inutile che alzi da lì. Vuoi che ti spiego qualcos'altro?
0: Alzo finché
1: adesso
0: voglio.
1: Vado a

0: 25 Cat, Cat, sì. E quindi è quello che ti dicevo io, Mascot era un'etichetta locale, non aveva potere di distribuire insomma a livello nazionale questo disco. Il successo lo ebbe ovviamente con la CES, grazie alla distribuzione di
1: ecco perché questa copia su Argo fu pubblicata nel febbraio 58, quindi
0: sì, ed è quello che ti stavo dicendo prima. Arrivano The Drifters. Niente, mi guarda male.
1: Vai, continuiamo col doo-wop.
0: Dimmi il nome di sto pezzo.
1: Baltimore.
0: Bravo.

0: E questi erano The Drifters, era il 1960, come dicevamo fuori onda, perché non ci sembrava il solito solista, no?
1: Sì, un altro solista del al solito
0: loro, Drifters. Loro hanno cambiato tantissimi solisti, da Clyde McFatter all'inizio
1: del
0: 54.
1: Con il suo timbro inconfondibile, quando sentite Clyde McFatter dovete riconoscerlo, altrimenti non avete capito.
0: È un po' come Jackie Wilson, come James Brown.
1: Queste cose qua, è come, che ne so... Riconoscere Michael Jackson, no? Visto che
0: sì.
1: Negli anni Ottanta più o meno c'eravamo tutti.
0: Sì.
1: Certo. Michael Jackson lo riconosci. Devi riconoscere anche Clyde McFatter da oggi. Compitino a casa.
0: Continuiamo con i gruppi vocali, caro Raffi. Solitaires da New York City, era l'aprile del 1955 e questa si intitola
1: My Dear.

0: State ascoltando 1-2-3-4 Radio Show con House Rockin' Chris e Raff The Twist, con il meglio del rock and roll e del rhythm and blues degli anni 50 e 60 su vinili ovviamente originali.
1: Bravo Raffi.
0: Sì.
2: Facciamo un applauso.
0: Vogliamo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Fly che ci ascoltano in Toscana e tutti gli ascoltatori del podcast che ci ascoltate in giro per il mondo. Tra l'altro vedo che abbiamo un sacco di contatti di ascoltatori da Singapore.
2: Da Singapore? No, vabbè,
0: secondo
2: raga,
0: me
2: sono
0: no,
2: tre.
0: Secondo me è qualcuno che usa una VPN. Sai quei servizi che ti fanno finta che tu sia da un'altra parte con internet? E
1: ma
0: quindi arrivano
1: per ascoltare 1-2-3-4.
0: Ma quando uno la usa, che ne so, okay. Magari okay. Non lo so. Boh, questa è una mia idea. Ma magari non è vero, magari ci ascoltano a Singapore, che ne
1: chi
0: sai?
1: Può dirlo? Farebbe un sacco ridere.
0: Prossimo disco si chiama Let the Four Winds Blow e lui era Mr. Roy Brown.

0: questo era Mr. Roy Brown, Let the Four Winds Blow su Imperial Records nel 1957 e siamo giunti al termine.
1: Attenzione, sì.
0: Non è 57?
1: Sì, sì, sì, no, non è questa la cosa.
0: Ah, è questo qua?
1: Sì, sì, era giugno 57, quindi come adesso.
0: Ho letto.
1: Come adesso.
0: Ho letto. Vabbè, 28:41, vai.
1: È ora di,
0: Salutarvi.
1: Ora di salutarvi.
0: Come sempre, in studio, il nostro leggendario Raffo The Twist, amato dalle donne di mezza Italia.
1: E il nostro immortale House Rocking Chris, amato dai...
0: dai compagni dai, delle donne che amano Raffo. Vabbè, vabbè.
1: No, spero di no, non lo so.
0: Cioè, lo so, faceva
1: ridere. Per te, per me, perché vorrebbe dire che mi vogliono tutti legnare. Ma io sono innocuo.
0: Faceva ridere, vabbè, mi piaceva dirlo. Sì, dai, che dobbiamo salutare i nostri amici.
1: Va bene, siamo giunti anche oggi alla fine di questa fantastica puntata di 1, 2, 3, 4 e perciò vi diamo appuntamento al prossimo episodio e chiudiamo con questo fantastico
0: hai detto fantastico 600 volte
1: con questo
0: disco.
1: Terribile pezzo di Harold Burridge, oh, che
0: orribile.
1: Si chiama One More Dance e quindi
0: sì.
1: Appuntamento alla prossima settimana, non perdetevi neanche una puntata, mettete la campanellina e il segui sui vari portali dei podcast. Spotify, Apple Podcast,
0: è finito il tempo.
1: Mixcloud.
0: Ciao,
1: ciao amici, ciao ciao ciao ciao.

0: sera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori. Partiamo dal lapis. La consuetudine infatti di colorare le matite o imprimere il marchio di fabbrica sulla loro lunghezza risale al 1890, quando la L&C Harmouth, un'azienda americana, lanciò sul mercato la Cor Ainur, una matita ottenuta da grafite cinese e chiamata così in onore del diamante più grosso del mondo. Si scelse di colorarla di giallo, un colore che nella tradizione cinese simboleggia la nobiltà, il rispetto e l'eroismo. Il lapis ebbe un successo tale che anche i produttori concorrenti iniziarono ad adottare quel colore, che rimane ancora oggi quello del 75% delle matite. Passiamo poi ai loghi del fast food, perché se ci facciamo caso sono sempre, quasi sempre, rossi o gialli. Questi colori infatti stimolano l'appetito e invogliano a mangiare voracemente e velocemente. Al contrario, blu e verde inducono a rilassarsi e a rallentare, cosa che un gestore di un fast food non desidera affatto. Passiamo agli arbitri a strisce. La tradizionale casacca a strisce bianche e nere dei direttori di gara negli sport, soprattutto americani, oggi sì, in parte abbandonata, risale all'iniziativa di un certo Leod Holtz. Nel 1920, infatti, mentre arbitrava una partita di football americano in Arizona, un giocatore gli passò la palla scambiandolo per un compagno. All'epoca gli arbitri indossavano una maglietta bianca, un berretto e un papillon, e nell'enfasi del gioco potevano confondersi nella mischia. Così nel 1921 Holtz si presentò con la maglietta a strisce. Il pubblico all'inizio lo fischiò, ma poi la folla comprese che la nuova divisa avrebbe messo fine agli equivoci. E finiamo poi con Babbo Natale rosso. Le prime immagini di un Babbo Natale moderno risalgono al 1875, quando una pittrice svedese, Jenny Nyström, realizzò una serie di cartoline augurali dove Santa Claus vestiva di verde. Fu l'illustratore americano Hudson Sundblom nel 1930 a introdurre l'abito bianco-rosso che tutti oggi conosciamo. Ma perché questa scelta? Perché l'azienda committente di Sundblom era una di quelle che produceva e produce tuttora una famosa bevanda analcolica venduta in lattine degli stessi colori, e che poi usò Babbo Natale come testimonial fisso della sua bibita, come poi altre aziende hanno fatto con altre figure iconiche. E allora io con queste curiosità vi lascio una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.

mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E riprendiamo dunque la nostra carrellata di falsi sulla salute partendo con questo: se cade qualcosa per terra vale la regola dei 5 secondi. Tradotto, se un alimento è rimasto a terra per meno di 5 secondi lo puoi mangiare senza rischi. Beh, questa convinzione è una semplificazione eccessiva. Alcuni cibi sono raggiunti dai batteri in meno di un secondo perché il tempo non è il solo fattore che determina la velocità di contaminazione. Contano anche il tipo di superficie e umidità dell'alimento. Mangiare cioccolato fa male al fegato, rende stitici, fa venire i brufoli. Mangiare cioccolato non rallenta l'intestino, anzi sembra favorisca il transito intestinale. In piccole quantità poi il cioccolato fondente avrebbe un ruolo protettivo nei confronti del fegato e anche la convinzione che il cioccolato faccia venire l'acne non ha fondamento. La presenza di brufoli è determinata soprattutto dagli ormoni, perciò dipende dalla predisposizione, dall'età. È anche vero che un eccesso di cibi fritti e dolci fa male alla pelle. Troppo zucchero rende bambini iperattivi. Numerosi studi scientifici sono stati messi in campo per verificare questa diffusa teoria, ma non sono state trovate evidenze che la confermino, nonostante sia chiaro come eccessive dosi di zucchero facciano male alla salute di grandi e piccole, incoraggiando l'obesità, il diabete e le carie. Se mangi tanti spinaci diventi forte. Anche quella che vede negli spinaci una fonte inesauribile di ferro, una leggenda metropolitana. Ne contengono, ma non in dosi così maggiori rispetto ad altri ortaggi o legumi. Il falso mito nacque nel 1890, quando alcuni nutrizionisti americani resero noto il contenuto di ferro delle verdure. Per un banale errore di stampa, una virgola al posto sbagliato, si attribuì agli spinaci un contenuto di ferro 10 volte superiore al reale. L'errore fu scoperto dopo decenni, ma nel frattempo Braccio di Ferro e il suo cibo preferito avevano conquistato il mondo. La margarina è meno grassa del burro. In realtà sono praticamente tutte margarine, hanno un contenuto di lipidi, cioè di grassi, più o meno uguale a quello del burro. L'unico vantaggio è che sono più ricche di grassi insaturi, che non si depositano nelle arterie ostruendole. Ecco perché talvolta sono consigliate alle persone con colesterolo alto. Al contrario, nella margarina, ottenuta con procedimenti industriali dagli oli di semi, il burro è un alimento più naturale e per certi versi più sano. Tutto sta nel consumarlo con estrema moderazione. E il condimento migliore da prediligere comunque rimane l'olio d'oliva. Russare è fastidioso soltanto per chi ci dorme accanto. Sì, è vero, ma è anche pericoloso per la salute di chi russa. Per molto tempo questa caratteristica è stata considerata un semplice fastidio e come tale derisa, ma può essere la spia di problemi più gravi. I medici hanno infatti notato che chi russa è più incline a sviluppare problemi di pressione alta e disturbi cardiovascolari associati a vene e a vere e proprie interruzioni del respiro, le cosiddette notturne. E finiamo poi con il falso più importante: i vaccini provocano l'autismo, che è ovviamente la madre di tutte le bufale e anche la più pericolosa. E il falso mito risale a un articolo pubblicato dalla rivista Lancet nel 1998 a firma del medico inglese Andrew Wakefield, che collegava la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia all'autismo. Fortunatamente però le indagini successive smontarono l'ipotesi più allarmistica e si scoprì che il medico aveva ricevuto 435.000 sterline dagli avvocati di alcuni genitori di bambini coinvolti nello studio, che avevano un interesse a dimostrare l'esistenza di un legame fra la vaccinazione per morbillo, parotite e rosolia e l'autismo. Lancet poi ritirò l'articolo e Wakefield fu radiato dall'ordine e quindi non è più un medico. E allora, con queste curiosità anche molto importanti, io vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Fly Spot.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.